0: Borghese.
1: No, no, non è lui.
0: No, non è, non è. Andiamo avanti.
2: La voce di Claudio Amendola.
0: La voce di Claudio Amendola.
2: Da Bologna.
0: Siamo già in due a dire Claudio Amendola, ma non è Claudio Amendola. Ci dispiace, risentiamo la voce.
3: Però proviamo a distrarci.
0: Questi gadget a chi li dobbiamo dare? Prego.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Secondo me è Eros Ramazzotti.
1: No,
4: Fabio
1: no,
4: da
1: no.
4: Milano.
0: Allora, ah, non
1: ti sembrava
0: è
1: davvero
0: Eros
1: la voce di Eros?
0: No. No, no, no, non sembrava.
1: Tra un po' diamo qualche indizio.
0: Non è mai balenato, potrebbe essere anche romano, non necessariamente toscano, o potrebbe essere anche napoletano, potrebbe essere anche, che ne so, milanese. Boh, vediamo, sentiamo.
1: Dai, sentiamo.
2: Massimo Giannini.
0: Massimo Giannini.
1: Viene dopo.
0: Viene dopo.
1: Tra poco, alle 9.
0: Il nostro Max Giannini, che sì, è Massimo poi tra l'altro. Prego. Sentiamo chi indovina.
5: Pasquale da Caserta, il personaggio è Morgan. Che
0: Morgan, non è Morgan.
1: No, non è Morgan.
0: Vediamo sti gadget se riusciamo a regalarli oggi. Noi ci riusciamo sempre, poi alla fine quello bravo, quella brava, li troviamo sempre ad indovinare, ci riescono alla fine, vediamo.
6: Allora, Kiss Kiss, sono Mara, per me la voce di Matteo Renzi.
0: Matteo Renzi, anch'io pensavo fosse Matteo Renzi.
1: Anch'io.
0: È il primo nome che avevo detto. Non è Matteo Renzi, prego.
3: Però proviamo a distrarci.
0: Sembra un po' quel, però sembra toscano, per questo ti viene in mente Matteo Renzi.
1: E invece possiamo dirlo che non è toscano.
0: Non è toscano. Non è Matteo Renzi.
1: No, non è lui. Non è toscano e possiamo dire che, diciamo, la sfera in cui si muove è quella del cinema.
0: Del cinema. Sì, sì, cinema e basta.
1: Cinema.
0: Soprattutto
1: cinema.
0: Stop.
7: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Ciao.
0: Buongiorno.
7: Qui Adriana. Secondo me è Alessandro Siani, Giuseppe da Barletta.
0: Ciao. No, non è Alessandro Siani, che ha una voce tra l'altro molto ben riconoscibile, no?
1: E anche un'inflessione abbastanza campana.
0: No, questo non lo so, in una frase magari può anche non sentirsi, però ha una voce secondo me più riconoscibile del personaggio.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Rosa da Pompei.
1: Ciao,
8: e Renzo
1: Rosa.
8: Arbore.
1: No.
0: No.
1: Non è Renzo Arbore.
0: Arbore.
1: Allora, diciamo, è un attore regista. Romano.
0: È un attore romano. Chiaramente romano.
3: Però proviamo a distrarci.
1: Vediamo se qualcuno indovina, tanto non abbiamo più tanto tempo.
0: 347-490-0042. Vediamo se qualcuno ha indovinato.
9: È Teo Mamuccari.
0: Non è Teo Mamuccari, che è romano, però non è Teo. No, no, assolutamente no.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Amedeo da Napoli.
0: Ciao Amedeo.
10: Questo qui è sicuramente Enrico Papi.
0: Enrico Papi? No, non è Enrico Papi, mi dispiace molto.
1: Ah, abbiamo detto attore regista, romano? No.
0: Sì, vai.
1: Non è Papi.
11: Per me la voce del personaggio famoso è Alessandro Del Piero.
0: Alessandro Del Piero?
1: No.
0: E ne abbiamo detto un attore. Era attore in campo.
12: Chissà a tutti, è Massimo Ceccherini.
0: Non è Massimo Ceccherini, anche lì avevo pensato un attimo, ma lui ha proprio l'accento estremamente toscano, quindi sarebbe capito meglio. Prego.
13: Buongiorno
1: Kiss
13: Kiss,
1: vediamo se qualcuno indovina.
13: Kiss. Carlo Verdone.
0: Non è Carlo Verdone. Kiss Kiss. No, mi dispiace.
1: No, non è Verdone.
13: Per me la voce è Christian De Sica.
0: Non è Christian De Sica. No. Vai, Kiss Kiss.
14: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me è Enrico Papi.
0: Non è nemmeno, non è Enrico Papi,
1: no,
0: detto che è un attore.
3: A distrarci.
0: Ragazzi,
1: proviamo a distrarci.
0: Vediamo sti gadget a chi li dobbiamo
15: dare. Buongiorno ragazzi, la voce è quella di Giancarlo Giannini.
0: Non è Giancarlo Giannini, no.
1: Andiamo già avanti.
16: Buongiorno Radio Kiss Kiss da Cosenza.
0: Vai.
16: È Pier Francesco Favino.
0: Non è Pier Francesco Favino,
1: non è lui.
0: Nemmeno. Beh, nessuno l'aveva ancora detto, mi meravigliava questa cosa. E manco Luca Argentero hanno detto.
17: Sergio da Fano. Edoardo Leo.
0: Non è Edoardo Leo. No, bravissimo attore,
1: non è lui,
0: anche Edoardo Leo, non è lui. Andiamo avanti.
18: Ciao ragazzi, Giovanni da Sorrento, Valerio Mastandrea?
0: Sì!
1: Sì!
0: Bravo!
1: È Valerio Mastandrea, nato
0: e i nostri gadget vanno.
19: Ciao Pippo, ciao Adriana. La voce è di Valerio Mastandrea.
0: È di Valerio Mastandrea.
20: Buongiorno, Chiara da Roma.
0: Ciao,
20: ma
0: Chiara.
20: Per caso è Valerio Mastandrea?
0: È Valerio Mastandrea.
20: È lui.
21: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Intanto bentornati. Finalmente.
0: Grazie.
21: Io sono Paola da Ferrara e secondo me la voce è di Valerio Mastandrea.
0: Eh sì,

0: Kiss Kiss, buongiorno, sono Vanina da Firenze. È per caso Valerio Mastandrea?
1: Ma brava Vanina, bravissima.
2: Sì. Buongiorno, secondo me è Valerio Mastandrea.
1: Ma sì che lo è. Allora, chi ha vinto i gadget?
3: Allora, complimenti a tutti.
4: Ciao ragazzi, Giovanni da Sorrento.
1: Giovanni da Sorrento porta a casa il pacco gadget. Tatiana, devi andare tu.
3: Vado io, ma certo.
1: Tu ami la costa sorrentina.
3: Ma non ci sono mai stata quest'anno, quindi vengo volentieri.
1: Spezzati le gambe, vai a portare il pacco gadget a Giovanni.
3: Complimenti Giovanni.
5: Prima del traffico, prima del lavoro, prima di tutto c'è il buon umore. Pippo Pelo Show, dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.
6: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Grandissimo Ed Sheeran. Adriana, ti ho risolto un problema.
1: Vai.
0: Allora, arriva dalla Corea del Sud la notizia che starebbero prendendo piede i dopamine site. Sai cosa sono? Sono dei siti che ti permettono, tu che hai dilapidato, diciamo, delle fortune economiche in shopping.
1: Esatto.
0: Lei adora uscire dai negozi con le grandi firme con 80 buste. La gioia di Adriana,
1: tipo Julia Roberts in Pretty Woman.
0: Sì, lei esce da questi negozi di via Condotti a Roma, per esempio, ed esce con tutte ste buste, ma dove magari dentro non c'è niente, va, si fa dare le buste ed esce.
1: Faccio due foto, giusto instagrammabili.
0: Allora, perché questo sito ti permette di fare finti acquisti online per simulare una sensazione di euforia, cioè l'euforia che tu hai quando fai lo shopping. Voi donne, diciamo, questo è appannaggio soprattutto di voi donne, l'euforia dello shopping. Poi ci sono anche tanti uomini che amano, ma diciamo la maggior parte delle scene sono il marito che aspetta e la donna che sta nel negozio a fare shopping.
1: Questa cosa qui si chiama così perché pare che rilasci dopamina semplicemente per il fatto di inserire qualcosa o nella lista dei desideri o nel carrello. Proprio ieri non riuscivo a prendere sonno perché ancora non ho settato il mio equilibrio biologico
0: per lo shopping.
1: No, Pippo, cosa ho fatto? Ho aperto 2-3 siti e ci ho inserito nel carrello tipo 10 pezzi in un posto, 3 in un altro. Quindi i miei 3 carrelli sono pieni di cose.
0: Ma l'hai lasciati lì?
1: L'ho lasciati lì perché secondo, diciamo, un libro che sto leggendo, no, non sto scherzando,
0: il giorno dopo cambiano le idee.
1: Ci vogliono 7 giorni per fare un acquisto. Quindi io aspetterò. Oggi che cos'è?
0: Alla
1: lunedì sera, martedì. Aspetterò a lunedì sera per fare gli acquisti.
2: Ma lasciami da.
0: Hai ragione.
1: No, allora, inserito 10 cose in uno, 3 cose in un altro, 4 cose in un altro carrello.
0: Questa ti bisogna togliere sti libri che compra, tra l'altro spesso inutili. Tu devi, quando l'acquisto deve essere di impulso, no? Ti piace una cosa, te la prendi, ma no, che stai lì ad aspettare. Io faccio così, perché tu sei quelle che, ma quando vado nei negozi, sono la disperazione dei commessi.
1: Ma io
0: provi 50.000 cose e poi alla fine, no, grazie, non mi serve niente.
1: Allora,
0: che fastidio. Mamma mia.
1: Mi serve un Pippo Pay.
0: Sì, un Pippo Pay. Sì.
1: Per abbattere ogni tipo di incertezza.
0: Altro che dopamine site.
1: Accanto questi 3 carrelli. Mamma bello, su. Va bene, è stato un piacere immenso, un piacere di pazzi, come
0: grazie.
1: Si dice dalle nostre parti.
0: Federica, vuoi un carrello anche tu? Qua, proprio il carrello.
1: 3-4 carrelli ce li potrebbe pure regalare.
0: Arrivano gli AA con Take On Me, grandissimo successo di questo gruppo norvegese, è un successo del 1985.
1: A domani, kiss kiss a tutti.

0: Il 5 in punto di questo mercoledì 2 di settembre, un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti, buongiorno. E come diciamo sempre noi, animo, un saluto alla regia.
1: Sì, Roberta Sepe, buongiorno.
0: E allora mattinieri, ci siete? Vi fate sentire con un saluto da subito all'apertura, perché tra poco, nella prima parte, dopo aver letto i quotidiani, ecco, diamo grande spazio ai vostri saluti, al vostro buongiorno. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: E adesso sigla.

0: Mai più.
1: Buongiorno ragazzi, Rocco da Genova.
2: Buongiorno. Rocco.
3: Senti che sveglia che ci dà. Senti. Oh, basta. Mi ha svegliato una città intera. Grazie, perché tra poco vi sentiamo a raffica. Dai ragazzi, che stato d'animo avete in questo mercoledì mattina? Non lo so, c'avete delle scadenze il mercoledì? Io per esempio sì, ho la visita medica alla Leti il mercoledì.
2: Oggi?
3: No,
2: scusa, oggi è martedì o mercoledì?
3: C'ho quella lì della...
2: hai oggi?
3: La visita medica c'ho, no? Il mercoledì, c'ho il controllo.
2: Quella visita medica? Certo. Bene, la chiami pure visita medica, va bene.
3: Sì, un controllino, perché sto facendo la dieta e mi dicono devi dimagrire ancora, sei ancora grassottello. E insomma, perché ho tanto da togliere, quindi un po' di pazienza, però... sono contento che sto dimagrendo. Dai, buongiorno, come va mattinieri? Potete rispondere a questa domanda. Avete uno strumento unico, sì, che mi permette di tirar fuori vocali o scrivere messaggi di testo. Il nostro numero, grazie, lo ricordi?
2: Certo, 347 490 0042.
3: Noi e voi siamo i mattinieri, ci ritroviamo ogni giorno, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno anche a Davide da Bologna che ci scrive, Maurizio, Teodoro, tutti gli altri li salutiamo tra poco. Mandate vocali a GoGo per raccontarci un po' come inizia questa mattina, se siete reduci da un turno di notte, insomma qual è un po' il vostro stato d'animo questa mattina. Intanto noi iniziamo con, come nostra abitudine, dando un'occhiata, no, a quelle che sono le prime pagine, e qua sto vedendo insomma ragazzi dei titoli che c'è un po' di preoccupazione per appunto lo scontro, l'ennesimo, a distanza tra Europa e Russia, ma sale la tensione, scrive per esempio Il Messaggero di Roma sulla sua prima pagina, proprio Europa-Russia, alta tensione, Berlino, attacchi ibridi da Mosca, Meloni uniti contro le intimidazioni, la Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa, von der Leyen dice risponderemo, Mosca attacca anche l'Italia sulla scelta di Fedorov, nomina ridicola, lo definisce Mosca, Crosetto parla di scelta per l'interesse nazionale. E c'è l'altro tema di cui si discute tanto in queste ore, sempre dalla prima del Messaggero, leggiamo il titolo, violenta una tredicenne scarcerato dopo due giorni Torino, la premier, così è difficile la sicurezza. Sulla prima della Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, Mosca parla di illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta, Giorgia Meloni dice chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. E poi andiamo sulla prima del Corriere della Sera, Corriere.it, attenzione, tra Berlino e Mosca, Lipsia, attacco russo con droni esplosivi, atto di guerra ibrida, dicono dalla Germania. E volevo vedere se riusciamo ad avere anche la prima del Corriere della Sera, non solo online, ma non è arrivata ancora. Sulla stampa di Torino si apre col tema della violenza sessuale, ispettori a Torino, le reazioni al caso svelato dalla stampa nelle carte, il racconto dell'orrore, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante, l'ira di Meloni, adesso chi lo spiega? La famiglia, il PD chiede un'interrogazione in Parlamento. Andiamo su Il Giornale, arriva la guerra in Europa, senza mezzi termini Il Giornale, dunque la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, anche qua molestia alla minore, bengalese liberato dal giudice perché si è pentito, e qui il Libero, vabbè, va giù con i titoli forti, Italia paradiso degli stupratori, profugo violenta tredicenne viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto. Su Il Mattino di Napoli si apre con i droni bomba sono di Mosca, raid ibrido all'aeroporto di Lipsia, la Germania accusa e chiude il consolato russo a Bonn. Sulle prime dei quotidiani sportivi si è chiuso ieri sera il calciomercato, direi finalmente, perché insomma alle squadre, a tutti i club dà fastidio che il mercato resti aperto a campionato iniziato. Deve iniziare la terza giornata, le squadre tra poco saranno impegnate, molte anche in ambito europeo, alcune anche in Coppa Italia già insomma sono in campo, e insomma avere un mercato aperto destabilizza un po' gli allenatori e i club, ma la Gazzetta dello Sport apre scrivendo degli ultimi colpi, segno subito, è sbarcato Voldemade, credo si pronunci, il gigante della Juve, il jolly di Spalletti, la carta da giocare già contro il Milan, Thuram torna nel 2027, poi forza Scott, McTominay viene operato a aritmia benigna, fuori 40 giorni, non è una cosa grave, ma comunque va fatta un'operazione. Sulla prima del Corriere dello Sport, Inter 8 in inglese, bellezza Como, Fabregas colpi da 7,5 per la Champions, Lasso e Ken, delusione Napoli 4,5 sul mercato, Roma da 7 ma manca l'ala, Juve, Milano e Fiorentina da 6,5, incognita Bologna 4,5 sono i voti al calciomercato del Corriere dello Sport. Lucio, New Style, Juve tutto avanti, Voltemade, Colo e Alai sono un attacco, praticamente l'attacco ribaltato, scrive il Corriere dello Sport. E poi Napoli, shock by Tomine, si deve operare al cuore. Sulla prima di Tutto Sport, su altezza la Juve, gli arrivi di Sarr e Voltemade confermano la strategia, più centimetri e forza fisica in aggiunta alla qualità. E poi Gasperini fa saltare Koné al Chelsea, lui resta, aveva sembra minacciato le dimissioni Gasperini se partiva il centrocampista. Queste notizie più importanti, vediamo l'ora di sentire le vostre, tra poco apriamo i microfoni e da tutta Italia sentiamo voi qui
2: 347 490 0042.
3: Come inizia sta mattinata, ragazzi? Sì, siete in forma, non siete soli, siamo tra mattinieri, tra

0: Oh, senti la cassa, la vedi? Ti arriva la cassa, controlla.
1: È arrivata.
0: No, ma non la cassa acustica, la cassa, sono venuti a pagare che devono saldare qua.
1: Ah, sono venuti a pagare, davvero? Devo controllare. Non ho controllato, devo controllare il conto.
0: Controlla che mi devi dare una cosa di soldi, una cosina. Va bene?
1: Sì.
0: Sei d'accordo? Sì. Vabbè.
2: Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
0: Ma ogni tanto mi vergogno, devo dire. Sono in imbarazzo per le cose che dico. Buongiorno mattinieri, questa radio Kiss Kiss, ricordate, controllatevi intorno. Certo. Cioè, ma chi sono questi? Lo ricordiamo ai nuovi ascoltatori, qua ogni mattina ci ritroviamo e chiacchieriamo insieme d'attualità. Abbiamo letto i giornali, ma adesso vogliamo sentire un po' delle vostre storie. Iniziamo, chi c'è? Buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, Flavia da Ferrara.
1: Ciao Flavia.
3: Questa mattina vi ho battuto, sono in piedi dalle 4 e già in piena produzione, quindi animo a tutti. Buon mercoledì.
0: Dai, anch'io mi sono fermato un attimo, quel giorno è oggi, sì, è mercoledì. Da questo momento dove ci raccontiamo un po', oh, come stai? Sai quando i colleghi si ritrovano il primo mattino svegli, oh, che stai a fare, come oggi? Non c'ho voglia di parlare, capito, un po' così, ma voi come state?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Kiss Kiss a tutti, Maurizio da Caserta, vi auguro una buonissima giornata.
0: Anche noi, ciao, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, sono Samuela da Oggiatolona, provincia di Varese. Vi seguo sempre a qualsiasi ora del giorno o della notte perché dipende dal turno che faccio. Certo. Adesso sto andando a lavorare in aeroporto e niente, ci vuole tanto animo in questi giorni, credo, sì, per tutti, per la ripresa. Un abbraccio,
1: sì,
5: grande, Kiss Kiss a tutti.
0: No, poi per carità, c'è sempre chi specifica, ma io non sono mai andato in vacanza, ripresa di cosa? No, però molti sono stati in vacanza o almeno in ferie.
1: E magari non hanno avuto giorni di decantazione, come noi del resto. Ad esempio, noi siamo tornati domenica sera tardi e poi lunedì eravamo già qui.
0: Quindi spiega la decantazione.
1: La decantazione sarebbe uno o due giorni prima di riprendere al lavoro. Quindi
0: cioè,
1: tu hai bisogno,
0: casa,
1: bravissimo, hai bisogno, oltre che le ferie, di altri due giorni per riprenderti dalle ferie e per ricominciare al lavoro.
0: È vero, ti devi riprendere dalle ferie.
1: Sì, certo.
0: Perché in alcuni casi ti stanchi parecchio. Ciao, come va?
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss a tutti, Maurizio da Caserta, vi auguro una buonissima giornata.
1: Grazie.
0: Dai, fate come loro ragazzi, mandate adesso un vocale, siete in onda, ci raccontate un po' di voi, siete reduci da un turno di notte oppure siete da poco in auto, in giro, siete già a lavoro, insomma qual è il vostro stato d'animo, nome, città e quello per cui insomma, siete svegli, per motivi lavorativi in gran parte o per altro, questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Aspetta che ce ne abbiamo tanti, però vai, pronto.
6: Ciao Marcia Oletti, sono Mau da Bergamo, saluto tutti i mattinieri. Volevo salutare Antonio, l'allenatore dei portieri dell'Audace, Ferignola. Ho visto una partita vinta, una persa, un inizio quindi così, e fatti sentire, dai, se ci sei ancora.
0: Dai Antonio.
6: E un saluto a tutti, dai. Animo.
0: Ciao Mau, intanto saluto a te, buongiorno.
7: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sempre presente Claudio da Augusta.
0: Vai.
7: Si va al lavoro.
0: Forza.
7: Buona giornata, Kiss Kiss.
0: A te.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Maurizio da Caserta, sto andando a pesca. E poi oggi pomeriggio si lavora. Niente, vi auguro una buona giornata. Chi sta
0: a te, vai, guarda qua.
8: Ciao,
0: guardo.
8: Mattieri, sono Francesco e sono un truck driver. Vabbè, mi sono dato un toto, probabilmente un camionista. Sto sulla zona di Arezzo, da 15 giorni faccio Piacenza-Napoli-Napoli-Piacenza.
0: Mamma mia, raga.
8: E in questo preciso momento sto impiegando contro tutti gli avi di questo mio predecessore che si è messo a 70 all'ora sul divieto di sorpasso.
0: No, hai capito? No, guarda, sulle autostrade devo dire anch'io mi intossico alle volte, no?
1: Perché?
0: Perché spesso e volentieri in corsia di sorpasso si mettono i veicoli lenti. Quando tu però devi tenere la destra, anche se sei, che so, il limite è 130, sei a 130, devi stare sulla corsia più libera a destra, invece no, si mettono al centro o a sinistra addirittura.
1: Però,
0: se hai spazio libero devi sempre stare a destra.
1: Adesso però faccio una domanda, Però se metti caso stanno a 130 come hai detto te in quella corsia fissi, tu non puoi andare più di 130.
0: Sì, però devi tenere la destra anche a 130.
1: Certo, però diciamo che non...
0: che vuoi fare? Pronto?
9: Buongiorno Kiss Kiss, Max e la Leti. La Leti da quando è tornata alle ferie ha la voce un po' più scalda come un trasmettitore valvolare.
0: Hai capito?
9: È veramente
0: sei
9: su leonessa,
0: sei
9: diciamo leonessa. Così.
0: Sei svegliata da poco,
9: un saluto
0: ragazzi.
9: Da Roma.
1: Sì.
9: Un saluto grande al mio collega e omonimo di lavoro.
0: Sì, come si chiama?
9: Da Napoli, che fa il mio stesso lavoro, agente di distribuzione. In San Carlo Gruppo Alimentare.
0: Come si chiama?
9: Un abbraccione.
0: Hai già detto il nome del tuo collega, però va bene.
1: Sì.
0: Oh ragazzi, allora, questa eravate voi prima parte, ma vi sentiamo ancora tra poco abbiamo anche le notizie di secondo piano che scegli per noi da Leti, questo ed altro insieme fino alle 7.
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri.
10: Animo, animo!

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transonna con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
1: Sì, siamo pronti ragazzi con le storie e le notizie di secondo piano, quelle selezionate sapientemente per noi su Radio Kiss Kiss da Laliti. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno Max, buongiorno a tutti. Dimmi tutto,
1: no,
2: Max.
1: Ci vuoi dare subito un'anticipazione?
2: No.
1: Cosa hai provato, anzi trovato per noi, ecco.
2: Allora, non è stato facile, ho trovato diverse notizie, non so quante ne vorrei dare tu perché te ne ho date lì davanti. Vedi
1: quante? Cinque.
2: Sì, appunto, però siccome so che tu sei logorroico, parli tanto, quindi è impossibile per te darne 5.
1: Va bene, allora cercherò di essere sintetico. Vai. Allora partiamo da una buona notizia. A luglio l'Italia ha registrato 307.000 occupati in più rispetto allo stesso mese del 2025. L'occupazione complessiva resta comunque su livelli molto elevati, ma il dato interessante arriva osservando chi ha trovato lavoro. L'aumento continua a concentrarsi soprattutto tra i dipendenti permanenti nelle fasce d'età più mature, mentre per molti giovani entrare stabilmente nel mercato del lavoro rimane piuttosto complicato. Ed ecco che la flessione, insomma, dire che aumenta l'occupazione è corretto, ma non basta. Bisogna adesso capire che lavoro è, quanto dura e quanto viene pagato. È un passo in avanti, certamente l'aumento dell'occupazione. Ma insomma i salari dovrebbero essere più adeguati. Il risvolto positivo è che una base occupazionale più ampia offre finalmente spazio per spostare il dibattito dunque dalla quantità alla qualità, no? Degli stipendi. Molte volte viene avvistato soltanto dopo i 50 uno stipendio adeguato, e quindi per dire il lavoro aumenta, ma diciamo la paga adeguata ancora è lenta, bisogna fare certamente di più. E poi ragazzi parliamo un po' di salute,
2: ecco. Beh, questa è una notizia che a me interessa molto.
1: Allora parliamo di apnee notturne. Questo è importante perché molti non sanno di avere questa apnea notturna. Perché giustamente io dormo, come faccio a sapere?
2: A meno che non hai un compagno comunque a fianco,
1: una partner
2: sì, un certo. Compagno inteso qualsiasi sesso, ok. E lì a quel punto magari può accorgersi di queste apnee,
1: di qualcosa che non va.
2: Quindi, certo, io ad esempio il mio compagno quando le aveva me ne ero accorta io.
1: Quindi che cosa significa? Che se per caso
2: si ferma
1: qualcuno lì nel letto a fianco a voi, chiedetele o chiedetegli di far caso se per caso durante la notte non respiriamo. Cioè
2: andiamo nel senso che c'è un momento proprio di silenzio del respiro, quindi proprio. E stiamo parlando che riprende dopo, io almeno contavo almeno 6-7 secondi. Fermo di
1: tanto,
2: respiro.
1: Questo può causare veramente problemi importanti. Le apnee notturne sembra che adesso però stiano lavorando ad una pillola che secondo i primi test riduce del 44% le interruzioni del respiro. Potrebbe aprirsi così una nuova strada, no? Per chi soffre di apnea ostruttiva del sonno e non riesce ad usare quella che si chiama la CPAP, no? La maschera che mantiene aperte le vie respiratorie durante la notte. Uno studio certifica questo farmaco sperimentale assunto prima di dormire ha ridotto mediamente del 44% le interruzioni della respirazione. Non è ancora in commercio, lo stanno studiando i medici e gli scienziati, però la cosa importante era uno spunto per dire a tutti quanti: se vi svegliate spossati, stanchi, con poca concentrazione e vi sembra tutto più complesso del solito, potreste avere delle apnee notturne, soprattutto per chi è in sovrappeso, soprattutto per chi fa una vita sregolata, cioè con orari sballati, mangio fuori orario. Ecco, chiedete al partner o alla partner di verificare se per caso si sveglia durante la notte e voi dormite, di verificare se respirate correttamente. Va bene anche se russate. Il problema è quando si interrompe
2: la respirazione.
1: Sì. Quella può essere una cosa non da sottovalutare. Altra cosa importante. Stavo leggendo che il lavoro finisce, le notifiche no. Il 77% di chi lavora controlla email, messaggi, WhatsApp anche fuori orario. Il vero straordinario non pagato ormai si svolge sul telefono. Secondo un'indagine Eurispes, il 77,3% degli italiani controlla almeno qualche volta messaggi, email, insomma contatti professionali fuori dall'orario di lavoro. Ragazzi, fuori dall'orario di lavoro dobbiamo staccare.
2: Senti chi parla.
1: Ma io non ho un orario di lavoro che è diverso.
2: Ma che c'entra?
1: Chi ha la libera professione lavora sempre.
2: Sono d'accordo, però anche la libera professione deve ritagliarsi almeno 2-3 ore di relax senza pensare al lavoro.
1: Che è assolutamente importante. Leggevo secondo i dati che anche questo causa stress, problemi di sonno di ogni tipo. Basta ragazzi, finito il lavoro, dobbiamo togliere ogni distrazione. Pensiamo al tempo libero che è meglio.

0: Måneskin, Supermodel su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti,
0: in diretta dalla sede romana, perché prima ci salutavano da Roma. Ciao ragazzi, a Roma ci siamo.
1: Ciao.
0: Anche noi, ogni tanto ci fa piacere ricordarlo, in diretta dalla sede della capitale. Max e la Leti e tutti voi, ci raccontiamo un po' di storie da mattinieri, abbiamo dato un po' di notizie all'attualità, anche l'attualità della serie delle notizie che mi sono perso, cioè quelle un po' più leggere, e adesso vogliamo sentire di nuovo le vostre notizie. Allora, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Come stai, Giorgia?
2: Buongiorno Kiss Kiss. Io in ferie ci devo ancora andare, non ci sono ancora andate, non penso neanche di andarci fino, poi non lo so, perché non le devono ancora provare. Sto andando al lavoro, ripresa, sono abbastanza sul cotto però per il resto tutto a posto. Sì, ci vuole molto animo. Animo a tutti. Buongiorno a tutti Kiss Kiss. Oh. Giorgia da Valsamozza.
0: Ciao Giorgia,
2: andiamo a lavorare.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno mattinieri, ciao Max, ciao la Leti, sono Pietro, pasticcere da Cuneo. Animo.
0: Oh, dai Pietro, è tornata a lavorare. Ale da Ravenna, come va?
4: Buongiorno Max, buongiorno la Leti, sono Alessandra, la provincia di Ravenna. Ma io mi chiedo, no? Perché poi mi ricordo la gran Roberta della stagione scorsa, se non l'ho ancora sentita quest'anno, che diceva buongiorno un cazzo.
0: Ecco,
4: ma
0: perché?
4: Io mi chiedo, ma quelli che ti vengono incontro in macchina la mattina col buio, con gli abbaglianti spianati per guidare, cioè,
0: non serve.
4: Cos'è? Non vedono? Non ti vedono che stai arrivando? Max, pensaci tu. Un bacione, chissà tutti.
0: Ragazzi, e quando, ha detto, pensaci tu, capite? E quando incrociate un'auto che viene dall'altra
1: abbassati,
0: parte, togliete sti abbaglianti, mettetegli un abbaglianti che insomma danno fastidio e possono causare problemi, quindi
1: sì,
0: dai, su,
1: abbastanza.
0: Siate prudenti, dai, forza. Buongiorno Giovanni.
5: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
5: Sono Giovanni, siamo da Carpi e ho appena finito il turno di notte. Mamma mia che stanchezza,
0: dura,
5: non vedo l'ora di andarmi a buttare nel letto, ed è bellissimo risentirvi. Animo.
0: Grazie Giovanni,
1: animo.
0: Un saluto anche Katia, mi sa che ha terminato il turno di notte.
6: Buongiorno Kiss Kiss.
1: Ciao.
6: Io chiamo da Roma e ho appena staccato e torno a casa dal turno di notte. Buona giornata a tutti.
1: Dai, buona giornata.
0: Dai. Allora, salutiamo gli amici che terminano il turno di notte. Ricordo, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Sì.
0: Ragazzi, la mattina ci troviamo tra noi, insomma, ci diamo compagnia, ci sosteniamo reciprocamente. Carmine, come va?
7: Max, ciao Leti, Carmine da Taranto. Volevo dire che siamo al termine dei giochi del Mediterraneo qui a Taranto. E abbiamo stravinto,
0: gli azzurri forti,
7: abbiamo conquistato oltre 50 medaglie d'oro,
1: che
7: ieri
1: bravi.
7: Tamberi oro nel salto in alto.
0: Grazie ragazzi, vedi, dove non arriviamo noi con l'attualità arrivate voi, e questo ci fa sempre piacere. Anzi, se volete segnalare altre notizie,
1: sì,
0: datele in onda come ha fatto Carmine. Grande, buongiorno Daniele, come stai?
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
8: Buongiorno, sono Daniele da Andria, mi date gli auguri oggi, ne compio 49, buongiorno.
1: Auguri.
0: Fai gli auguri a Daniele che ne compie 49, un giovanotto.
1: Fatti, l'ho appena fatto.
0: No, non eri convinta.
1: Auguri. Meglio?
0: Va bene. Mamma mia ragazzi, io così non può andare avanti, la Leti.
1: Auguri.
0: Canzone nuova, Cosmonauti Borghesi su Radio Kiss Kiss, gomma americana.

non è soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Daddy Kiss! Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.

0: stranieri.
1: Ma non tutti sono d'accordo, eh.
2: Questo programma è stato inventato così per dire qualche idea in particolare o è creato proprio male senza alcun doppio fine?
1: No, così ci viene spontaneo, ragazzi, tutto spontaneo. Siamo in mattinieri, questa è Radio Kiss Kiss, Max Poli
3: e la Leti.
1: E soprattutto tutti i vostri contenuti tra poco. Però sì, ti volevo dire a Leti e te, agli ascoltatori,
3: tutto.
1: È partito,
3: Cosa è partito?
1: Il telescopio.
3: Sì.
1: Ragazzi, è partito il telescopio che fotograferà l'universo mille volte più velocemente dell'altro telescopio famoso Hubble, no? La NASA ha lanciato questo nuovo telescopio che si chiama Nancy Grace Roman, è diretto verso un punto distante circa 1,6 milioni di chilometri dalla Terra. Qualcuno dice, vabbè, ma perché è partito? Che dobbiamo fare questo telescopio che fotografa?
3: Ragazzi, ma state scherzando su questa cosa qua? Dobbiamo conoscere lo spazio, l'universo, quello che ci circonda, no? Che circonda la Terra.
1: Io non conosco la vicina di casa, vado a conoscere. Vabbè, però la missione sarà studiare la materia oscura, l'energia oscura in migliaia di pianeti al di fuori del sistema solare. Sì. Ha una fotocamera, leggevo, a infrarossi che conta 300 milioni di pixel e consentirà di osservare porzioni di cielo molto più ampie, no? Di quelle riprese fino ad oggi da Hubble, che comunque ha regalato delle immagini incredibili. Per farvi capire, vi è mai capitato di stare in un punto di sera dove non c'era neanche una luce, quindi avete potuto ammirare il cielo senza l'inquinamento luminoso? Ecco, lì si riesce a notare totalmente al buio quanti pianeti, quante stelle, quante lucine vediamo alzando il volto verso il cielo.
3: Mamma mia.
1: È incredibile, appunto anche Hubble ci ha restituito delle foto che fanno vedere dei colori meravigliosi, sì, anche dei buchi neri, che ne so, la Via Lattea, di tutto, veramente.
3: Quindi,
1: questo ci fa capire, ci permette di studiare veramente il cielo. Roman potrà mappare l'universo fino a mille volte più velocemente di Hubble, produrrà circa 1,4 terabyte di dati al giorno. Le prime immagini dovrebbero arrivare già inizio del prossimo anno. Ecco, noi impieghiamo 20 minuti per scegliere una fotografia da pubblicare. Roman ne manderà 1,5 terabyte al giorno, quindi non avrai problema. Oh, mettiti in posa e fammi l'effetto
3: bouquet.
1: Sono
3: curiosa, non vedo l'ora di vederle queste foto, sai.
1: Vi capita, no? Bene. Col partner, con la partner. Sì. Fammi la foto, ma fai le foto di me, di cacca,
3: sì,
1: proprio. Fai
3: bravissimo.
1: Ma che foto mi hai fatto continuamente? Lui, insomma, il telescopio non avrà di questi problemi. Quindi manda le foto, anche se non sono venute bene, capito?
4: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino. I ma-

0: Tutti è con Kimbra, somebody that I used to know su Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Ce lo dice la Leti. Eccomi. Arriva l'oroscopo di Mattinieri. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Oggi mercoledì 2 settembre. Quali sono i tre segni zodiacali più fortunati? Iniziamo dalla terza posizione, occupata da?
2: Dal segno del Capricorno. Oggi avrete la parola giusta al momento giusto, soprattutto nel lavoro e nelle relazioni. Il vostro dono della parlantina sarà finalmente utile. Cercate solo di non raccontare anche quello che nessuno vi aveva chiesto.
0: È vero, i chiacchieroni hanno questo problema, ne so. Bravissimo. Qualcosa. Va bene, seconda posizione.
2: Il segno del Cancro, idee brillanti, coincidenze fortunate e una marcia in più nei rapporti renderanno oggi particolarmente favorevole per te. Godetevi il raro momento in cui il vostro caos creativo sembrerà genio.
0: E al primo posto il segno più fortunato di oggi è?
2: Il segno della Vergine. Oggi la fortuna vi seguirà come un fan sfegatato. Occasioni, incontri e qualche colpo di genio arriveranno quasi senza bussare. Se però per una volta scortete il vostro istinto invece dell'amico che ha un piano, potreste fare centro.
0: Molto bene, allora facciamo un riepilogo. I segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno del Capricorno, in seconda posizione il segno del Cancro, in prima posizione il segno della Vergine.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei Mattinieri.
0: Questa base mi ricorda un po' Something for the Weekend. La canzone, va bene, qualche tempo fa. Allora, buongiorno Aleti. Oggi,
2: buongiorno.
0: Dicevamo 2 settembre, cosa ricordiamo e cosa si celebra in questa giornata?
2: Allora, iniziamo dai santi del giorno. Sant'Elpidio. San Zenone. Sì. San Prospero di Tarragona.
0: Tarragona.
2: E Sant'Antonino.
0: Sant'Antonino.
2: Vabbè, quello. Passiamo agli eventi del giorno. Il 2 settembre del 1945 finisce ufficialmente la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone firma la resa a bordo della corazzata americana USS Missouri nella baia di Tokyo.
0: Come no, mamma mia, la storia.
2: Sì.
0: La guerra, qua si parla di venti di guerra oggi, ancora una volta, perché siamo in guerra ibrida da tempo, purtroppo. Vai, andiamo avanti.
2: 1969 nasce Internet, o quasi. Cioè? All'Università della California di Los Angeles viene installato il primo ARPANET, la rete considerata l'antenata di Internet.
0: È vero, ARPANET.
2: Te la ricordi, mamma?
0: Vabbè, poi.
2: Passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno del 1938 Giuliano Gemma, attore italiano indimenticabile, protagonista di numerosi western e film d'avventura.
0: È ritenuto anche un sex symbol, no? Perché sono bellissimo.
2: Era molto bello.
0: Attore bellissimo. Vabbè, poi andiamo avanti.
2: Auguri a Keanu Reeves, l'attore protagonista di Matrix. Speed compie 62 anni.
0: Giusto per citare due film.
2: Sì, infatti, ne ha fatti una marea.
0: Cioè, a 62 anni se li porta.
2: Mamma mia, un gran pezzo.
0: Vabbè, comunque, non so cosa che pezzo intendi. Vai, lei
2: gran
0: è anche
2: fico,
0: bella.
2: Comunque,
0: eh?
2: Sì, lei pure. Compie oggi 60 anni Salma Hayek, l'attrice e produttrice messicana.
0: Raga, che gli devo dire a Salma Hayek?
2: A 60 anni è bella anche lei.
0: Meravigliosa. Sì. Va bene, andiamo.
2: Concludiamo con la storia della musica. In questa settimana del 1991 nelle classifiche italiane era presente una delle più note canzoni di Gino Paoli, che io adoro, Quattro Amici.

0: impeccabile Gino Paoli, grazie alla rete abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo, sì. E lo facciamo ancora
1: già
0: con un'altra canzone meravigliosa, quella che sta per arrivare, il nostro History Kiss. Intanto preparatevi, lo diciamo a voi tutti, perché tra poco scatta l'appello dei mattinieri, e allora da tutta Italia il nome, il vostro nome, la città, comune, provincia da dove ci seguite, mattinieri perché, tirate fuori il nostro slogan
2: animo
0: per automotivarci in questa mattinata. Dai, vi aspettiamo con un vocale a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso.
3: Viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: pure l'applauso. Grande Gianluca, siamo tutti i tuoi fan. Io quando c'è questa canzone vado a squarciagola. Ma bravi, bravi, ragazzi, non esageriamo. Dobbiamo ripartire.
1: Vai.
0: Nuova ora insieme, dai. Sono le 6 in punto di questo mercoledì 2 di settembre. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Lalletti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno anche alla nostra regista.
2: Sì, Roberta Sepe, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. Max, Lalletti e tutti voi ci raccontiamo. Noi che siamo svegli di buon mattino. Già alle 6 in forma. Avete fatto stretching? Sì, ragazzi. Io ho un po' di mal di schiena. Però dai, in compagnia diventa meno complicata la situazione.
2: Poi dipende dalla compagnia però.
0: Sì, tra di noi. Insomma, okay. Tra poco preparatevi perché c'è la raffica di messaggi vocali per dire sono presente anch'io, sono mattiniere come voi, fatevi sentire anche ai nuovi ascoltatori, questo è il numero.
2: 347-490-0042.
0: Direi soprattutto ai nuovi ascoltatori, fate sentire la vostra voce all'Italia che segue mattiniere.

0: My Soul, canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Lì.
0: Noi poi insieme siamo i mattinieri e come amiamo dire, ragazzi, buongiorno e animo. Conduci un attimo che devo starnutire.
1: Ah, devi starnutire? Che ti ha attaccato l'influenza?
0: No, lo so,
1: per
0: sai,
1: caso.
0: Guarda su, sai, l'uccellino.
1: Sì, perché devi, no, non devi, allora, non devi guardare l'uccellino, ma devi guardare una luce. Se tu fissi una luce, guardi in alto.
0: Come diceva Totò, abortito.
1: Niente, è andato, è sparito.
0: Fingeva di starnutire, perché c'è abortito in diversi film. Allora, buongiorno, pronti, perché sì, tra poco vi sentiamo e quindi abbiamo bisogno dei vostri contenuti da tutta Italia. Fatevi sentire anche oltre, perché vedo che c'è gente che si ascolta dal Regno Unito, dall'Australia. Grazie per esserci anche dall'altra parte del mondo. Il numero è sempre lo stesso, magari ci metto il più 39 davanti, ma sì. Quindi ricordi il numero, grazie.
1: 347-490-0042.
0: Intanto diamo un'occhiata alle ultime d'attualità, che la nostra missione è anche un po' informarvi, no? Sulle ultimissime. Oggi, mercoledì 2 settembre, si infiamma il conflitto Stati Uniti-Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz e la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. I paesi del G20 finanzia, eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto di Hormuz con una navigazione libera e sicura e prevedibile. Il problema è che noi possiamo concordare, insomma, bisogna vedere se dall'altra parte accettano. Intanto la Germania accusa la Russia per i droni a Lipsia. Von der Leyen, la presidente della Commissione Europea, sente il premier, anzi il cancelliere tedesco Merz, annuncia risposte dall'Unione Europea. In Italia si discute della legge elettorale, perde quota l'ipotesi del ballottaggio su dei dubbi, insomma, delle parti politiche da entrambe le coalizioni, no? Quella di maggioranza e quella anche di opposizione. Da oggi intanto al via la battaglia in commissione, vedremo come andrà. Balzo intanto dell'inflazione ad agosto, che sale al 3,3%, segnando un record da settembre del 2023, ce lo fa sapere l'Istat. L'istituto di statistica ha diffuso la stima preliminare sui prezzi al consumo. Che cosa pesa sull'aumento dei prezzi? L'accelerazione, l'andamento dei beni, pesa tanto, insomma, i beni di legati all'energia. Guarda caso, ne parlavamo ieri, l'Istat ci fa sapere che non solo benzina, gas, elettricità, i costi salgono tantissimo e risentono ancora delle tensioni internazionali e dei conflitti, scrive l'Istat. Maltempo, allerta gialla oggi in Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Molise e Puglia. Caldo invece su due città, solo oggi due da Bolino Rosso, Bari e Campobasso. Però poi dicono i meteorologi, a parte queste perturbazioni e queste ore, tornerà di nuovo un caldo sopra le medie da stagione nei prossimi due giorni, dai prossimi due giorni. Al via intanto oggi l'83esima edizione della mostra del cinema di Venezia, eventi clou della prima serata e Leone d'Oro alla carriera per George Clooney, capito? Che arriva in Laguna, sì. Sei contenta?
1: Conduara, non vedevo l'ora.
0: Anch'io, onestamente. Allora, il calcio stecca in Coppa Italia il Torino, che viene battuto 1-0 dal Monza, che agli ottavi troverà il Milan. Avanti anche la Cremonese, che batte 2-0 il Parma e troverà il Como. Parliamo sempre di Coppa Italia. Oggi in campo Sassuolo Frosinone alle 15 e Udinese Venezia alle 18. Per il tennis, US Open, Musetti, Bellucci e Cobolli vanno al secondo turno. C'è anche la pallavolo femminile con le azzurre che giocheranno contro la Svezia nei quarti degli europei. Già, insomma, stanno andando benissimo le azzurre, veramente sì. Ci auguriamo continuino così. Va bene, queste notizie principali, pronti? Tocca a voi, ragazzi, da tutta Italia è il momento di esternare. Dice, ma
1: che te devo dire?
0: Che te dico, dice. Vai, la Liti vi fa un esempio.
1: Che te devo dire? Perché svegli a quest'ora? Che state facendo? Dove state andando? Che tipo di lavoro fate? Entrate un po' nel dettaglio della vostra mattinata, mettiamola così, della vostra giornata. Come non sei d'accordo?
0: Non è d'accordo.
1: Allora non ti far sentire.
0: Fa merda. Come sei agita stamattina?

0: Dunque, questo è il vostro momento. Questo è dunque un po' troppo di formale. Aspetta, mi rilasso un attimo, che era un po' teso. Allora, adesso è il vostro momento. Che dovete fare? Devo mandare un vocale perché voglio esternare qualunque cosa mi venga in mente. Tirar fuori lo slogan animo animo per incoraggiare gli ascoltatori e incoraggiare me stesso, capito?
1: Sì.
0: E allora cosa faccio?
1: Mandare un messaggio a questo numero 347 490 0042,
0: vabbè,
1: e farvi sentire tramite questo numero.
0: Dice parti, vai, tocca a te, dai.
1: Vai.
0: Iniziamo da Giuseppe, credo. Vai.
2: Mattinieri, buongiorno Leti, buongiorno Max. Max, devo fare una confidenza.
0: Vai.
2: Non mi aspettavo che censuravi i messaggi. Fai passare solo quello che ti fa piacere passare. Questa è una delusione per me, credimi. Pensavo che ero un liberale, ma altro che liberale. Quindi anche tu sei uno di quelli,
0: Non sono. Dai,
2: un abbraccione a tutti e forza mattinieri, animo, animo.
0: Ah, Giuseppe, ho capito. Giuseppe ha mandato un messaggio sul tema che abbiamo trattato sul caro carburanti, delle cose. Guarda, Giuseppe, te lo sei perso perché il tuo l'ho messo ieri, L'abbiamo messo evidentemente.
1: Ma
0: tu,
1: Max, infatti mi sembrava strano.
0: Hai staccato.
1: Allora.
0: Aspetta, hai staccato probabilmente quando l'abbiamo messo. Allora. Mi dispiace che tu non l'abbia sentito.
1: Mi dispiace, infatti, dicevo strana questa cosa, perché Max, nel bene o nel male, mette in onda tutti.
0: No, ma
1: contro,
0: poi,
1: non
0: ma
1: contro.
0: Poi mi piacciono i messaggi dove appunto qualcuno mi critica.
1: Certo.
0: Lui mi criticava ieri e l'ho messo, come anche adesso hai sentito. Vai, pronto.
3: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
3: La Lucy da Bollate, direzione Autodromo di Monza per servizio steward.
0: Vai Lucy, pronto.
3: Animo, animo.
1: Animo.
0: Pronto. Vai, vai, vai.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Animo, animo, animo.
1: Animo.
4: Io sto iniziando a lavorare e sono in zona di Montegrotto Terme, Padova.
0: Ma perché musichi?
4: Katie è single. Speriamo o no. Ciao ciao.
0: Ragazzi,
4: ciao.
0: Katie è single, quindi facciamo qualcosa. Io la vado a trovare subito. Peppino, come stai? Anzi no, vediamo chi c'è.
1: Ma
0: qui.
1: Ma tu non sei single.
0: A proposito della guida in autostrada.
5: Buongiorno Max, buongiorno Letti, buongiorno a tutti i mattinieri. Allora, se tu sei in autostrada ai 130 km orari in prima corsia e passi, attenzione, passi, non sorpassi un'autovettura nella corsia centrale ai 130 km orari, non è sorpasso.
0: Sì, sì, siamo d'accordo.
5: Non è sorpasso.
0: Grazie, qua parliamo ancora una volta del tenere la destra. Che volevi sapere, la Letti?
1: Tu dici passa a trovarti perché è single, ma tu non lo sei.
0: E che c'entra? Vado a rincuorare una single che è dispiaciuta, che è sola.
6: Mattinieri, buongiorno. Buongiorno Max, buongiorno Letti, Peppino da Bari, trasporto pane. Che schissa a tutti.
1: Che schissa a voi.
0: La Letti fa la gelosa.
7: Buongiorno ragazzi, inizio un'altra giornata, anche prima stavolta.
0: Da
7: Alfredo da Binasco, buona giornata, schissa a voi.
1: Schissa a tutti.
0: Che c'è?
1: Sono single anch'io, fatevi sotto.
8: Ciao Max, ciao la Letti, Luigi da Sant'Angelo d'Alife. Ragazzi, dal mio paese ci stanno facendo i giochi rionali.
0: Bello.
8: Dopo circa 15 anni ho fatto una partita di calcetto stamattina. Non c'è una parte del mio corpo che non mi fa male. Assurdo ragazzi, mamma mia. Buona giornata.
0: Hai giocato hai giocato con Jessico Calcetto? Hai giocato?
1: Mi sa di sì.
9: Buongiorno a tutti da Ciccio Cardellino.
1: Ciao Ciccio.
9: Animo, animo. E ti schissa a tutti.
1: Letti,
9: l'avete visto il mio video? Vi ho mandato un video.
0: Letti, controlla il video di Ciccio, grazie.
10: Buongiorno Max, buongiorno la Letti, ma buongiorno un cazzo. Sono in ferie, ma stiamo andando a fare una bellissima gita in montagna. 3 ore di strada in autostrada.
0: Dai che ce la fai.
11: Buongiorno mattinieri, Marco da Palermo. Mattinieri, perché si lavora e si fatica per il pane e la mollica.
0: È giusto.
1: Meno
11: male che ho un lavoro abbastanza leggero, a che fare con i turisti.
0: Hai capito, vedi, vai, pronto.
12: Animo, animo, Maura da Modena.
1: Ciao,
12: non
1: Maura.
12: Sono una nuova ascoltatrice, sono ormai una veterana. Sveglia perché? Perché sono ancora giovane per la pensione. Perché devo pagare le rate, perché bisogna lavorare.
0: Animo, animo,
1: animo.
0: Vai Maurina. Buongiorno a tutti, siamo i mattinieri, c'è la musica più bella, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss a te, che per inquinare meno hai iniziato ad andare in bici e adesso non ne puoi più fare a meno. Kiss Kiss a te, che sei un eroe di tutti i giorni. Se vedi dei rifiuti, li raccogli e lasci l'ambiente pulito. Pulito. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: pronti con il ritorno dalle ferie? Siete stati in vacanza?
1: Sì.
0: No, qua i conti non tornano, finite le vacanze, ecco. Sì, abbiamo due ricordi, le fotografie sul telefono, le notifiche della carta di credito pure sono presenti, quindi sono anche tante. Settembre è il mese nel quale, diciamo, il bilancio familiare viene in qualche modo, diciamo, sottoposto a un tagliando, no? Si sommano le spese sostenute durante le ferie, le eventuali rate ancora da pagare, il ritorno delle bollette, per chi ha fatto la rottamazione qui in questa fine mese c'è un'altra rata, ci sono insomma varie scadenze con le tasse, quindi la benzina che sale, la spesa quotidiana per chi ha figli, immaginerete, da mandare a scuola adesso libri, astucci,
1: mamma mia, sì,
0: cartelle, insomma il materiale scolastico. Secondo la stima di Codagons, tra settembre e novembre i rincari potrebbero costare complessivamente circa 633 euro in più a famiglia. Solo i libri e corredo scolastico possono arrivare, mamma mia, fino a 1300 euro per studente, mentre il carrello di una spesa tipo che 5 anni fa costava 100 euro oggi è arrivato a circa 129 euro, dicono sempre dalle associazioni dei consumatori. E allora vi facciamo una domanda, raga, quanti soldi sono rimasti? Se volete dircelo, state facendo i conti in famiglia. Leti, quanto c'hai che mi devi dare?
1: No, ho già dato ieri, ho già dato quello che ti dovevo dare. Non abbiamo altre conti.
0: Vabbè, adesso detto così.
1: Questo mese non abbiamo altri conti.
0: No, e per dire.
1: Te lo dico io.
0: Vabbè.
1: No.
0: No, ma più che altro vi chiediamo come rimettete il bilancio in ordine. Allora, c'è un metodo del rientro che potrebbe essere molto semplice. Allora, sommare tutte le spese delle ferie, comprese quelle ancora da addebitare per chi ha fatto le ferie a rate, no? Controllare rate, abbonamenti e pagamenti automatici, separare le spese indispensabili da quelle rinviabili, stabilire un piccolo tetto settimanale fino allo stipendio successivo, evitare di compensare una spesa già fatta con un nuovo finanziamento. Capito? Cioè finanziare un debito non è il massimo se finanzi più debiti, quindi poi non serve trasformare, dicono gli esperti,
1: come si dice, consolidare, giusto?
0: Sì. Non serve trasformare settembre in un mese di penitenza, basta sapere dove sono finiti i soldi, ma più che altro dobbiamo essere attenti alle spese da rinviare. Allora, diciamo, ragazzi, dai, facciamo due conti in tasca insieme.
1: Vai.
0: Che adesso settembre siete tornati, che siete più in difficoltà di prima o comunque riuscite a sistemare le spese? Chi tiene il bilancio familiare in casa? Marito, moglie, partner in generale? Chi? E riuscite sempre a far quadrare le spese? Per esempio, quando andate a fare la spesa al supermercato, siete sempre di quelli attenti agli sconti con la carta sconti, oppure comprate normalmente, approfittate delle offerte 3x2? Ma ci sono ancora queste offerte a 3x2? Ogni tanto sì,
1: Sai che è tanto che non mi capita di vedere un 3x2. Vedo più sconto del 20% su tutto.
0: Vabbè,
1: perché
0: comunque,
1: il mio supermercato lo fa.
0: Al ritorno dalle ferie, quindi non dalle vacanze, che abbiate fatto roba di vacanza, non importa, ma al ritorno dalle ferie, controllate subito il conto e cominciate a risparmiare, oppure preferite non guardarlo per qualche giorno e prolungare almeno l'illusione, diciamo, di una vacanza? Qual è la prima spesa che tagliate poi per far quadrare il bilancio familiare? Raccontateci un po' come ottimizzate i conti. Vi aspettiamo con messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Un pezzo 9, sto facendo i conti. Ragazzi, mi devo mettere in un angolino e fare penitenza a settembre, la rete, promesso, faccio sacrifici lì, mi metto nell'angolino, vedrai che sacrifici vengono fuori. Sì, sì.

0: sono rimasto veramente con quattro spiccioli. Scrive Alessandro da Torino, buongiorno Ale, raga, vi abbiamo chiesto, ma finiti i soldi, come siete messi, per sapere, perché l'Ale ti presta, strozzo.
1: No, scusami un attimo, ripeti?
0: No, facevo una battuta, l'Ale ti presta i soldi a strozzo, no, ma ci mancherebbe.
1: Ci mancherebbe?
0: Ma anche perché non ce li hai.
1: Ma tu che ne sai? Mi fai conti in tasca?
0: No, li hai dati a me, quindi sono...
1: Hai capito? Allora, sì.
0: Sto scherzando.
1: Avete sentito testimoni?
0: Allora, no, vi abbiamo chiesto, leggevamo i dati di Confcommercio, leggevamo un po' di dati. Insomma, le ferie ci hanno fatto consumare più soldi del previsto quasi sempre. Accade così. Però, insomma, siete di quelli che fanno i conti, siete molto parsimoniosi, attenti, avete delle strategie per rientrare, per sistemare un po' i conti del bilancio familiare. Come siete messi? Vedi, dopo le ferie elimino le cene fuori. Il problema è poi che ordino a domicilio. Economicamente non cambia nulla, ma almeno non pago il parcheggio. Marco da Roma. Beh, in alcune città il parcheggio poi è veramente costoso, no? Quindi insomma, mio marito dice sempre questo mese niente spese inutili, poi compra accessori per risparmiare sulle spese inutili e spende lo stesso. Daniela, buongiorno da Torino. Poi vedi,
1: secondo me oggi risparmiare è diventato quasi un lusso. Se riesco a non andare in rosso a fine mese, ho già vinto. Federico da Milano.
0: Fabio, buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno Letti, bentornati finalmente.
1: Grazie.
2: Sono Fabio da Nembro. E dopo le ferie estive, dopo le due settimane centrali di agosto dove la mia azienda ha chiuso, sono a corto di spicciolini. Il problema è che settimana prossima parto con l'amoroso per l'Islanda.
0: Aia, occhio che lì si spende, ragazzi, ho capito, deve partire, già finito il soldo. Sta a corto.
1: E come fai?
0: Non lo so.
1: E non ti compri neanche, che ne so, un souvenir?
0: Vabbè,
1: vacanza.
0: È già tutto pagato, però conta sull'all inclusive probabilmente.
1: Io mi auguro abbia l'all inclusive.
0: In Irlanda
1: perché
0: non c'è l'all inclusive.
1: Perché ad esempio quando hai incluso, come si dice, tutto incluso, che non è l'all inclusive, devi comunque pagare caffè, devi pagare tante cose, se non hai spicci.
0: Sì, vabbè, ma non c'è quella formula lì in Irlanda, non credo, non è un villaggio turistico. Scherzavo, facevo ironia.
3: Cosa dobbiamo fare? I conti di settembre quando uno torna, perché se riparte da capo e qua gli stipendi non aumentano.
0: Ciao Carmine, un saluto. Ketty, che sta a fare?
4: Ciao ragazzi, sono sempre io, Ketty da Montegrotto Terme Padova. Io le ferie nulla, perché il budget non me lo permetteva. Pazienza.
0: Ma perché canti?
4: Comunque se c'è qualcuno single, un caffè lo prendo volentieri. Ciao ciao, siete mitici.
0: Ciao Ketty, quindi niente soldi perché non niente ferie. E allora ragazzi, fate due conti anche voi. Li faccio anch'io perché ero curioso di sapere se sono l'unico rimasto povero o tanti altri. Che c'è? Vai, vedi che
1: scrivo. Io sono sincera, 20 euro nel portafoglio e conto quasi vuote. Le vacanze hanno colpito duro. Giulia da Milano.
0: Ragazzi, allora dai, facciamo questo gioco qui.
1: Sì.
0: In totale anonimato, quanto vi è rimasto sul conto? Potete scrivere anche messaggi di testo o siete sereni o un po' preoccupati? Lo siamo sempre preoccupati,
1: sì, certo.
0: Ma a settembre un po' di più. Dai, scherziamo, giochiamoci un po' su per trovare sollievo laddove possibile.
1: Sì.
0: Quindi, quanto vi è rimasto sul conto? Fate due conti finali.
1: Vai, sì.
0: E condividiamo un po' di, diciamo, preoccupazioni in modo da alleggerirle, almeno come gioco. Proviamo a essere un po' spensierati. Mentre, prepariamo tutti i vostri messaggi, li ascoltiamo, vi facciamo sentire una canzone nuova, quella di Siena Spyro, Great Expression.

0: Difficile far quadrare i conti, la lady, stavo vedendo 1x3x3, 3x9, devo pagare le tasse, devo pagare questo, sono rimasto con poco, quasi zero, per esempio. Ragazzi, vi abbiamo chiesto, compensateci, dai, dopo le ferie, non dico le vacanze, ma le ferie, qua i conti non tornano, a settembre c'è sempre tanta difficoltà, quanto vi è rimasto sul conto?
1: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
1: Meno 8,83 a 3 settimane dallo stipendio.
0: Cioè, avrai il fido scoperto, che immagino, meno 8,83, la banca ti avrebbe chiamato a meno 5 euro, quindi insomma va bene, resisti,
2: sì,
0: se puoi, viva il fido scoperto, quindi, che ti permette una copertura extra in momenti di difficoltà. Dai, ci giochiamo, proviamo a riderci su per i vostri vocali. Dai, abbiamo fatto questa domanda,
2: sì,
0: ma dopo agosto, dopo per molti le ferie, ma quanto vi è rimasto sul conto e come vi organizzate anche per recuperare? Se avete trucchi e escamotage, questo è il numero
2: 347 490 0042.
0: Leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
4: Kiss, kiss. In 3 anni cambiano molte cose. Cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmo Iraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Kiss, kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo.
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: settembre dovrò far quadrare più del solito i conti. Allora vi abbiamo chiesto perché con quanto siete rimasti, ragazzi, che non ci avete più niente, come vi organizzate per risparmiare? Vedi, Daniela però ci dà una ricetta.
1: Sono Daniela da Brescia, ho messo via i soldi per 2 anni e sono andata in Corea 15 giorni. Ho l'abitudine di mettere via preventivamente i soldi che mi serviranno per fare le vacanze, perché pagandole prima arrivo al momento della vacanza che penso di non averla pagata.
0: Hai capito la sua strategia? La paga prima.
2: Ciao, pronto. Max, ciao Leti.
3: Ciao.
2: Dopo le ferie un bagno di sangue.
0: Vabbè,
2: se non aumentano gli stipendi almeno di 300-400 euro risparmia solo chi vive ancora con i genitori. Un abbraccio. Ciao mattinieri. Max, animo.
0: Sai una
2: animo.
0: Cosa però, è vero anche che, per carità, che aumentino gli stipendi per tutti, ci mancherebbe altro, questo è il desiderio, l'auspicio di tutti, però ho notato, io quando ho avuto un aumento, poi ho iniziato a spendere quei soldi e andavo di nuovo in difficoltà. Cioè, quando a volte gli stipendi vengono, per fortuna, alcuni adeguati, pensi di star meglio, in realtà poi inizi a salire il tenore della vita e comunque arrivi sempre in difficoltà. Dovremmo essere più bravi e più attenti a risparmiare, probabilmente.
4: Ho 220 euro sul conto, ma attenzione, perché parto il 10 e lo stipendio mi arriva al 7.
0: E poi se tarda un po' lo stipendio vai nel panico, però insomma, auguri veramente. Buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, beato chi è andato in vacanza e ora si lamenta che è rimasto senza soldi sul conto. Io le vacanze non le ho fatte e quel poco che sul conto le sto regalando ai tribunali tra cause, separazione, divorzio, mantenimento, quindi
0: dai auguri veramente. Ma parliamo anche di chi le vacanze non ha fatte, perché settembre leggevo dalle associazioni dei consumatori che bisogna far quadrare i conti a prescindere. Un sacco di messaggi di testo anche, no? Vai.
3: Sì, aspetta un attimo che li ho persi tutti.
0: Con un altro vocale.
6: Ciao qua. Max, ciao Leti, Angelo da Riale Pino. Ho fatto 2 mega vacanze e con la famiglia e ho consumato un sacco di soldi, però non me ne importa proprio nulla, perché una volta si vive, da un giorno all'altro non ci siamo più. Vai,
0: allora,
6: ce la facciamo alla grande.
0: Questo è un aspetto che condivido, però a volte mi fa spendere anche più del dovuto, nel senso che, ma chi se ne frega delle scadenze, voglio godermi la vita, però poi rischi un po'. Vai.
3: Ma infatti mi sono rimasti 25 euro nel portafoglio, però almeno le vacanze sono state memorabili. Chiara da Bari,
0: le esperienze.
7: Ciao Max, ciao Leti.
3: Ciao,
7: sono Aurel Danodi. Le ferie? Bisogna stringere la cinghia, come si dice. Sul conto? Sono sincero, sono meno 500 euro.
0: Anche tu col fido scoperto, raga, va tanto il fido scoperto. Va bene, raffica finale dei messaggi. Sì. Giochiamo a chi c'ha meno, se volete, vocali a questo numero.
3: 347-490-0042.
8: Prima delle mail, del traffico e delle riunioni, pensa a stare bene con te stesso. I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.

0: All Time High, la canzone di Nico Santos su Radio Kiss Kiss. Siete con i mattinieri Max
1: e la Leti
0: in diretta dalla sede romana di Kiss Kiss. Ogni mattina ricordate su Kiss Kiss dalle 5 alle 7 la giornata, quando inizia, ecco, con tanta attualità. E sui temi d'attualità ci stiamo confrontando, anche perché leggevamo che le associazioni dei consumatori ci fanno sapere che a settembre si fa più che mai, si fanno i conti con appunto il ritorno, il rientro non tanto dalle vacanze ma dalle ferie, perché le ferie credo pure se non parti per una vacanza, comunque un po' tutti ce l'abbiamo. E a volte, insomma, il tornare a settembre dalle ferie, tornare al lavoro, ci fa fare anche i conti, forse non tutto quadra. Non tutto ecco, va bene dal punto di vista economico, già abbiamo difficoltà normalmente, ma settembre sembra uno di quei mesi dove i conti debbano essere fatti con maggiore attenzione. Allora si mette in ordine il bilancio familiare, si sommano tutte le spese, si controllano le rate, gli abbonamenti e soprattutto attenzione ai pagamenti automatici. Le spese vanno separate, ovviamente quelle indispensabili e quelle rinviabili, e quindi procrastiniamola dove possibile. Tipo se ho 10 abbonamenti alla TV in streaming, qualcuno posso pure fermare,
1: insomma, almeno per questo mese.
0: Almeno per questo mese, ognuno fa i suoi conti. E poi giocavamo, visto che qua tutti piangono miseria, per carità, noi rispettiamo tutti gli stati d'animo, ma vogliamo giocare a chi fa c'ha meno o no? Io provo a farvi sorridere, chiaramente.
2: Sì.
0: Buongiorno.
2: Sono Anita dalla Sardegna.
1: Ciao.
2: Benzinaia. Meno 570 euro nel conto, viva il fido! Animo. Ciao ragazzi!
0: Il fido scoperto, che però si paga, ragazzi.
1: Anche quello.
3: Buongiorno, vacanze fatte a luglio con lo stipendio di mio marito mentre lui lavorava.
0: Ah,
3: e adesso lo facciamo a settembre con il mio stipendio mentre io lavoro e lui in ferie.
0: Ecco, ma mi
3: metà dello stipendio in autostrada per il carburante.
0: E come no.
1: Buona giornata.
0: L'abbiamo notato anche noi tornando da Rossano, ragazzi. Mamma mia, il pieno è costato tantissimo, eh. Sì. Pronto?
4: Ciao Max. Ciao Leti.
1: Ciao.
4: Buongiorno a tutti. Io dico solo una cosa. Siamo un popolo a 90. Mm. Basta. Ho detto tutto.
0: E vabbè, siamo un popolo a 90, per dire sottomesso,
1: sì,
0: ecco, uso una metafora.
1: Quello era
0: sì, ragazzi, però era tutto pieno, tutto esaurito, ovunque non trovavi posto.
1: Anche questo è vero, cioè diciamo ci lamentiamo tanto, però poi siamo andati veramente.
0: Molti dicono, ora già so, mi immagino che mi scrive, perché hanno fatto le rate, perché si indebitano. Però insomma, ragazzi, da quello che abbiamo visto,
1: io ammetto di averlo fatto una volta, delle rate senza interessi.
0: Vabbè,
1: per la vacanza
0: è un argomento che va approfondito. Che fai, gli italiani, così dice, chiagne fot, ma pare si dice, oppure veramente
1: sembrerebbe.
0: Perché poi leggi i dati delle banche, aumentano i depositi bancari, sì, certo, è una media,
1: sì.
0: se la Leti deposita 1000, io zero, la media è 500, insomma, va bene, parliamo domani magari, ragazzi. Arriva il Pippo per lo show con Pippo e Adriana, tra poco anche una canzone, anzi subito una canzone, sì, che ha fatto la storia della musica, Forever Young degli Alphaville. Grazie alla regia
1: Roberta Sepe,
0: da Max Foli e la Leti, mattinieri, ottima giornata, i Kiss Kiss a tutti.

0: Gli Alphaville con Forever Young, era il 1984.
1: Buongiorno a tutti, sono le 6:57, ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Alessandra Prea che salutiamo e ringraziamo tra poco.
2: Grazie Adriana, buongiorno Pippo, a tutti bentrovati dalla redazione. Sprisce lo scontro tra Unione Europea e Russia dopo le accuse di Berlino, che ritiene Mosca responsabile dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia del 4 agosto. Ursula von der Leyen annuncia che gli attacchi non rimarranno senza una reazione decisa. La premier Giorgia Meloni chiede una risposta unitaria all'Unione Europea. Sarà chiuso il consolato russo a Bonn e un centro culturale russo a Berlino. La Germania non approva di una guerra ibrida russa, affermato il presidente Vladimir Putin, secondo cui le accuse sono dovute alla situazione politica interna in Germania, che vede il cancelliere Merz in difficoltà a causa del malcontento della popolazione. Medio Oriente, gli Stati Uniti annunciano di aver iniziato a colpire target iraniani nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno risposto con missili e droni contro basi e interessi statunitensi. Donald Trump avverte: se l'Iran reagirà a questo attacco sarà colpito ancor più duramente. Sempre più grave il bilancio delle vittime della terribile inondazione che ha travolto le vallate dell'Himalaya, tra Nepal e Tibet. Più di 1000 le persone uccise dalla devastante ondata di fango e detriti, probabilmente provocata dal crollo di un ghiacciaio. 4.400 sono invece dispersi. Si scavano fosse comuni, ma allo stesso tempo non si smette di cercare possibili sopravvissuti. Veniamo in Italia. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio degli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche sulla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni, scarcerato dopo solo 48 ore, nonostante l'accusa di abusi e violenze sessuali su due donne, di cui una tredicenne, nel minimarket dove lavorava come commesso. Il GIP aveva disposto l'obbligo di firma perché l'uomo incensurato si sarebbe mostrato pentito. Tragedia familiare ad Apice, nel Beneventano, dove tre fratelli di 56, 61 e 65 anni, Donato, Franco e Gianni Licciardi, sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco nel loro ristorante. Uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Da tempo tra i fratelli sarebbero emersi contrasti nella gestione delle attività. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori, Nathan e Catherine, con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Siamo allo sport con il calcio. Nelle prime due sfide dei sedicesimi di Coppa Italia vince il Monza 1-0 a Torino ed elimina i Granata. Passa anche la Cremonese, che a Parma si impone 2-0, un successo che non è bastato a salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato dopo la gara. Oggi si prosegue con Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Infine tennis, Lorenzo Musetti stacca il pass per il secondo turno degli US Open, superando il britannico Ferri. Bene anche Mattia Bellucci, che ha eliminato l'ungherese Piros, e Flavio Cobolli, che soffre contro l'argentino Comesana, ma vince in rimonta dopo aver perso i primi due set. In campo Sonego contro il tedesco Zverev. Con questo per il momento abbiamo concluso. Da Alessandra Prea, una buona giornata e kiss kiss a tutti.

0: stamattina abbiamo trovato un frustino.
1: Sì.
0: Credo che sia in vinile, tra l'altro. Mm-hmm. Credo che sia tu, Adriana.
1: È pronto? È vero? Sì, è pronto per voi.
0: Ah, vedi.
1: Per te, al grazie. Secondo posto Giuseppe D'Amelia.
0: Perfetto.
1: E solo al terzo posto Pica.
0: Come
1: devo
0: mai
1: dire.
0: Stamattina grazie. Sei vestita come l'istruttrice americana? Come si chiama? Quella di.
1: Jane Fonda.
0: No, non Jane Fonda, quella l'americana che.
2: Jill Cooper.
0: Jill Cooper. Non mi veniva. Come mai sei vestita come Jill Cooper?
1: Pippo, ho deciso di
0: Hai
1: darmi deciso allo sport prima mattina.
0: Va bene,
1: dai,
0: perfetto,
1: che ti parte.
0: Vai.

0: Ma io sentivo delle frustatine sotto. Eri tu, per
1: ero
0: caso?
1: Ero io.
0: Che già stai facendo?
1: Prima sono salita al piano di sopra.
0: Bene.
1: E poi mi sistemerò tutto il piano, questo terra, il piano terra.
0: Vedevo che Roberta ti guardava con una certa curiosità. Era,
1: sì,
0: diciamo,
1: sì,
0: interessata a sapere dove hai acquistato, come voi donne, tutte.
1: È
0: dove
1: un body,
0: acquistato?
1: Pippo, è un body.
0: Roberta,
1: si allaccia
0: body,
1: di sotto,
0: sì,
1: vedi, però si lascia scoperti i fianchi.
0: Sì.
1: Ma non mi sembra. Non mi sembra una cosa tanto scandalosa.
0: Ma ti pare di venire in ronda vestita così?
1: Pippo, è stato un trend di quest'anno.
0: Sì, ma ti posso dire che quella, diciamo,
1: questa striscia che vedi davanti,
0: striscia già dove finisce, diciamo, la visione,
1: anziché
0: è già molto
1: finire
0: stretta.
1: Anziché finire linguine, finisce, insomma, sui fianchi.
0: Ma come arriva sta striscia sotto, che è un tanga? Che
1: no,
0: cos'è?
1: No, ti vuoi vedere?
0: Ma
1: è uguale,
0: pazza,
1: non si riduce.
0: Io non ho parole.
1: Oh, Pippo, ragazzi, è un body.
2: Che bella topa.
1: È un body, però è sfiancato,
0: allora,
1: sui fianchi.
0: È sfiancato, sì, sei sfiancato già anche noi la prima mattina. Ma
1: allora,
0: veniamo a noi.
1: Veniamo ai buoni propositi.
0: I buoni propositi tuoi è mettere sta roba qua.
1: Allora, no, i miei buoni propositi, Pippo, sono quelli di fare sicuramente il primo buon proposito è fare decluttering più spesso.
0: Ah, vedi?
1: Prima delle vacanze, subito dopo le vacanze faccio decluttering. Ho buttato e regalato non so quanti oggetti inutili, tra l'altro, che giacevano lì negli armadi.
0: Quindi quelli regalati saranno felici di sapere che tu li ritieni inutili e li hai dati a loro.
1: Inutili per me, gli oggetti hanno una funzione, come anche il nostro abbigliamento. Quando finisce, basta.
0: Basta.
1: Quindi
0: va bene.
1: Vi chiediamo qual è il vostro buon proposito, uno solo di settembre.
0: Allora, mandate adesso una telefonata, chiamateci subito 0815 46 12 12, inviate una telefonata qui a Radio Kiss Kiss e parlate con noi in tempo reale. Lo ripeto, 0815 46 12 12 è il numero del nostro centralino per raccontarci al volo in due parole che propositi avete per questo settembre. A settembre si riparte con i propositi,
1: ricomincia un nuovo anno, il vero anno ricomincia e riparte proprio a settembre, è un po' il mese dei nuovi inizi. Tu qual è? Tu ce l'hai un proposito?
0: Dimagrire.
1: Solo? Dimagrire?
0: Tutta la vita.
1: Perdere qualche chilo?
0: Sì, voglio, no, parecchi chili vorrei
1: no,
0: perdere.
1: No, ma non devi perdere troppo chili, altrimenti poi sei cascante, sei cadente.
0: Invece adesso sono
1: devi
0: un
1: mantenerti
0: pezzo.
1: Tonico.
0: Stamattina nudo davanti allo specchio spaccavo. Antonello, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Pippo, ciao Adriana,
1: ciao.
3: Bentrovati.
0: Grazie, bentrovata a te. Che propositi hai per settembre?
3: Sparire il prima possibile.
0: Cosa?
3: Andare in vacanza il prima possibile.
1: Andare in vacanza.
0: Ah, sparire, tu lavori
3: sparire
0: in un...
3: Sparire completamente.
0: Hai lavorato d'estate?
3: Sì, io sono il re del freddo, quindi praticamente un'estate di fuoco come questa non ce la ricordiamo da secoli. Forse.
0: Da secoli, è vero, hai ragione.
3: E ancora quindi... continua, purtroppo.
1: Quindi andrai un po' al fresco a fare due vacanze. Grazie Antonello,
3: penso,
1: chi schissa te.
3: Sì.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Chi
1: ciao.
0: Te. Roberta, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao Roberta.
0: Che buoni propositi hai per questo settembre?
4: Allora, in realtà i buoni propositi non sono relativi solo a settembre, ma relativi all'anno.
0: All'anno, quindi ogni giorno.
4: È un obiettivo che mi sono posta, obbligata.
1: Qual è? Qual è?
4: Eliminare i farmaci.
0: Eliminare i farmaci. Eliminare i farmaci dalla tua vita.
4: Sì, eliminare i farmaci dalla mia vita, farmaci dove con la mia buona volontà e con il lavoro posso e devo arrivarci.
0: Beh, ci puoi, ci arriverai.
1: Allora,
0: sicuramente.
1: Noi te lo auguriamo.
0: Grazie,
1: se questi
0: Roberta,
1: farmaci non sono vitali per la tua salute,
0: ragazzi,
1: e puoi farne a meno,
0: raffica,
1: noi te lo auguriamo.
0: È una raffica, dobbiamo essere velocissimi, va bene? Quindi al volo ci dite qual è il vostro proposito. 0815 46 12 12, lo ripeto, 0815 46 12 12, chiamateci, dite il vostro nome e qual è il proposito per il 2000.
1: Ne basta uno
0: da settembre, insomma, per questa nuova stagione, no?
1: Perché in automatico cominciamo a formulare buoni propositi già da fine agosto, inizio settembre, per
0: sappiamo
1: tutto
0: già i propositi di Renata lì,
3: sempre a lavorare.
0: Abbiamo al telefono Antonino. Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, Antonino da Cavalli di Reni.
0: Ciao Antonino.
1: Vai, il tuo buon proposito, ammesso che ne
5: ragazzi,
1: abbiamo uno solo.
5: Eliminare tutte le persone negative dalla mia vita. Bisogna ridere ed essere felici e raggiungere i nostri obiettivi.
0: Assafa!
1: Sei
0: bravo.
1: Un mental coach.
0: Ciao Antonino,
1: ciao,
0: grazie.
1: Antonino, chi schissa te?
0: 0815 46 12 12, Benito.
6: Ciao, buongiorno. Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
6: Il mio proposito in effetti non è un reale proposito. Mia moglie è incinta e fra una settimana partorisce.
0: E quindi farai il papà.
1: Di fare il bravo
0: tra
1: papà.
0: Una settimana, il bravo papà.
6: Il papà bis.
0: Grazie, ciao Benito.
1: Schissa te, auguri.
0: 0815 46 12 12, Alberto, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, carissimi. È un piacere sentirvi, anche oltre che noi. Vedervi normalmente.
0: Ma grazie. Alberto, allora, dici
1: Alberto,
0: tutto.
1: Alberto, qual è il tuo buon proposito di settembre?
2: Allora, se riesco a farlo, siccome sto scrivendo un libro, vorrei finirlo.
0: Finire il suo libro, bellissimo proposito.
1: Te lo auguriamo, in bocca al lupo.
0: Chissà te. 081-546-1212. Mario, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Il mio, diciamo, proposito è di stare meno stressato, che sto sempre tutto stressato.
0: Ah, partire con un settembre più sereno,
7: perché,
0: diciamo, più sereno, meno
7: più
0: stressato. Sereno,
7: perché purtroppo faccio un mestiere molto particolare, l'autista, quindi.
0: Ma è l'autista che
1: quindi sta sempre in giro nel traffico, viaggi lunghi.
7: No, fortunatamente viaggi non troppo lunghi, no, però comunque è sempre in mezzo al traffico.
0: È stressato. Grazie Mario, grazie. Chissà te, in bocca al lupo, grazie.
1: Ciao ciao.
0: Andiamo sotto la doccia.
8: Le canzoni sotto la doccia.
9: Sei la più bella del mondo, sei la più bella per me, mi piace da impazzire.
1: Oh, che bella, grazie al nostro ascoltatore che ha utilizzato un servizio che noi offriamo, cioè due volte nel corso del programma vi facciamo cantare delle canzoni che magari non sentite da tempo, che poi sono dei grandi successi, come in questo caso.
0: Ricordiamo che da 29 anni Adriana è convinta che questa canzone sia stata scritta per lei.
1: È
0: Sei
1: ovvio.
0: La più bella del mondo di Raff.

0: che è in tour con i suoi 40 anni di successi, uno straordinario artista che sai benissimo, insomma, io amare tantissimo
1: io amare tantissimo,
0: esattamente,
1: lo amiamo tanto, l'abbiamo incontrato tantissime volte anche al Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Io l'ho incontrato
0: forte.
1: In Puglia quest'anno.
0: Ah sì, l'hai incontrato.
1: Era in concerto, sì, e, paese non lo dico, Santa Maria di Leuca.
0: Vi siete salutati?
1: No, non sono riuscita a beccarlo, ma bellissimo, bellissimo.
0: Grande Raff. Allora, attenzione, perché Raff è stato interprete di tanti successi estivi in passato, è un artista, insomma, che c'è sempre sia d'inverno che d'estate, però Raff ci fa venire in mente che alcune estati sono legate a canzoni come questa, Sarà più bella del mondo, che era relativa all'estate del 1995. Noi dovremmo portare nei ricordi, diciamo, di questa estate anche una canzone, perché è sempre così, almeno per quanto mi riguarda, cioè ho il tormentone, ho la mia canzone dell'estate con la quale mi ricorderò sempre di questa estate che sta per terminare, diciamo, ormai siamo a settembre, per cui il tormentone va deciso,
1: e anche
0: no?
1: Se non la scegli tu, molto spesso è la canzone che sceglie te.
0: Esatto.
1: Magari ti becca in un momento particolare in cui sei sereno, stai facendo una cosa bella, sei con delle persone con cui ti stai divertendo, passa quel pezzo alla radio e tu sei contento e quindi poi la definisci la canzone della tua estate.
0: Cari ascoltatori, siete voi oggi giudici assoluti di questa non direi competizione, ma di questa scelta, e dobbiamo scegliere il tormentone vero, la canzone che secondo voi ricorderemo per sempre come la canzone dell'estate 2026. Adriana, vogliamo fare degli esempi?
1: Allora, tra tutte le canzoni c'è sicuramente Fred De Palma con Anitta,
0: la testa

0: esempio Samurai J con Flamenco Paranoia,
1: esatto.
0: Un'altra canzone che diciamo ha accompagnato quest'estate, Gaia con Bossa Nostra,
1: Giovanotti e poi, ed Alfa con Buon Vento,
0: i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Mondo d'amore di Angelina Mango e di Marco Mengoni.
1: L'abbiamo tutte, velocissimamente.
0: Allora,
1: poi Serena Brancale con Delia e Levante, Al mio paese, anche quella è una canzone proprio rappresentativa di quest'estate.
0: Oppure,
1: 2026.
0: Se voglio andare sui successi stranieri, mi vengono in mente The Bausa, per esempio.
1: Con Magnetic.
0: Madonna e Sabrina Carpenter con
1: Bring Your Love.
0: Bring Your Love.
1: E
0: Hugh,
1: poi
0: con I Adore You, che è un pezzo che si è sentito
1: quello
0: tantissimo.
1: Quello però è di qualche anno fa, dell'anno scorso.
0: È dell'anno scorso.
1: Non è di quest'anno.
0: Ah, no, mi era stato messo qua.
1: Sì,
0: la sorella. E poi diciamo.
1: Ragazzi, mi è entrato
0: con due settimane.
1: Era Moving to the Sun questa.
0: Era Moving to the Sun, esattamente.
1: Ragazzi, mi è entrato questo coso di
0: esattamente.
1: Allora, noi vi stiamo dando qualche
0: antidroga,
1: esempio.
0: Antidroga anche di Emma e Fabri Fibra. Insomma, ci sono
1: pezzo.
0: Tante canzoni da poter votare. Però, cari ascoltatori, mi raccomando, siete voi a decidere, non siamo noi. Poi dopo Adriana ed io faremo una gara tra noi. Adriana ne sceglierà due di quelli che avete votato di più.
1: Una italiana e una straniera.
0: E io ne sceglierò due, okay. Un italiano e uno straniero, tra quelli che avete più votato adesso. Per cui scatenatevi con i messaggi sia di testo che vocali. Scegliete qual è per voi la canzone vero tormentone di quest'estate, perché la si ricordi sempre abbinandola proprio a quel pezzo musicale.
1: Mi raccomando, mandateci i vostri messaggi al 347 490 0042. Su Kiss Kiss c'è sempre la musica più bella e c'è Olivia Dean con Baby Steps.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
2: Kiss Kiss. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss Kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
4: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Kiss Kiss.
6: La testa gira.
1: La musica più bella,

0: proposito di tormentoni
1: pure,
0: di questa estate, di canzoni che abbiamo ballato, abbiamo suonato e abbiamo cantato.
1: Però non risulta tra le canzoni più votate dai nostri ascoltatori al 347 490 0042. Adesso random ascoltiamo dei messaggi, ma attenzione, quelli che avete citato in questi messaggi non sono i più votati, perché tantissimi hanno usato anche messaggi di testo. Prego, sentiamo.
2: Enrico da Neve e la canzone Tormentone nell'estate 2026, secondo me La costiera amalfitana.
1: La costiera amalfitana,
0: di Robazzi, Nino D'Angelo, Risa.
3: Vedi? Andavo pure a Milano.
1: A Milana.
2: Federico da Neve e la
1: ancora
2: canzone
1: Federico
2: Tormentone
1: da Neve. Già me l'hai messo questo, eh?
0: L'avevo già inserito, sì. Sei rinfilato.
4: Le Madonne nelle chiese quando torna al mio paese.
1: È vero, il mio paese.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Daniele da Reggio Emilia. Allora, è vero, sono tantissime quelle che ha fatto il tormentone estivo, però quella che ricorderemo secondo me in tanti, che abbiamo fatto anche le storie, quindi ce le abbiamo ancora sui social, così, è Al mio paese di Brancale.
1: Al mio paese,
0: al mio
1: di Brancale,
0: paese, per lui è Al mio paese.
1: Levante e
0: Delia,
1: sì.
6: Ragazzi, Ari, buongiorno, ma sicuramente la canzone dell'estate è Summer Funk di Francesco Gabbani.
0: Summer
1: Funk!
0: Anche bella. Quella?
7: Ciao. Allora, Moving to the Sun di Hugel. Come straniera, assolutamente.
0: Certo.
7: E ne avrei due in realtà straniere, anche Magnetic. Però come italiana metto il mio amato Marco Mengoni con Angelina, Canto d'amore.
0: Canto
1: bene,
0: d'amore.
1: Bene, bene.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
8: Sono Luca da Lecce. Secondo me il tormentone di quest'estate è La testa gira di Fred De Palma, ma da non sottovalutare la riproposta di L'amore non mi basta di Emma.
1: Di Emma Marrone, sì, sì, l'ha riproposta sui social, che è tornata violentemente, diciamo, nelle orecchie degli italiani. Anche.
9: Ciao ragazzi, Alice da Cilavegna. Secondo me la canzone di quest'estate è La testa gira.
1: Allora, dobbiamo scegliere il tormentone.
0: Tra
1: ragazzi,
0: quelli che avete citato voi, ovviamente, tra messaggi di testo e messaggi vocali, una parte l'abbiamo sentita già.
1: Devo dire che La testa gira, che abbiamo ascoltato per intero poco fa, non è tra le più votate.
0: Uh-huh.
1: Esatto, dai nostri ascoltatori, tra i messaggi arrivati al 347-490-0042. Adesso simbolicamente Adriano ed io faremo una gara, perché abbiamo scelto i quattro pezzi più votati,
0: sì,
1: tra gli italiani e gli stranieri. Adriano ne ha scelti due, che sono
0: Hugel e Ultranate con Moving to the Sun.

0: bella la costiera
1: bella,
0: amalfitana.
1: Bella. Allora, Pippo, tocca a te.
0: Attenzione, però, perché stiamo parlando delle quattro canzoni più votate. Non è che le abbiamo scelte a caso. Adesso dovete scegliere la coppia di canzoni tormentoni dell'estate 2026. Io ho scelto Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: ce ne andremo da qui quando avremo eletto i due tormentoni, l'italiano e lo straniero dell'estate.
1: Vai, Pippo,
0: voi avete votato
1: l'altra
0: in tantissimi questa canzone che io ho scelto tra le due straniere, perché Adriana ha scelto Jugel con
2: Moving to the Sun.
0: Io ho scelto Bring Your Love, Madonna, e Sabrina Carpenter.

0: Allora, per
1: allora,
0: semplificarvi,
1: mettiamo di fronte a una scelta difficile
0: la vita,
1: adesso,
0: dovete scegliere la coppia di canzoni. Io ho scelto una straniera e una italiana, Pippo idem. Quindi semplicemente inviate un messaggio, anche vocale o di testo, scrivendo Team Pippo. Le canzoni sono Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni e Bring Your Love, Sabrina Carpenter e Madonna, o Team Adriana,
1: che ha scelto appunto Jugal
0: con Move to the Sun e Costiera Amalfitana,
1: Costiera Amalfitana
0: di Rovazia, Risa, Nino D'Angelo. Okay?
1: Scrivete Team Adriana, Team Pippo, 347 490 0042. Il vostro voto sarà fondamentale, lo ripeto, 347 490 0042, e leggeremo i veri e propri tormentoni dell'estate 2026 e il vostro giudizio sarà insindacabile. You gotta

0: Dandy Warhols, Boy Like You, dal 2002 su Radio Kiss Kiss, dove è tempo di news adesso, eh?
1: News sul meteo, sono le 7:32, noi siamo pronti a sapere come saranno le temperature previste per questo mercoledì, ma in generale per l'intera settimana, grazie agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro-nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione. Cieli sereni altrove, nel pomeriggio potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord-est e su quelle meridionali. Situazione sostanzialmente invariata altrove, massime tra 28 e 32 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1, ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
4: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Kiss Kiss. Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
10: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
11: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: La 33esima stagione ufficiale italiana

0: volo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.

0: Team Adriana, anche Team Impala ha avuto un bel successo quest'estate.
1: Hai detto bene.
0: Esatto.
1: Una delle canzoni che abbiamo ascoltato di più con Jenny si chiama Dracula, e l'avete appena sentita su Radio Kiss Kiss. Allora, siamo pronti, Pippo?
0: Sì,
1: abbiamo una bella
0: pronti.
1: Carrellata
0: Ragazzi,
1: di note vocali.
0: Avete votato voi, avete fatto. Poi non venite a piangere, va bene? Il tormentone lo state scegliendo voi dell'estate 2026.
1: Abbiamo deciso di metterli in coppia. C'è una canzone italiana, una straniera, una coppia scelta da Pippo e una coppia scelta da me.
0: Ma per semplificarvi la vita,
1: erano i quattro più votati
0: dagli ascoltatori.
1: Team Pippo, Team Adriana, sentiamo.
2: Tormentoni di Adriana, assolutamente.
0: A mani basse.
2: Soprattutto a Costiera Amalfitana.
0: Ricordiamo che Adriana ha scelto a Costiera Amalfitana e Moving to the Sun,
1: di
0: giusto?
1: Okay,
3: buongiorno, Mimmo da Grosseto. No, Team Adriana tutta la vita.
0: Ecco.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno,
1: buongiorno
4: Adriana, bentornati.
0: Grazie.
4: E io sto con Team Pippo.
0: Grazie. Marco Mengoni. E ricordiamolo, Marco Mengoni e Madonna con Sabrina Carpenter.
1: Sì, Marco Mengoni con Canto d'Amore e Bring Your Love.
5: Okay. Io se proprio devo scegliere, scelgo Team Pippo perché adoro Canto d'Amore. Però
0: Canto
5: farei
0: d'amore.
5: Un mix straniera di Adriana e italiana di Pippo.
0: Sì, ma ricordiamo che non li abbiamo scelti noi, li hanno votati gli ascoltatori, che sia chiaro, non è che noi siamo. Esatto. Vai.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Catello da Castellammare. Io voto Team Adriana.
1: Ok.
7: Team Adriana, forever. Team Pippo, no. Madonna, fa sempre solo di canzoni.
8: Michele da Siena, Team Adriana.
9: Buongiorno Kiss Kiss, sono Francesco, voto Move to the Sun e le italiane non le voto, scusate, ma
1: non le voti.
0: Non le voti.
10: Team Pippo, Pippo tutta la vita, Team Pippo.
0: Va bene. Okay.
11: Team Pippo tutta la vita.
0: Va bene.
11: Forza Pippo che vinciamo.
12: Sono Michela da Neive e dico Team Adriana.
1: Ok.
3: Adriana. Ragazzi, ma senza dubbio la coppia di Adriana è fantastica. Solamente la canzone di Rino Angelo è un tormentone, racchiude tutta l'Italia, da nord a sud, quindi a Costiera Amalfitana non si trova a Milano.
13: Ragazzi, buongiorno a tutti. Io sono Team Pippo, Vincenzo da Napoli.
0: Ciao Vincenzo.
14: Team Pippo, Team Pippo.
15: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Kiss Kiss. Sono Ivano Pallotta di Castel di Sandro.
0: Vedi, Pallotta come lui di Castel di Sandro.
15: Pippo.
0: Come Mister Pallotta.
16: Mi dispiace Pippo, Team Adriana.
1: Sì,
16: okay. Tutta la vita.
0: Vai,
16: Team Adriana.
17: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, per me Team Adriana.
0: Bene.
1: Ciao. Ok, chi sta a te?
16: Buongiorno.
1: Buongiorno.
16: Per me il tormentone dell'estate è Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9.
0: È vero. Sì, hai ragione.
1: Bravo, bravo.
0: Allora, attenzione, mettici la suspense, per favore, Pica. Canzoni dell'estate, canzoni tormentone per cui ricorderemo l'estate 2026 in futuro, per queste due canzoni in particolare sono in particolare
1: Lare.
0: Esattamente, ho messo una i finale che non c'entrava niente. Adriana si è girata, c'è qualcosa che non va. In particolare le canzoni sono, vai Adriana,
1: Team Adriana, quindi c'è Jugel con Ultranate, Moving to

0: versione di Hugh e le Ultranotte a Ibiza è diventato virale.
1: Viralissimo.
0: Bello.
1: Allora, complimenti quindi a Rovazzi che ha inciso la canzone Tormentone dell'estate 2026 secondo gli ascoltatori del mattino del Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss, e complimenti a Hugel che è tornato dopo quel successo di I Adore You,
0: sì, sì.
1: È tornato con un altro successone, bellissimo.

0: bellezza di questo pezzo di Wiz Khalifa con Charlie Puth, It's Not To See You Again. E attenzione, per Charlie Puth è stato anche in Italia in queste settimane. Mm-hmm. Ha cantato agli scavi di Pompei, nel teatro di Pompei,
1: che è una location suggestiva, stupenda e meravigliosa, si presta tantissimo pure per la musica live. Sentiamo.
2: Pica, vai a sentire l'intervista di Maradona, che è lui stesso che dice che Messi è top number one. Non c'è niente da fare, raga. È una leggenda Messi.
0: Vedi, adesso questi litigano con Pica, che ha detto: tutte le classifiche che fate mettete Maradona fuori perché non conta, non vale.
1: Una cosa che mi ha incuriosito molto è che i suoi ex compagni di squadra, Pippo, hanno detto che oltre al talento naturale del calcio ha un talento naturale nel dormire.
0: Messi,
1: lui è un campione del riposino pomeridiano, un po'
0: ma
1: come
0: che
1: te,
0: beato.
1: 2-3 ore di
0: ieri
1: sonno dopo pranzo,
0: ieri tre ore. Ma ieri sera non riuscivo a dormire manco.
1: Beh,
0: era 1:30 e stavo ancora tutto pimpante.
1: E te credo.
0: Vai
3: Pippo, io non sono d'accordo con Pica, perché Messi è un campione dentro e soprattutto fuori il campo. Mm-hmm. Un campione da esempio nella vita,
0: è un campione
3: in generale,
0: sì,
3: cosa
0: sì,
3: che
0: sì.
3: Mi dispiace non è stato Maradona.
0: Certo. Cioè, su questo sai che lo disse anche Laura Pausini, che poi si è fatta un sacco di nemici a Napoli perché aveva detto sta roba.
1: Sì.
0: Però è inutile dire, ragazzi, molti in Italia pensano esattamente quello che ha appena detto questa ascoltatrice. C'è poco da fare, le cose vanno dette. Poi
1: sentiamo ancora?
0: Ognuno la può pensare e sentire dentro quello che vuole, ci mancherebbe. L'amore spesso anche per un calciatore, mm-hmm, per una passione di qualcosa, può essere talmente immenso che tutte le altre sfaccettature tu non le veda per niente, quindi ci sta anche questo, ma ci sta anche che chi non ha quest'amore, diciamo così, perduto, in qualche
1: questa
0: modo
1: passione,
0: veda anche
1: sì,
0: altre sfaccettature.
4: Prego. Caro Pippo, Roberto Baggio se lo mangiava a Messi.
0: Roberto Baggio è stato un grandissimo campione italiano.
1: Però
0: assolutamente
1: diciamo che
0: sì,
1: non abbiamo chiesto di fare confronti. Semplicemente Messi ha detto addio, ha deciso di dire addio alla nazionale, continuerà a giocare però.
0: Eh sì.
1: E questa cosa, diciamo, ha suscitato anche molta tristezza negli amanti del calcio in generale.
0: Sì, il problema è che nel calcio moderno quella tipologia di calciatore del fantasista, appunto abbiamo citato Maradona, adesso Messi, eccetera, eccetera, è sempre meno presente, perché uh-huh, i calciatori corrono, ma magari tecnicamente sono un po', diciamo, meno dotati. Allora, attenzione, perché tra poco noi ricominciamo a fare gli scherzi, per uh-huh, cui se volete prenotare uno scherzo potete inviare adesso un WhatsApp di testo o audio, quello che sia, e dirci a chi volete fare lo scherzo, inviandoci il proprio numero di telefono, il vostro e della persona che dovrebbe essere tra virgolette la vittima predestinata.
1: Cioè, inviatelo adesso questo messaggio.
0: Ora, in questo momento, 347-490-0042. Grazie
5: Pippo,
0: mille.
5: Pippo, tu sei il dio della radio.
0: Sì!
1: È vero.
0: Sì. Grazie.
1: Chi te ferma a te? Perché ha detto che prima voleva fermarsi, voleva decidere di fermarsi.
0: Ho detto quando arriverà quel giorno, ma non ancora adesso, fortunatamente. Quando arriverà, la bravura sta nel fermarsi prima che ti fermino gli altri.
5: Per piacere.
1: Sì.

0: fare la pipì che mi scappa. Tipo sto andando verso casa.
1: Sì.
0: Quando arrivo davanti alla porta, succede solo a me o succede a tutti? Quando arrivo davanti alla porta, quello scappare diventa quasi incontrollabile. Sembra che me la stia facendo addosso.
1: No, te la fai un pochino addosso.
0: Mai successo, fortunatamente. Però non ho capito.
1: Perché sai che sei arrivato, quindi mentalmente.
0: Ma succede solo a me o succede anche a voi? Ah, anche a Pica succede fortemente.
1: Ma non è mai successo.
0: Che molte anime, cioè che quando apri la porta. È il momento, succede pure a te, Roberta.
1: Senti di non poter più resistere.
0: Senti di non poter. A te succede? Che, sì, vedi? Sono, quando ti scappa, quando sei arrivata a casa, il tempo che va dalla porta al bagno sembra chilometri, sembra infinito. E invece magari hai fatto percorso chilometri di strada, hai camminato a piedi.
1: Hai resistito.
0: E non è successo. No, non ci hai proprio pensato. E magari sentivi il bisogno di fare. Quando succede anche a voi, lo chiedo agli ascoltatori. Sì, succede a molti che stanno già scrivendo. Sì, succede anche a me. Che entri in casa e ti viene proprio da fartela addosso.
1: Da fartela addosso.
0: Va bene.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
0: E così che vi salutiamo, vi lasciamo e vi diamo appuntamento a domani alle 7. Come sempre sarà di nuovo Pippo per lo show.
1: Sempre in diretta su Radio Kiss Kiss, in diretta anche in TV al canale 158. E noi vi lasciamo con un pezzo meraviglioso della storia della musica, un grande successo. Ovviamente noi ce ne andiamo e vi lasciamo a Max Giannini e Max Vitale, che arrivano puntuali alle 9 fino a mezzogiorno con Good Morning Kiss Kiss. Intanto si torna indietro col nostro History Kiss del 1976.
0: Stiamo parlando di una canzone meravigliosa intitolata Hotel California degli Eagles, dal 1976.

0: Lei ci guarda sbigottita perché
1: non capisce.
0: Non capisce che cosa facciamo con le mani, sì, con, no, queste, queste, no, con questi gesti.
1: Ma non stiamo,
0: strani,
1: non stiamo imitando voi. È artrite a una certa età, cara mia. Siamo pronti, siamo per cominciare, ragazzi, sì, ma soprattutto fermi, siete pronti sul volume, perché non è, non inizia la giornata senza la nostra sigla.
0: Ma
1: preparatevi che noi adesso la balliamo. Sei pronto con la coreografia?
0: Allora, diciamo subito che è la sigla dei Funky Boys. Ok? Dei Funky Boys, perché come andiamo noi a Funky, sì, non ci va nessuno.
1: Onestamente, quando non ci andiamo ci mandano, perché ci tengono tutti quanti.
0: Salutiamo tutti quanti voi, ovunque voi siate. Salutiamo anche il Pippo per lo show, Pippo e Adriana. È rimasto un pezzo di body qui e anche qua un po' di saliva da qualche parte.
1: Sì, peraltro, ragazzi, si può avere uno straccio gentilmente, che qualcuno ci ha lasciato il ricordo, ma...
0: Ma
1: salutiamola.
0: Salutiamo la nostra Roberta.
1: Buongiorno, la nostra badante ufficiale. E adesso sul

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, questa è Radio Kiss Kiss, Max e Max, buongiorno, buongiorno
2: fino
1: a tutti.
2: Come finisce la canzone Angelina Mango? Sembravo io quando devo andare o in banco a fare qualcosa, tipo sai, banca, posta, che inizia ad andare giù di vorale. È un canto d'amore, perché sai che non puoi far
1: perché
2: nulla.
1: Perché tu ancora vai in banca?
2: Sì.
1: E che ci vai a fare in banca? Scusami.
2: Ma che ci vado a fare?
1: Cosa ci vai a
2: Se
1: fare?
2: Se ti ho chiesto il passamontagna alla moto, ci sarà un motivo. Non è che te la chiedo così.
1: Signore e signore, a proposito di banche, adesso ve lo chiediamo perché recentemente è venuto fuori, ci sono i dati del report proprio su i servizi bancari.
2: Ah, come siamo messi? Come siamo messi?
1: Allora, ve lo chiediamo. Allora, siete team operazioni bancarie solo online o fate parte di quelli che amano il vecchio caro sportello, cioè che vogliono vedere l'impiegato della banca negli occhi mentre si fanno le operazioni?
2: Con la penna legata alla catenella, che è importantissimo.
1: Siete di quelli che per quanto riguarda il denaro fanno ormai tutto quanto col telefonino, col computer, o di quelli che non si fidano della tecnologia e vanno lì a fare la fila in banca o alla imposta? Guarda che comunque ieri ancora fuori le poste c'erano le file.
2: Vorrei vedere, giorni di pensione, se non facciamo la fila quei giorni, quando la dobbiamo fare?
1: Fateci sapere come siete messi con il denaro e le operazioni bancarie, come le effettuate, con la cara vecchia banca, entrando proprio fisicamente nella banca, oppure se le fate tutte quante online.
2: Diciamo avete le cose da lontano, come i soldi. 347 490 0042. Magari dateci anche la motivazione al volo. Non vado più perché.
1: Non vado più perché.
2: Tu come sei messo?
1: Io.
2: Ma già tu sei sposato, queste cose hai fatto a
1: moglie. Io faccio tutto online, io non entro in una banca da tempo immemore proprio.
2: Proprio fisicamente?
1: Sì, fisicamente. Ogni tanto sportello bancomat per fare qualche cash.
2: Però così sportello bancomat, poi seguiteci, abbiamo una novità in esclusiva per tutti. Dopo.
1: Aspettiamo i vostri messaggi audio, dai.

0: Blackface, Lady Gaga, questa è Radio Kiss Kiss. Allora, vi abbiamo chiesto se siete di quelli che fanno le operazioni bancarie solo online, che ormai non entrano in una banca come me da tempo immemore,
1: sì.
0: O siete di quelli che amano il caro vecchio sportello.
1: Solo con la soddisfazione di entrare due o tre volte sulla spalla che non si apre mai. Lasci gli oggetti metallici.
0: Poi salutare tutti gli impiegati di banca che ormai sono diventati di famiglia, sanno tutti i fatti tuoi, sanno come
1: che
0: sei.
1: In base già da fuori ti vedi con la faccia, guarda, un Madonna è arrivato, eccolo lì. Commentano
0: 347 490 0042, sentiamo, dai
2: ragazzi. Buongiorno.
0: Ciao.
2: Io ormai lo sportello bancario ci vado solo per prelevare, se devo prelevare, perché sennò altrimenti la smartphone
1: e
2: PC.
1: Se un sportello in chissà che intende il banco,
2: ma a fare operazioni in banca.
0: Vabbè.
1: Prelevare il banco, noi intendiamo proprio l'operazione dentro col fogliettino, riempiala.
0: Vabbè, ma tu se vuoi andare a prelevare allo sportello, puoi fare.
1: Ah, se vuoi dar fastidio fino in fondo,
0: sì, vai lì,
1: senti, devo prelevare.
0: Sì,
1: ma c'è il banco, ma no!
0: È quello che
1: no.
0: Lecca il dito e sì. Conta i soldi.
1: Faccia la distinta.
3: Funky Boys,
1: eccolo.
3: Buongiorno.
1: Ciao.
3: Io sono team sportello e filiale. Ed ogni volta quando arrivo in banca si mettono a ridere dicendomi: tanto che viene a fare? Non c'è una lira. Schissa a tutti.
1: Ma sono anche quelli che vanno per controllare se ci sono i loro soldi. La sai quella dell'anziano che è andato, ha voluto vederli? C'ho 80.000 euro, li ha detto io li voglio vedere, perché non si fidava e non ce l'aveva la banca.
4: Ciao Max e Max, ben rientrati. Per me sportello tutta la vita.
0: Sportello tutta
4: Ramona,
0: la vita.
4: Ramona Pavia.
1: Siamo ancora tanti boomer, caro mio.
0: Tanti. Continuate a mandare messaggi, tra poco ne ascolteremo degli altri, ma adesso.
1: Yeah.
0: Ed Sheeran.

0: Che mi dovevi fare non mi è arrivato ancora.
1: È sicuro, ma che te l'ho fatto?
0: E se me l'hai fatto?
1: Te l'ho fatto doppio, fra l'altro. Anzi, dammi il resto.
0: Fammi vedere la contabile. Non ci credo, la contabile.
1: La contabile, non la sento dal 71. La contabile,
2: ragazzi, Max da Parma.
1: Quella.
2: Allora, io in banca farei anche a meno di andarci, che userei le app della banca. Però ogni tanto il direttore di banca mi chiama perché mi vuol vedere. Allora ci vado.
1: Siamo in tanti,
2: perché? Però è lui che vuole vedermi.
1: Siamo in tanti, che dice: noi non vogliamo andare in banca, tutto online, ci chiamano loro.
0: E loro insistono.
1: Venga, ma no, faccio tutto online.
3: Io smartphone utilizzo solo quello per i pagamenti e per prelevare ho trovato una nuova soluzione. Non vado più al bancomat, quindi allo sportello, ma direttamente il sabato, quando mangio la pizza o facciamo la cena con gli amici, io pago con la carta e loro
0: ti danno il
3: contante, mi prendo il contante.
4: Devo dire,
3: utilizzo il bancomat con gli amici la serata.
1: Devo dire la verità, geniale, perché perdere tempo dal bancomat a prelevare? Organizza la cena, trova tutti gli amici, avvisa che porti il contante.
0: Però, carino,
5: per te lo sportello anche no, ma oggi sono costretta a fare la fila per pagare un F23.
1: Mamma.
0: Brava, vedi?
1: Cosa un missile, un aereo, un F23? Cosa devi comprare?
0: Sì, lo utilizzerà.
1: Sì, un F23.
0: La Russia contro la NATO, un F23, è già pronto lì.
1: Bravo, andare in banca, che ho prenotato un Patriot io.
0: Arriva Sam Smith con.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
1: Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Yes, yes.
0: La 33esima stagione ufficiale italiana del beach volley arriva alle fasi finali. I campioni del beach volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss
2: Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: Kiss Kiss. Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te. La musica più bella suona solo.

0: Mark and Cremont con Serena Brancale, Partenope e The Colors. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, a proposito di servizi bancari e sportelli, c'è l'ultimo report dell'Osservatore dell'API, l'Associazione Bancaria Italiana. Va bene. E ci fanno capire come sono cambiati i rapporti con gli istituti bancari, con i servizi bancari. Allora, su 39 milioni di clienti bancari,
1: 39 milioni di
0: l'80% utilizza quasi esclusivamente internet, l'internet banking.
1: L'80%
0: per gran parte delle operazioni bancarie. Però attenzione, perché pur avendo la loro, perso la loro centralità, gli sportelli bancari fisici e i bancomat, gli ATM, non stanno scomparendo. Anzi, gli ATM sono molto utilizzati. Il 90% dei clienti ci va a prendere il cash.
1: Hai bisogno, dove li vai a prendere? Ci sono anche quelli portatili, l'ho visto ormai.
0: Esatto.
1: Porca miseria.
0: No, i bancomat portatili non l'ho visti.
1: No. Le colonnine, se vai nelle stazioni, sono le colonnine. Ci sono i bancomat, c'è il bancomat.
0: Nelle stazioni.
1: Che anche la stazione di Napoli, vai, c'è una colonnina, è messo lì, infatti ho detto sembrava finta, ma lo porto a casa, no, non potevo.
0: Allora, il fatto che internet abbia influito sulla drastica diminuzione degli sportelli bancari, quindi non ha fatto scomparire completamente l'utilizzo dei servizi fisici, però purtroppo questo ribaltamento verso il digitale ha fatto aumentare tutta una serie di problematiche, che le persone anziane purtroppo si devono far aiutare dai più giovani, ecco, e soprattutto sono aumentate molto le truffe,
1: truffe. È quello il vero problema dell'online, è per quello che io voglio andare allo sportello.
0: E a proposito di truffe, tra poco ce n'è, mamma mia,
1: dai.

0: Ma lo sai che saranno un paio di settimane che mi arrivano questi messaggi su WhatsApp.
1: Sì.
0: Senti, non mi funziona questo, il banco, ma non riesco. Mi mandi un bonifico?
1: E tu? Niente.
0: Niente.
1: Allora, che ti rimando a fare i messaggi?

0: Elisa, tua per sempre. Oh, ritornano, e? Ritornano loro, i The Bowser, che loro sono norvegesi. A maggio è cominciato il sole a mezzanotte, 24 ore di luce al giorno fino alla fine di luglio.
1: Capo nord,
0: non c'avevano una mazza da fare, hanno fatto un altro singolo.
1: Bravi. Pensavo fossero milanesi, no? Quelli sono The Bausa, invece loro sono The Bausa. Lose

0: Because I lose myself a new kiss.
1: È arrivato il momento, eh? Ci colleghiamo con gli amici dell'ilmeteo.it. Buongiorno!
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione atmosferica si mantiene moderatamente stabile sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni lievi disturbi. Mattinata sarà presente una nuvolosità irregolare al centro-nord, ma senza precipitazioni di rilievo. Cieli sereni invece sul resto del paese. Nel pomeriggio potranno svilupparsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord-est e sui rilievi del sud. Altrove la situazione resterà sostanzialmente soleggiata. Massime tra 28 e 32 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Candiaghi, 4 serate con i protagonisti della musica più bella.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Kiss Kiss. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
6: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?

0: Stava viaggiando per tutto il mondo a Nuova York, dappertutto.
1: Scusate, Nuova
0: York.
1: Nuova York.
0: Nuova York.
1: Good morning, kiss kiss, Max e Max, finché reggerà.
2: Allora, no, parliamo di truffe. La polizia postale sta segnalando una truffa virale in queste ultime settimane su WhatsApp.
1: Truffa virale, no?
2: Viralissima. Ah. Potrebbe arrivarvi un messaggio apparentemente innocuo da un vostro amico, un vostro parente, anche vostra madre, vostro padre, vostro amico.
1: Sì.
2: Mi faresti un favore enorme? Solitamente esordiscono così. Poco dopo arriva la richiesta di denaro. La scusa è: non mi funziona il banco, non trovo l'IBAN, tutte queste robe.
1: La novità qual era? Che già si usava, no? Cosa del genere?
2: Novità è che il vostro profilo WhatsApp è stato craccato senza che voi abbiate cliccato nemmeno sul link della ballerina.
1: Da solo, niente, non ci bisogna di nessuna ballerina, balla da sola.
2: Adesso ci sono dei bug, soprattutto per iOS. Ci sono dei bug che vi fanno hackerare il vostro profilo WhatsApp senza che voi clicchiate un bel nulla, zero click.
1: Allora, per chi è terra terra come me, non solo dal punto di vista dell'altezza, significa che io ricevo un messaggio dal tuo profilo vero, cioè io leggo WhatsApp Max che mi dice: ho un problema, sono rimasto a piedi, mi mandi un bonifico, devo pagare il meccanico.
2: Quelli che stai mandando tu, che poi abbiamo

0: WhatsApp. Sentite questo, sentite, sentite, sentite.
1: Buongiorno Max e Max. A proposito di questa truffa, a me un mesetto fa mi è capitato di chiedere dei soldi a mia sorella per un pagamento che mancava qualche euro. Nemmeno per scendere, andare a tabacchino, bordello e cose varie.
0: E allora?
1: Io mando il messaggio a mia sorella. E mi ha chiamato perché appunto aveva paura fosse una truffa.
0: Vedi? Ma tua sorella ti conosce? Ti conosce?
2: Ma soprattutto ce l'hai una sorella? No, perché sai. Però è vero, non fidatevi di nessuno. Fate una chiamata, perché no? Dai.
0: Di nessuno, ci stanno arrivando anche delle immagini, proprio dei messaggi. Infatti. Che stanno arrivando, addirittura in chat già aperte, che voi state parlando con vostra madre, e poi vostra madre vi chiede il bonifico.
2: Nella stessa chat, e lì ci cadiamo.

0: Ma attenzione, arrivano Easter Kiss dal 1993. Adesso sto per dirti e dirvi una cosa che vi lascerà sbigottiti, vi fa capire come certe volte il tempo si ferma, no? Si congela.
1: Siamo un po'.
0: Allora, il 5 settembre, fra tre giorni, sarebbe stato il compleanno di Freddie Mercury. Attenzione, avrebbe compiuto 80 anni. Cioè, immaginare Freddie Mercury a 80 anni
1: è
0: tanta roba.
1: Ma soprattutto non ce la fai a immaginarlo, no, come Elvis e gli altri. Dai.
0: Living on my own, Freddie Mercury. Living on

0: Lenin on my honor, il 1993.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Dovrebbe rientrare in Italia venerdì Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore che lo ha colpito la settimana scorsa. Lo farà con un volo ambulanza privato, le cui spese sono coperte da un'assicurazione sanitaria stipulata prima della partenza. L'ex deputato 5 Stelle era a Cuba per realizzare alcuni reportage per Il Fatto Quotidiano e TV Loft. Ora mi sento meglio, sono stati giorni difficili, ma sono ottimista, ha scritto Dibba sui social. Esplosione questa mattina presso la stazione ferroviaria di Augusta, nel sud della Germania. Si registrano due ferite lievi da shock acustico. Secondo la Bild, una granata è stata fatta scoppiare in un sottopassaggio interno. L'obiettivo pare fosse una gioielleria turca e la polizia per il momento segue la pista della criminalità organizzata. E di nuovo alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo gli attacchi delle forze americane che hanno colpito radar e siti di lancio nell'area dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con missili verso le basi statunitensi in Bahrain e Giordania, dove secondo i Pasdaran vi sarebbero molte vittime tra i soldati. Washington però smentisce, accusa i guardiani della rivoluzione di stare piazzando nuove mine navali. Trump avverte la Repubblica Islamica: non reagite o colpiremo ancora più duramente. Ed è poco fa un messaggio attribuito alla suprema guida religiosa iraniana Mojtaba Khamenei: daremo al nemico una lezione indimenticabile. La cronaca: un 16enne residente nella provincia di Monza e Brianza arrestato e collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos e della Polizia di Prevenzione. Il giovane accusato di autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Dalle indagini sul web è emerso che il ragazzo avrebbe portato avanti un processo di radicalizzazione digitale con la ricerca e la conservazione di materiale neonazista e suprematista insieme a contenuti di propaganda riconducibili all'ISIS. Una frana di vaste proporzioni dal Monviso ha interessato l'area del rifugio Quintino Sella e una parte del sentiero che conduce verso Pian del Re, dove sorge il fiume Po. Il soccorso alpino riferisce del mancato rientro di un escursionista di nazionalità straniera. Sono in corso accertamenti per verificarne la posizione e l'eventuale collegamento con la frana, anche se al momento non ci sono elementi per stabilire se qualcuno sia rimasto effettivamente coinvolto nella valanga. Lo sport: calcio, Coppa Italia, 16esimi di finale. Parma sconfitto 2-0 dalla Cremonese, squadra di Serie B. La vittoria non salva però la panchina di Giampaolo, esonerato dopo un brutto inizio di campionato. Al suo posto Fabio Pecchia. Eliminato anche il Torino, battuto dal Monza 1-0. Oggi alle 15 Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. E chiudiamo con il tennis: agli US Open Lorenzo Sonego sfiora l'impresa al primo turno, sconfitto dalla testa di serie numero 1 il tedesco Zverev solo al quinto set. Va meglio la maratona di oltre 4 ore a Cobolli, che rimonta e vince 6-4 al quinto con l'argentino Comesana. Bene anche Musetti e Bellucci, vittoriosi in 3 set rispettivamente contro il britannico Ferri e l'ungherese Piroš. Bene, ci fermiamo qui. Ora con voi tornano Giannini e Vitale. L'Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Caro Mercurio, noi siamo sempre stati qui, mica torniamo,
5: caro,
0: noi andiamo
5: mio.
0: E torniamo, noi non ci siamo mossi da qui. Oh.
5: Ecco, cioè ci vorrebbero far muovere, ma noi non schiodiamo, mi dispiace.
0: Quella, quella che è tornata invece è la Carolina. Carolina,
5: guardala lì. Sì, lo so. Lei ha detto che non va né sportello né niente. Fa fare tutto al toro, che gliene frega. Voi preparatevi perché fra poco ci sarà appunto caccia alla bufala.
0: Caccia alla bufala. E poi c'è una notizia, un trick, un trucchetto.
5: Ma non lo sapevo.
0: Che mi insegniamo a proposito del postamat.
5: Vi potrebbe salvare.
0: Certo,
5: vi potrebbe salvare.

0: Caccia alla bufala.
1: Siamo pronti, voi lo siete? Intanto subito 347 490 0042, memorizzate questo numero per giocare vari motivi,
2: a caccia alla
1: soprattutto per la bufala.
2: Spiega per tutti coloro che ancora non lo sapessero.
1: Ma lo sanno tutti, però per sicurezza leggeremo tre notizie. Si intrufolata una bufala fra queste tre notizie. Una balla.
2: Esatto.
1: E chi indovinerà qual è la balla, la bufala, verrà premiato.
2: Non solo verrà premiato con i gadget estivi, perché siamo ancora in estate,
1: no?
2: Ma ci aggiungiamo anche un bonifico con i soldi, con 100 euro offerti da Max Vitale.
1: Modestamente, sì, voi dovete solo rimandare indietro il link con una ballerina, ve lo spieghiamo dopo.
2: Però aspettate sempre il via di Max e Giannini, altrimenti passate in coda e anche se avete indovinato non vincete nulla.
1: Perché serve un po' di fortuna. Vai. Cominciamo? Notizia numero uno. Per anni ha cercato l'anello nuziale smarrito dal padre nel giardino di questa casa famiglia, che poi non è un giardino ma è un grande appezzamento di terreno. E alla fine, ragazzi, dopo mezzo secolo l'ha ritrovata.
2: No.
1: Ha ritrovato la fede, si è inginocchiato e ha iniziato a pregare. No, quella d'oro del padre. Perché gliel'aveva promesso: papà, giuro che te la ritroverò. Bellissima questa cosa, da ritrovare la fede. E la moglie ha detto: no, tienitela, a me devi solo ritrovare la fede, gli ha detto il papà. Ed è la notizia numero uno.
2: Notizia numero due. In India Iqbal Sheikh, un ragazzo di 16 anni, ha trascorso gran parte degli ultimi 5 anni della sua vita immerso in uno stagno vicino casa, perché pare che l'acqua sarebbe l'unico modo ad alleviare questa misteriosa e dolorosa sensazione di bruciore alla pelle. Nonostante tante visite, purtroppo non si è venuti a capo del problema. Però la storia è diventata virale e avrebbe attirato l'attenzione di diverse strutture ospedaliere che si sono offerte per sottoporlo a nuovi accertamenti specialistici. Speriamo bene. Questa è la notizia numero 2.
1: A breve lo vedremo in televisione. Malattie misteriose. Notizia numero 3. Una torta nuziale da Guinness è entrata a far parte della storia. 12 piani,
2: no.
1: 12 piani, 24 kg di panna, 640 roselline da decorazione e 20 strati di tulle. Questa è la torta della figlia di un noto emiro, sapete che loro sono molto delicati e sobri, e si è sposata nei giorni scorsi con questa torta che comunque il prezzo è abbordabile.
2: Cioè?
1: $230,000.
2: Porca
1: 12
2: miseria.
1: Piani, l'hanno tagliata con la motosega, l'hanno tagliata. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, ma intanto pensate qual è la bufala secondo voi? La numero uno, la fede ritrovata, o la numero due, il ragazzo a bagnomaria, o la numero tre, la megatorta? Qual è?
2: Non è facile, però se non l'avete capito, se non riuscite a mangiare la
1: fuori, è una delle tre, via.
2: È una delle. Allora, via 347-490-0042, ripetiamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto stamattina, qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?

stai lavorando, guidando o semplicemente vivendo la tua giornata, fallo con Good Morning Kiss Kiss.

0: È il momento della premiazione.
1: Abbiamo un vincitore?
0: Cioè abbiamo
2: no, vincitore.
1: La vincitrice.
0: Ah, sì, è la vincitrice.
1: Ed è Giulia, pronto?
3: Pronto?
1: Hola. Ciao Giulia.
3: Tutto bene, ciao.
1: Chissà a te, Giulia, da dove ci chiami?
3: Da Milano.
1: Milano provincia o sei proprio in città?
3: Allora, io in realtà sono in provincia. Sono proprio di Milano, di Bollate.
1: Ah, Bollate, sì, è il supercarcere, sì. Bene, bene, perfetto. Allora, noi lo conosciamo molto bene, il supercarcere di Bollate. Intanto, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
3: La numero 3.
1: Ma certo, bravissima.
0: In compenso
1: è una torta gigantesca.
0: È vera la storia della fede ritrovata, sì, dopo 50 anni dal figlio del babbo che l'aveva persa.
1: Ma perché era d'oro, se no mica gliela trovava.
0: E c'è una radioascoltatrice che ha vissuto una storia simile in vacanza alle Maldive. Gli hanno ritrovato l'anello dopo che il marito l'aveva perso giocando a volley.
1: Alle Maldive. Sono andati tutti. Vado io a trovarti. Senti Giulia, prima di salutarci ti volevo chiedere solo, sì, tu usi la banca online o vai nei sportelli fisici di solito?
3: No, io di solito uso la banca fisica.
1: Ah, ci vai, sì.
3: Sì.
1: Milanga, vieni da ne, aveva ancora la banca, ci abbiamo. Allora te saluti, ciao Giulia,
3: chissà
1: te.
0: Ciao Giulia, ciao.
2: Che bello.
1: Perché a Milano noi mica usiamo lo sportello online, hai bisogno della banca, ce la compriamo.
0: Il frusciante, lo volete in mano, capito?
1: Sì, Jack frusciante è uscito dal gruppo.

0: Pinguini tattici nucleari, questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno Max e Max. Sempre a proposito di banche, l'avevamo lasciata in stand-by. Questa notizia è simpatica, questo trick più che notizia.
1: Sì, perché capita, può capitare. L'improvviso, porca miseria, fa benzina, qualsiasi cosa. Non ho portato la tessera.
0: Molti lo sanno, io per esempio non lo sapevo.
1: Neanch'io. Infatti adesso me lo devi spiegare bene come funziona.
0: Allora, è il trucco del postamat, molto particolare. Che poi trucco non è, perché è una funzione ufficiale di Poste Italiane.
1: Comunque della postamat, attenzione.
0: Esatto. Quindi... la funzione è il tasto 9. Praticamente andate a fare un prelievo per il cash al postamat.
1: No, ho lasciato il portafoglio a casa, o la tessera proprio.
0: La tessera, non ce l'ho.
1: Quindi
0: tessera.
1: No, non posso farlo.
0: Non c'è problema. Spingete il tastino 9 del tasserino e verrà fuori sul display del postamat un codice QR.
1: QR.
0: Poi lo inquadrate con il telefonino e il telefonino vi manda direttamente sull'app. Voi attraverso il vostro sistema di sicurezza del telefonino potete prelevare.
1: Ah già, perché tu confermi come mettere il PIN, confermi e ti fa prelevare.
0: Questa è una storica.
1: Col tasto 9.
0: Esatto, col tasto 9. Non solo vi fa prelevare se vi dimenticate la card, ma è un sistema per evitare di infilare la card
1: e
0: dentro il postamat.
1: Perché...
0: che a volte ci sono
1: le mascherine.
0: I bastardi che mettono le mascherine per fregarvi, hackerarvi la scheda.
1: È geniale, devo dire la verità, è un aiuto. Dovesse succedere, tu non hai bisogno, tac, tasto 9, telefono. Ma una curiosità, servono anche i soldi sul conto?
0: Certo.
1: Allora che cazzo di trucco è, Giannini?
0: Tu prova a spingere il tastino 9, guarda, il QR code.
1: Guarda, lo facciamo live, giuro, promesso, preparato. Dammi la tessera tua, il PIN, vado a fare la prova col postamat.
0: Sì,
1: senza il 9,
0: vai.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Leo, traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Yes, yes. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre. Prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro. Montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Kiss, kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
0: Kiss Kiss.

0: visto bere la fontana. Scusami, ti hai chiamato? Grande Saifalla Lucio Saif.
1: Ma succede, bravo, succede che uno va lì nella discoteca del babbo, trova un disco di Lucio Dalla, lo mette
0: e prende spunto.
1: Poi dici, porca miseria,
0: ma da qualche parte devi prendere spunto o no?
1: Allora sta. Tu invece vuoi prendere uno spunto?
0: In un occhio?
1: No.
0: Ah, spunto!
1: Perché oggi è puntata tecnologica.
0: Ma, porca miseria, è vero? Sapevo non venivo.
2: È il momento di
0: pronto per Pierpaolo, dimmi
2: di vita da boomer.
0: Non vedevamo l'ora, ma soprattutto gli amici.
2: Vita. Vita.
0: Dimmi.
2: Vita da boomer.
0: Purtroppo posso dirlo, la mia è una vita di me. Allora, gli amici già ce lo chiedevano, eh? Oggi puntata tecnologica, allora vita da boomer, eccola qua, vita da boomer. Noi boomer impariamo una parola nuova che usano gli amici della
1: Gen Alpha, perché sta arrivando anche l'Alpha, ragazzi.
0: È vero, mo arrivano quelle nuove, più arrivano quelle nuove, bravo, più andiamo indietro noi.
1: Attenzione, se io ti dicessi, oh, ma hai visto Federica del reparto social? Federica. Quella di Sernia.
0: Sì.
1: Ultimamente si veste con abiti firmati, sneakers assurdi, capito? È diventata proprio una new money, è una new money.
0: Ma non è molisana, hai detto, no, di Sernia.
1: New money, new money. Allora, con old money la Gen Z indica coloro che sono ricchi da generazione, old money. Mentre con il new money sono coloro che hanno fatto i soldi in fretta, ma attenzione, non sono i cafoni arricchiti, capito?
0: Ah, no, sono investitori.
1: Tutt'altro, la new money sono i giovani che ce l'hanno fatta, gli influencer, i trader delle criptovalute, capito?
0: Sono quelli che in un quarto d'ora hanno fatto i soldi.
1: Bravissimo.
0: Sono i new.
1: Che non nascondono di essere fortunati, di essersi emancipati, di aver guadagnato i soldi, quindi sono ammirati. Guarda come
0: è positiva,
1: è una new money.
0: Quindi sia new che old, comunque è una cosa positiva. Solo che old ce l'hai di famiglia, new sei nuovo. Bravo. Noi non siamo né new money né old money.
1: Bravo,
0: noi siamo new mona.
1: Bravo.
0: A Venezia hanno capito cosa siamo noi due, fidati.
1: Ebbene, avete ascoltato?
3: Vita da boomer.

0: pronto.
1: Sì.
0: Salutiamo la Federica, che ripetiamo è la responsabile insieme a tanti altri cioncelli dei social di Radio Kiss Kiss. Non è lei che ha fatto i soldi coi social, nel senso era per dire.
1: Perché stranamente lei viene pagata anche incredibilmente. Gente strana. Anzi, approfittate, andate a vedere i nostri social che sono sempre avanti con la nostra app, anche della radio. Ma che ne sai, ci sono tante novità che arriveranno a breve, ve le diremo.
0: A proposito di fare soldi, old money e new money, tra poco vi parleremo dei nuovi ricchi.

0: Ma si sputa, non si ingoia la gomma, ma
1: signore e signori, arriva una combo davvero inaspettata.
0: Però curiosissimi e bravi, di chi stiamo parlando? Di Alfa e
1: Gigi D'Alessio.
0: Grande Gigi. Fanno un bel viaggio andata e ritorno, Chi ha vinto fra Genova e Napoli?
1: Tutte e due, dai.
0: E allora New Kiss.

0: la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Kiss Kiss.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Kiss, kiss. Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350€ anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349€. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Star Woman. Tra l'altro, perché Gue insieme a Berrettini
1: ormai da un po', no?
0: Sono stati gossipati quest'estate.
1: Fa bene la cura Peggy Gue al Berrettini, eh?
0: Tra l'altro,
1: dove sopra ha passato il turno tranquillamente, massacrato 6-0.
0: Il Berrettini potrebbe essere uno di quelli che entrerà a far parte, perché ancora non c'è entrato. Ha guadagnato fino ad ora nella sua carriera intorno ai 15 milioni di dollari.
1: Appena. Mamma mia.
0: Conto i 37 del nostro Sinner.
1: Che li ha guadagnati senza giocare,
0: E invece Sinner è entrato a far parte dei nuovi ricchi. Allora, c'è questa sorta di classifica annuale.

0: Perché ho imparato solo la parte di Ascolosi.
1: Va benissimo. Volevo fare Marrakesh, ma non c'è tempo, purtroppo.
0: Siamo alla fine, chiudiamo con una bella canzone di Sting. Ah. Englishman in New York.
1: Tu sei un po' un Englishman in New York. Ce l'hai la classe.
0: Grazie,
1: dai. A proposito
0: buono.
1: Di classe.

0: ragazzi, ringraziamo la nostra Roberta.
1: Brava. La nostra Lucilla.
0: E fra poco. Sì. Ah, ringraziamo Lucilla, però attenzione, la nostra autrice, perché poi ne arriva un'altra, lo sai, un'altra Lucilla.
1: È che quella conduttrice. La conduttrice.
0: No, io con lei non ci parlo. No, no.
1: Ma senta, quando è conduttrice guida meglio.
0: Il bigliettaio lo fa Paolo. Quindi preparatevi e a domani, chi schizza tutti!

0: chiedo, la possiamo rimettere da capo anche questo?
1: Bellissima.
0: Era il nostro History Kiss dal 1987, Sting con Englishman in New York.
1: Ora la linea va alla redazione, per voi ci sono le news con Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Ucraina, ancora raid sul paese, sotto attacco soprattutto il sud, vittime a Kherson, ferite ad Odessa ed esplosione a Kiev. La Russia rivendica l'avanzata dell'esercito mentre respinge le accuse della Germania per i droni sull'Ipsia ad agosto. Guerra ibrida e situazione in Ucraina al centro delle riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 in Irlanda. Tra i temi anche l'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare gli aiuti a Kiev. Rimane un dubbio giuridico, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani a margine dei lavori. Titolare della Farnesina ha poi lanciato un allarme sulle possibili ingerenze di Mosca sulle urne, un rischio afferma che riguarda l'intera Europa e che impone di intervenire in anticipo. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di tregua nell'area del Golfo Persico, prima minacce incrociate tra Washington e Teheran, con Trump che esorta gli iraniani a sollevarsi contro il regime e poi gli attacchi. L'Iran parla di 11 vittime negli ultimi raid americani e risponde bersagliando con missili e droni obiettivi militari statunitensi a Ibril, in Bahrain e in Kuwait. Veniamo in Italia. Il Consiglio regionale del Veneto vota oggi la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Il progetto nasce da una proposta dell'associazione Luca Coscioni, accolta con favore dal governatore Luca Zaia. In caso di approvazione, il Veneto sarà la quarta regione italiana a disciplinare il percorso sul fine vita, la prima governata dal centrodestra. A luglio 2026 i prezzi alla produzione dell'industria aumentano del 2,4% su base mensile e del 7,8% su base annua. Lo comunica l'Istat, sottolineando che tali dinamiche sono spiegate principalmente dai marcati rialzi dei prezzi della componente energetica sul mercato interno. La cronaca, Walter Lavitola è stato aggredito nel carcere di Re Bibbia a Roma. L'imprenditore arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre contro il giornalista Sigfrido Ranucci sarebbe stato picchiato da alcuni detenuti. Immediatamente soccorso e visitato, secondo fonti della polizia penitenziaria non corre pericolo, sull'aggressione indaga la procura. Lo sport, calcio, proseguono i sedicesimi di finale di Coppa Italia, oggi in programma altre due partite, si parte alle 15 con Sassuolo Frosinone, alle 18 Udinese Venezia. Tennis, con il primo turno degli US Open, oggi tocca ad Andrea Guerrieri contro l'australiano De Minore Francesco Passaro nella prosecuzione del match con l'olandese De Jong, l'azzurro avanti 2-7-1. In serata per il secondo turno Berrettini sfida l'argentino Navone, in programma anche il derby al femminile tra Yasmin Paolini e Lucrezia Stefanini. Infine europei di pallavolo femminili, le azzurre di Velasco tornano in campo stasera alle 19 in Repubblica Ceca per la sfida con la Svezia, già sconfitta nella fase a gironi, in palio un posto in semifinale. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Paolo e Lucilla, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: Buon mezzogiorno a tutte e a tutti. Siamo qui per una nuova puntata di Kiss Kiss Trend Zone da parte di Paolo
1: e di Lucilla. Ciao a tutti, bentrovati qui su Radio Kiss Kiss. Tanti baci a Giovanni Imperatore in regia con noi quest'oggi. Luigi Fischetti invece ci segue alla regia TV. C'è anche un Giuseppe D'Amelia. Ma quanta
0: certo,
1: gente!
0: Ma certo, anche perché ricordiamo sempre, qualora qualcuno se ne dimenticasse, che ci potete anche vedere sul canale 158, quindi non solo ascoltarci sulle frequenze di Radio Kiss Kiss.
1: La Trend Zone ricca quest'oggi, ci sono tantissimi trend da affrontare. Tra poco faremo anche il nostro consueto appello.
0: Sì, la cosa che mi piace è che iniziamo con il sommario e voglio iniziare già per invitare le persone magari a non ascoltarci, invece che io sono Paolo, non sommario. Proprio un inizio sbagliatissimo, è vero. Iniziamo con Tommaso Paradiso.

0: alla Tommaso Paradiso ed è proprio grazie a Tommaso Paradiso che nei giorni scorsi il pappataccio è entrato ufficialmente nei trend.
1: Ma noi ci mancava un nuovo virus, questo che viene chiamato virus Toscana.
0: Virus Toscana, sì, poi magari affronteremo anche l'argomento, questa è un'altra storia. Oggi la trendzone è già ricchissima di cose, perché poi sai che i trend si accavallano, ne diventano quasi troppi.
1: Sì, sì, dopo diventano tantissime cose e questo è dovuto a noi, a me, a te e a tutti coloro che ci ascoltano, perché quando andiamo a fare le ricerche sui motori di ricerca, che si chiamano così apposta, poi tutto si alza.
0: Sì, tutto aumenta. Allora, innanzitutto ricordiamo 347 490 0042, questo è il nostro numero, se volete chiamarci, scriverci, inviarci una nota audio, noi siamo qui.
1: Sì, sì, anche solo per dirci ciao Paolo, ciao Lucilla, ciao Giovanni, chiunque, potete
0: perché
1: salutare
0: no?
1: Chiunque, quindi noi accettiamo anche tutto ciò, ma soprattutto ho iniziato facendo la pessima battuta bruttissima, ma quella che diventerà una consuetudine dell'inizio del nostro programma, ovvero fare un po' il sommario di quello di cui parleremo.
0: Sì, il soppaolo.
1: Il soppaolo.
0: Facciamo un po' l'elenco, l'appello, l'abbiamo fatto anche ieri. Dunque, famiglia nel bosco.
1: Cosa?
0: Sì, ragazzi, davvero? Ci tocca affrontare l'argomento famiglia nel bosco, che è in trend da anni ormai, mesi, anni,
1: sì,
0: quasi.
1: Da parecchio tempo, e quindi tenetevi pronti perché oggi abbiamo anche bisogno delle vostre opinioni.
0: Assolutamente. Poi Clooney, George Clooney, sì. È anche un po' Amal, possiamo dire.
1: Certo.
0: Parleremo anche di loro.
1: Quindi collegato anche a Venezia.
0: Venezia Festival e Galliano.
1: Ah, Galliano, qua si parla anche di moda, quindi.
0: Sì, John Galliano travolto dalle polemiche, ma lo scopriremo più tardi perché.
1: Ma quindi dobbiamo parlare anche che oggi siamo vestiti comunque bene? Lo posso dire, possiamo autovantarci di questa cosa.
0: Galliano approverebbe, secondo me.
1: Anche secondo me.

0: Where is my husband? Voi siete sintonizzati su Radio Kiss Kiss, esattamente nella Trend Zone con Paolo e Lucilla. Allora Lucilla, abbiamo detto che oggi iniziamo parlando di questa storia che ormai va avanti da tempo, della famiglia nel bosco. Credo che sia doveroso fare un piccolo passo indietro.
1: Sì, perché ci sono degli aggiornamenti ed è per questo che la famiglia nel bosco in questo momento è in trend, però facciamo un passo indietro così abbiamo una fotografia generale di quello che è successo.
0: Giusto.
1: Dunque, Catherine e Nathan sono una coppia, in realtà sono una famiglia perché hanno tre figli anglo-australiani e vivono appunto nel bosco, per questo vengono chiamati famiglia nel bosco, a Palmoli in Abruzzo. Nel 2024 a un certo punto la famiglia finisce in ospedale per un'intossicazione alimentare e lì cominciano a sollevarsi alcuni dubbi sulle condizioni in cui vivono, vengono segnalati ai servizi sociali, i genitori difendono il proprio stile di vita, ma la faccenda va avanti.
0: Esatto, tant'è che nel 2025 il tribunale per i minorenni dell'Aquila sospende la responsabilità genitoriale e porta i tre bambini in una struttura protetta dove per un periodo anche la madre può stare, poi sì, ad un certo punto dicono no, non ci puoi stare più. Dopodiché va avanti la perizia diciamo psicologica e tutto ciò che ne concerne, fin quando arriva la notizia di ieri che appunto il tribunale autorizza il ricongiungimento, ma in maniera graduale e sotto il controllo dei servizi sociali, che significa che da qui in avanti si potranno vedere un po' come diciamo come i genitori separati, no? Quando c'è una querela in tribunale, qualche giorno insieme, nei weekend sì, insomma una cosa
1: sempre
0: molto graduale.
1: Comunque in ambienti protetti, controllati dai servizi sociali, quindi il ricongiungimento non è ancora effettivo.
0: Esatto, quindi questo è il quadro giusto per ricordarcelo.
1: Abbiamo delle considerazioni da fare, vorremmo sentire anche quelle degli ascoltatori, però direi che lo facciamo
0: tra poco. Lo facciamo dopo, prima ci ascoltiamo un po' di musica. Kiss Kiss Trend Zone
2: con Paolo e Lucilla. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
0: Kiss Kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley.

0: Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
1: Kiss Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: Flesciante Madonna ci ricorda che stiamo ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Transonna insieme a Paolo e Lucilla. Stiamo parlando della famiglia nel bosco.
1: Allora, ancora prima che io e te potessimo esprimere magari una nostra opinione, abbiamo già, come dire, aizzato, come ci piace a noi, anche i nostri ascoltatori. Sì. Mi piace anche la pacatezza che hanno comunque nei vari messaggi. Facciamolo così. Vero. Intanto sentiamone un paio.
2: Sì. L'Italia è un paese assurdo. Vediamo i genitori, una famiglia discutibile, ma che è tutti agli effetti quasi normale. E la lasciamo i figli in mano a drogati, rapinatori, addirittura vengono portati anche in carcere dove le mamme scontano la pena. Cosa posso dire? Semplicemente povera Italia.
1: Beh, insomma, diciamo che ci è andato abbastanza gamba tesa lui.
0: Sì, comunque sì, con pacatezza ma gamba tesa.
1: Quadro generico.
3: Ci sono tante famiglie che vivono in città e stanno peggio di chi vive nel bosco.
1: Allora, anche qui, anche questo questo è verissimo, questo è un dato di fatto, cioè questa qua non è esporsi in una maniera così, questo è un dato di fatto reale. Infatti la prima cosa che vorrei dire è che prima ancora di poter esprimere una mia cosa su questa famiglia è che loro malgrado in tutto ciò sono capitati nel momento sbagliato forse, perché sono diventati uno scontro politico, tutto qua, cosa che poi dopo ovviamente influenza anche un po' l'opinione pubblica e l'opinione un po' generica, no?
0: Sì, è come diventare un simbolo, quindi anche se ci sono tantissime situazioni disastrate, molto più disastrate in giro, loro sono diventati un po' il simbolo. Però entriamo nel merito della scelta, Paolo, perché questa scelta comunque è stata fatta, come dicevamo, contravvenendo in alcuni casi anche alla legge, perché dovere all'istruzione.
1: Se proprio lo dobbiamo guardare in maniera totalmente oggettiva, sì, senza conoscere esattamente le dinamiche, perché purtroppo noi l'unica cosa che possiamo fare è vedere quello che dicono i giornali, ma ne leggi uno ti dice una cosa, uno te ne certo dice l'esatto opposto, è che l'unica cosa oggettiva è che non gli è stato garantito evidentemente il diritto all'istruzione, perché ricordiamo che in Italia non c'è l'obbligo della scuola, ma c'è il dovere dei genitori all'istruzione. Quindi la bambina di 8 anni era comunque ancora analfabetizzata, perché non sapeva né leggere né scrivere, quindi questo effettivamente c'è da mettere un bollino rosso su questo.
0: Ecco, quindi se invece questa scelta viene fatta con tutti i crismi, quindi seguendo la legge, garantendo l'istruzione, le condizioni igienico-sanitarie giuste, è comunque una scelta positiva? Cioè il fatto di negare la socialità dei ragazzi, che già sono molto isolati a causa anche dei cellulari, social network, è un problema di cui si parla tantissimo, è giusto negargli la socialità? Noi che non siamo ancora genitori facciamo un passo indietro e chiediamo questo anche ai nostri ascoltatori.
1: Certo, è sicuramente una situazione un po' spinosa da riuscire ad uscirne, diciamo, in una qualche maniera, perché effettivamente si aprono tantissime prospettive riguardo tutto ciò.
0: 347 490 0042, fateci ascoltare il vostro parere.

0: Allora, lo dice proprio Bob Sinclair, I can't wait, non possiamo aspettare di andare oltre, perché qua abbiamo aperto una bellissima discussione riguardo al discorso che stiamo facendo a Kiss Kiss Trend Zone riguardo alla famiglia nel bosco.
1: Sì, tanti messaggi che ci sono arrivati dagli ascoltatori, sentiamo qualcosa?
2: Per la famiglia del bosco credo che sia stato più un accanimento su questa famiglia. Il problema ci può anche stare, diciamo le assistenze sociali, i giudici, però la cosa brutta, la più schifosa, scusate il termine, fatemelo passare,
0: è
2: che si tratta di bambini. Si gioca sulla vita dei bambini.
0: Sì, assolutamente, cioè su questo siamo d'accordo, e infatti è come dicevo prima, cioè loro malgrado sembrava quasi che avessero trovato degli attori da mettere lì apposta per far venire fuori
1: creare una problematica, un argomento di discussione, e in effetti invece questi poi sono traumi che i bambini porteranno dietro per tantissimi anni, se non per tutta la vita addirittura.
0: Ma sicuramente, insomma, sì, vai.
3: I bambini non possono essere isolati, non dai social, quello è meglio che non utilizzano questa cosa, però i bambini devono stare con altri bambini, devono andare a scuola insieme, devono socializzare con altri bambini, non possono stare. E poi, a parte quello, l'istruzione devono averla, anche se la mamma, come dicono, è una maestra, io non so di preciso, però non è giusto tenerli. Sembra che siamo tornati indietro di 50 anni. Io quando ero piccola, sì, andavamo a scuola perché era obbligatorio, però non avevamo nulla, telefono, amici, abitavamo in campagna. Era bello, però adesso che sono grande capisco.
1: Anche qui c'è un'altra faccia della medaglia.
0: No, assolutamente. Cioè, allora, riguardo all'educazione parentale, diciamo che ci sono delle linee guida che sono ben precise, sì, anche date dal Ministero dell'Istruzione. Sappiate che proprio questi dati del Ministero, ci sono 16.823 minori in Italia registrati come educazione parentale, che significa che i genitori responsabilmente dimostrano di avere la capacità o di essere loro gli insegnanti o di avere una capacità finanziaria per permettersi degli insegnanti privati. Quindi,
1: tra l'altro, aumentati tantissimo durante il Covid per esigenze.
0: Sono aumentati di più di 10.000 unità nell'arco degli ultimi 5 anni. Questo è proprio un dato del Ministero.
1: Quindi il punto non è tanto l'istruzione, ma la socialità. Torniamo però tra poco sull'argomento, perché adesso è il momento della novità invece.
0: Abbiamo una bellissima novità, uno di quei duetti, se si può chiamare così, di quelli di cui avevamo bisogno.
1: Che bello, Fabri Fibra, che io amo tantissimo, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, che ci propongono questo nuovo singolo, Goya.

0: fibra con i Pinguini Tattici Nucleari Goya.
1: Pare che arrivi una nuova ondata di calore, ma mi chiedo io, quando è finita quella precedente? Perché non me ne sono realmente accorto, ma è giunto il momento quindi di passare la linea agli amici del Meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, nonostante la presenza di nubi a carattere sparso. Nel corso del pomeriggio qualche isolato rovescio sulle aree interne meridionali e sui rilievi nord-orientali. Per il resto tempo in genere asciutto. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche questi fenomeni irregolari e il tempo tornerà sereno praticamente ovunque. Massime tra 28 e 33 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
3: C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Candiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella. Alvaro Soler, Arisa, Fabio Rovazzi, Merken Cremont, Niccolò Filippucci, Roy Paci e tanti altri. L'ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
4: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Kiss, kiss. La 33esima stagione ufficiale italiana del Beat.

0: pallavolo. Ultimo appuntamento, dal 4 al 6 settembre a Caorle, per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner. Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.

0: Su Radio Kiss Kiss durante Trend Zone ci sarà qualcuno che sta già mangiando, secondo te?
1: Ma io spero di sì per lui, perché c'ho una fame.
0: Anch'io, incredibile. Ma siamo entrati in un bel argomento, è molto bello e stimolante, ve lo devo dire, molto bello e stimolante riuscire a sentire anche tutte le vostre opinioni su questa questione spinosa, diciamo, della famiglia nel bosco.
1: Sentiamo qualche nota audio.
2: Io a riguardo avrei una sola domanda. Ma perché non usare tutta questa energia per i bambini nei campi rom? Se qualcuno ha una risposta, grazie.
0: Io non ce l'ho, però mi sembra un po'...

0: integrazione, ma per tutti i bambini in difficoltà andrebbe fatta la stessa scelta di intervenire. C'è Umberto da Bitonto che ci scrive anche una cosa molto interessante. È lo stesso discorso della religione, dell'indirizzo politico, anche se più importante, ovvero ogni individuo capace di intendere e di volere e in età adulta deve decidere per se stesso, quindi in questo caso ha ragione lo Stato, perché i bambini non sono raziocinanti a quell'età e il genitore non ha diritto di pregiudicarne il futuro.
1: Bel punto di vista anche questo, sì, di Umberto, a tutti gli effetti.
2: Sì? Ciao ragazzi, ciao. Sono Rosy, ciao, sono Rosy. Una mamma di due ragazzi. Ad oggi dico, col senno di poi, se potessi, li farei crescere anch'io in un bosco, senza telefoni e senza amici, solo perché la società li sta portando solo a peggiorare, perché i ragazzi sono sempre più infastiditi di qualcosa che noi genitori ci sfugge sempre di mano.
0: Qui poi c'è la battaglia generazionale che entra in campo.
1: Sì, è effettivamente molto spinoso come argomento.

0: Quale levante Delia al mio paese ci conduce alla fine di quest'ora della Kiss Kiss Trend Zone.
1: Lasciami dire innanzitutto che è bellissimo avere i nostri ascoltatori con i quali poter avere degli argomenti bellissimi da scambiare. Ho detto bene,
0: in italiano corretto. E ancora dovete sentire cosa sta per succedere nella seconda ora. Prima facciamo un salto indietro nel tempo, però andiamo nel 1983.
1: Beh, Lucilla, tu da esperta di serie ti dico che nell'83 uscivano A-Team e Supercar, che si chiamavano al tempo ancora telefilm, mentre uscivano pure gli Spandau Ballet.
0: Con True, che ascoltiamo adesso. History Kiss.

0: Ma che bellezza, stiamo entrando nella seconda ora dopo gli Spandau Ballet, il nostro History Kiss dal 1983. Siamo sempre nella Kiss Kiss Trend Zone con Paola e Lucilla.
1: Esatto, sono le 13 oggi, 2 settembre, del giorno in cui falliscono miseramente tutti i buoni propositi che avevamo inanellato ieri.
0: No, scusa. Allora, ieri tu hai dichiarato in diretta, sì, abbiamo i podcast, dopo li andiamo a riprendere, che ti saresti iscritto in palestra.
1: No, io ieri ho detto, primo settembre mi iscrivo in palestra. Era chiaro che non sarebbe stato così.
0: Secondo me era un effetto audio.
1: Cominciamo con la musica più bella, c'è Anna.

0: Anna con White Girl Wasted su Radio Kiss Kiss. Lucilla, è il momento di lanciare un nuovo argomento e poi magari sulla famiglia nel bosco ci ritorniamo nei prossimi giorni.
1: Tanto continuerà ad essere in trend di sicuro. Allora, nei trend di quest'oggi esce fuori anche un nome, quello di George Clooney.
0: George Clooney, come non ricordare George Clooney che beve il caffè.
1: Esatto, bravo, ma non per i suoi film, beve il caffè soltanto.
0: Certo, George Clooney che è arrivato a Venezia.
1: Esatto,
0: no?
1: Per questo è in tendenza, perché è arrivato a Venezia ieri, oggi comincia la mostra del cinema di Venezia, l'83esima edizione. George Clooney si è beccato il leone alla carriera e direi che è un'ottima scelta.
0: Però,
1: perché stai tossendo?
0: Perché dietro le quinte effettivamente stavamo dicendo, ma come affrontiamo questa situazione? Perché c'è una cosa che ve lo devo dire, proprio è rimasto sullo stomaco la mia Lucilla.
1: Sì. Perché se andate a scorgere nei trend non c'è solo il nome di George Clooney ma anche quello di sua moglie Amal Clooney,
0: certa ciaccarella, diciamolo,
1: certa ciaccarella. E perché c'è il suo nome? Perché ieri quando è arrivata a Lido con George indossava un completo che secondo me era fighissimo, verde oliva, con dei pantaloncini che a quanto pare secondo alcune donne erano troppo succinti.
0: Sì.
1: Adesso io voglio sapere una cosa, ma perché le donne devono sempre criticare in modo feroce in certi casi sui social le altre donne? Cioè, io questa cosa, perdonami Paolo, tu sei uomo, puoi dirmelo, tra gli uomini non la vedo, lo dico chiaramente, nudo e crudo.
0: Quindi vuoi dirmi che stiamo lanciando anche questa?
1: Sì,
0: la stiamo lanciando.
1: Lancia la bomba.
0: Perché le donne sono cattive con le donne?
1: Esatto.

0: Radio Kiss Kiss con Shakira, che mi piace sempre ricordare, negli ultimi anni ha fatto più mondiali di calcio dell'Italia.
1: Che racchia Shakira, che racchia.
0: Ma Lucilla,
1: c'hai i capelli spenti, ma che usa l'olio del motore si mette in testa.
0: Lucilla, per cortesia,
1: sto facendo quello che dicevamo poco fa, ecco, i commenti inappropriati e anche totalmente fuori luogo a delle donne stupende, bellissime, non si sa per quale assurdo motivo poi provengano sempre dalle donne.
0: E comunque la cosa molto bella, come dicevo prima, che mi piace tantissimo quando poi i nostri ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici, si infiammano. Sì. Senti un po'.
2: In psicologia si dice che spesso quello che ci fa rabbia di un'altra persona, indipendentemente dal sesso, è il fatto che quella persona abbia o faccia qualcosa che vorremmo fare o avere noi. Probabilmente già. Nella donna questa cosa è più spiccata.
0: Sono d'accordo. Mi sa che questo sia proprio un dato di fatto, eh.
1: Ma sai che c'è una sindrome in psicologia, si chiama tall poppy syndrome, quindi la sindrome del papavero alto. Quando vedo un papavero più alto di me, vado lì che voglio tagliarlo.
0: Ah!
1: Questo è l'assunto della sindrome.
0: Ah, sentiamo anche quest'altro messaggio.
3: Semplicemente perché sono gelose.
0: Ecco.
3: Gelose. Gelose delle donne più belle, gelose delle donne che magari hanno un fisico bello, formato, palestrato. Gelosia. E gli uomini questo non ce l'hanno.
0: E gli
3: agli uomini non gliene può fregar de meno.
0: Hai capito?
1: Hai capito. A tal proposito, aspetta, perché c'è Andrea, anche un uomo che si è sbottonato in mezzo alle tantissime donne che hanno scritto, perché c'è maggiore competizione e allo stesso tempo maggiore invidia.
3: Agli uomini non gliene può fregar de meno.
0: Vedi, ecco. Agli uomini non gliene può fregar di meno, è vero, tra di noi non c'è, c'è solo la sindrome
1: puoi
0: da spogliatoio.
1: Vedi che c'è pure a voi una sindrome.
0: Ma non è la sindrome da spogliatoio, è che ci si guarda un po' per fare delle comparazioni un po'.

0: Kiss a te, che dedicherai questa giornata alla persona più importante della tua vita. Tu. Kiss a te, che vivi la vita con lo zaino in spalla e affronti ogni giorno come un'avventura. Un'avventura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Kiss Kiss.
11: La testa gira.
0: La musica più bella.

0: Kiss Kiss Trend Zone. Lucilla, che cosa sta succedendo?
1: Aspetta che sono appena scesa da Tagadà, quindi c'ho un po' di nausea, mi riprendo e ti dico. Allora, siamo partiti da lontano. Nei trend di oggi c'era George Clooney, contestualmente anche sua moglie Amal Clooney, che ha ricevuto delle offese, degli insulti, diciamolo, anche sui social. Qualcuno
0: strano
1: ha commentato,
0: però, cosa che non succede abitualmente.
1: Esatto, non ci sono proprio haters, cosa che è successa perché lei si è presentata al Lido con dei pantaloncini succinti. Qualcuno ha commentato in modo carino dicendo la sua, qualcun altro invece ha insultato.
0: Certo.
1: Noi ci siamo chiesti perché le donne spesso e volentieri commentano in modo poco carino le altre donne.
0: Ed è bellissimo ricevere i tantissimi vostri messaggi, intanto ne ascoltiamo qualcuno.
2: Ciao Paolo, ciao Lucilla.
0: Ciao.
2: Ho sentito adesso del fatto dei commenti spiacevoli a donne,
0: sì,
2: e spesso fatti da altre donne per, si può dire, invidia. Guarda, io commento in modo poco carino la mia titolare, ma non vorrei assolutamente essere come lei. Ah. Schizzo a tutti.
1: Ah. Quindi tu sei dalla parte di coloro che commentano, attenzione,
0: allora,
1: abbiamo una confessione.
0: Sì, mi pare che abbia detto che non è una cosa carina, però effettivamente, allora posso provare a tradurla?
1: Vai.
0: Dice, siamo comunque degli esseri umani, ogni tanto cadiamo nel peccato, questa
1: allora,
0: potrebbe essere.
1: Allora, attenzione, perché non mi voglio infiammare su questo argomento.
0: Sì, quindi... madonna come mi piace
1: io
0: quando
1: dico,
0: si infiamma Lucilla.
1: C'è modo e modo, se sì, te non ti piace, vabbè, a parte che i commenti non richiesti comunque sono sempre poco carini, ma se tu proprio non ce la fai e vuoi dire la tua, ma perché non dirla con educazione? Perché insultare, offendere? Qual è il senso?
0: Certo, io sono sempre d'accordo su... Sì?
3: Io ho una domanda, ma se noi donne la pensiamo tutte quante allo stesso modo, ovvero diciamo che le donne sono un po' frustrate, sono gelose, commentano in maniera negativa, ma chi sono allora queste donne davvero gelose? Forse siamo noi stesse che non ci rendiamo conto in molte situazioni? Boh, non lo so.
1: Questa è un po' marzulliana come
0: sì,
1: cosa.
0: Qua entriamo nei paradossi qua in tutto, però diciamo che questo argomento ci sta piacendo parecchio in questo
1: molto,
0: momento
1: molto.
0: Perché qua si va proprio sul fatto del giudicare poi le persone alla fin fine, no?
1: Per non parlare di quanto sia sbagliato secondo me giudicare qualcuno dall'abbigliamento. Tra poco apriamo anche questo capitolo.

0: brava, super figa Olivia Dean, Baby Steps. Voglio fare tanti complimenti da donna a donna, eh? Perché se li merita Olivia Diva, sono infiammata su questo argomento di cui stiamo parlando oggi nella Trend Zone, guarda che non hai idea.
1: Posso stare in silenzio a sentirti, proprio ti voglio ascoltare.
0: No, perché farei un comizio, perché, meglio ascoltare gli ascoltatori.
1: Perché mi piace, no, stanno arrivando tantissimi messaggi e beh, sicuramente questo è un argomento che diciamo è continuamente in trend.
0: Sì.
1: In trend è quello del giudizio, fa un po' parte diciamo della tendenza dell'essere umano, il dover giudicare altri.
2: L'offesa e l'insulto non richiedono energie, invece elogiare un'altra donna o comunque riconoscere che quell'altra donna abbia un corpo migliore del nostro, un'intelligenza diversa dalla nostra, sia riuscita a fare determinate cose in più rispetto a noi, richiede più energia.
1: Vedi?
0: E questo è anche un bel punto di vista, però sempre perché facciamo i confronti con noi stessi. Se riusciamo ad aprire la mente, ad essere più oggettivi, magari non confrontiamo sempre tutto con noi stessi.
1: Certo. Vai.
3: Ciao Paolo, ciao Lucilla,
1: ciao.
3: Sono Alessandra.
1: Ciao,
3: allora,
1: Alessandra.
3: A me da fastidio, io ho avuto sempre problemi di peso, a parte questi ultimi due anni che sono calata a quasi 50 kg. Però mi dà fastidio ancora adesso quando sento altre donne criticare le donne in carne o sopra. Peso, da fastidio, ma non criticarle, chiamarle grasse o ciccione, ma come ti permette, che ti credi di essere?
1: C'ha ragionissima anche
0: brava.
1: Lei, ma ragionissima.
0: Perché usare anche queste parole, questa violenza verbale, totalmente gratuito?
1: Comunque guarda, andiamo a chiudere, senti qua che arriva il nostro amico e ci arriva in aiuto, senti.
4: Buongiorno Paolo, buongiorno Lucilla,
1: buongiorno
4: dalla Mezza Terme.
1: Ciao.
4: Io invece sono del pensiero, se ti piace, conferma. Metti mi piace.
0: C'è.
4: Se non ti piace, fatti li bippi tua.
0: Ah, bravissimo, fatti li bippi tua, niente pareri non richiesti.
1: Io ti voto, hai capito? Perché è proprio quello da dire. Se una cosa non ti piace, ma cosa la vai a commentare? Ma fatti i cazzi tuoi, lo dico io sto termine.
0: Vedi,
1: amico.
0: Il ragionamento maschile a volte
1: ma
0: è più efficace.
1: Ma scusa, se non ti piace un cibo, cosa fai? Lo mangi e puoi dire
0: no.
1: Che ti fa schifo?

0: Coldplay insieme a Rihanna, Princess of China. È arrivato però adesso anche il momento della novità di quest'ora. Incontriamo Ligabue.
1: Eccolo qua, buongiorno a tutti.
0: Ma sei tu, Liga?
1: Di Correggio, sono qui a presentare il mio ultimo successo, che sarà anche i titoli di coda di Luciano. Prima di tutto, si intitola Qualcosa per te.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play. Everywhere. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
1: Kiss. Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.

0: affilati di Dracula, Radio Kiss Kiss, proprio in un momento in cui stiamo parlando di denti affilati quando si utilizzano per dare dei giudizi non richiesti innanzitutto, esatto, e soprattutto non carini.
1: Non carini, ed è quella la cosa che ci ha fatto infervorare anche tanti ascoltatori che ci hanno mandato le note audio.
2: Ciao, questo argomento di oggi mi ha sempre fatto arrabbiare.
0: Anche
2: io detesto che le donne siano contro altre donne.
1: Questo è proprio il principio da cui siamo partiti,
0: sì, sì,
1: che questa cosa non è riscontrata tanto negli uomini, purtroppo, ci duole dirlo, ma è un dato di fatto.
0: Insomma, diciamo che è più un dato di fatto questo che altro, effettivamente.
3: Ora ci volete togliere anche la libertà di critica.
0: Ma no!
3: Criticare va bene, questo mi piace perché, questo non mi piace perché.
0: Certo.
3: Poi è normale, se si passa alle offese, alle cose, è diverso. Però se questa cosa non mi piace,

0: qualcuno ad esempio per il proprio modo di vestire, cioè dobbiamo giudicare il contenuto e il contenitore. Se tu sei un bravissimo avvocato, vai in tribunale, è una causa e vai con i pantaloncini, perché io ti devo giudicare per come sei vestito e dire che non sei bravo?
1: Alziamo un altro polverone, quindi
0: non abbiamo più tempo, mi sa. Cosa fai?

0: Rose Villena su Radio Kiss Kiss. Allora andiamo un attimo a chiudere un po' la situazione, perché poi ci siamo un pochino persi riguardo al giudizio delle altre persone. Allora, io resto solo dell'idea di una cosa, che bisognerebbe riscoprire una parola molto semplice: l'educazione e il buon senso. Solo ed esclusivamente questo, che sarebbero da insegnare.
1: Sono d'accordo con te.
0: Più che di fare di conto, bisognerebbe insegnare il buon senso, anche se credo che sia una caratteristica non insegnabile.
1: Assolutamente.
0: Ma migliorabile.
1: Comunque, sì,
0: ci siamo un
1: molto
0: po' persi nei discorsi, perché eravamo partiti poi dal Festival del Cinema di Venezia, importantissimo, sì, che inizia oggi.
1: Inizia oggi, terminerà invece il 12 settembre, come abbiamo detto, George Clooney in tendenza perché prende il Leone d'Oro alla carriera, ma succederanno tante cose belle che io non vedo l'ora di seguire.
0: Allora, visto che tu sei espertissima di, sì, cinema e tutto, voglio metterti in difficoltà.
1: Vai.
0: Ti chiedo un pronostico di chi si aggiudicherà il Leone d'Oro.
1: Guarda, qui è difficile perché ci sono tanti film che sono favoriti, c'è anche un ritorno di Nanni Moretti in splendida forma. Sì, la cosa che a me piace molto è il film di Danny Boyle, posso puntare su quello, si chiama Ink e racconta la nascita dell'impero scandalistico.

0: di Rupert Murdoch, quindi quando ha poi acquisito il The Sun, torna molto indietro nel tempo e racconta tutta quella storia lì in modo tra il vero e il romanzato. Ma Danny Boyle è comunque regista premio Oscar per The Millionaire, quindi direi che è una garanzia.
1: Ha già detto che farà un sequel, però su di me si chiamerà Rink.
0: Sì. O Ionito, poi dopo quello è il sottotitolo.
1: Quindi l'hai detto? Quindi il
0: io aspetta, voto per Rink di Danny Boyle.
1: Il Leone d'Oro verrà assegnato il
0: sabato 12, quindi c'è un po' di tempo.
1: Quindi noi torneremo dopo l'assegnazione, sì, assegnamento del Leone d'Oro. Noi ritorneremo lunedì 14 e quindi io mi ricorderò.
0: Vai, anche i nostri ascoltatori, magari se volete scommettere un 50 centesimi.
1: Ricordatevi ciò che ha detto Lucilla. Quindi il Leone d'Oro probabilmente se lo giudicherà. Comunque George Clooney, bravo, grandissima carriera e te lo meriti. Leone d'Oro, 65 anni ha George Clooney. Quindi
0: 65 anni non sentirli.
1: Però ancora tanto tempo davanti, dai.
0: A voglia, sai quanti film ancora sfornerà. Chiudiamo con questo augurio a George Clooney la nostra puntata di

0: Peppe e Gigi alla regia video e Lucilla, io ringrazio te.
1: Ricordiamo anche che tra poco ci sono Marco e Raffo con Daddy Kiss,
0: sono
1: li vogliamo ricordare, quei due
0: già
1: naufraghi.
0: Pronti qua, certo. Noi chiudiamo come al solito con un History Kiss dal 1992, arriverà George Michael con Too Funky.
1: Noi ritorniamo invece come sempre domani alle 12 con la Kiss Kiss Trends On. Voglio dare un bacio anche alla nostra supporter Veronica che era qui in studio con
0: ma
1: noi.
0: Ma diamoglielo, ci sentiamo domani. Kiss Kiss, kiss a tutti.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

0: settima stagione dalle 14 alle 16. Anna Chiara Mansino in redazione, pronta a raccogliere telefonate, messaggi scritti, piccioni che volano. Giovanni Gioschi, imperatore in regia, un uomo che vive da solo a casa, ma vive veramente bene.
1: Tranquillo.
0: Di cosa parliamo oggi?
1: Gavetta, parola chiave proprio.
0: Mamma mia.
1: Dedichiamo la puntata di Dedichisso appunto a questo, alla gavetta. L'abbiamo fatta tutti, molti la fanno, molti magari non l'hanno un po' saltata.
0: Molti non vogliono fare la gavetta oggi.
1: Sigla!

0: Star d'amore, la nuova canzone di Saif. Pochi minuti dopo le 14 anche in TV. Salutiamo lì gli amici che ci guardano in TV, il canale 158, lo ricordo per chi ci sta ascoltando alla radio. E come dicevamo prima, Raf, oggi dedichiamo la puntata alla gavetta.
1: Sì, parliamo di gavetta, parlare di gavetta, quella cosa che quasi tutti quanti abbiamo fatto, quella cosa che purtroppo, per fortuna, i ragazzi di oggi non vogliono fare. Quando si dice ragazzi di oggi mi sento veramente molto vecchio.
0: Sì, però per dirtelo,
1: c'è da dire che i ragazzi, gli italiani compresi tra i 18 e i 25 anni, oggi non hanno voglia di fare la gavetta. O meglio, vogliono fare una gavetta retribuita. Ma, c'è un ma, da sempre la gavetta non è retribuita.
0: Però aspetta, e chi l'ha detto che però da sempre è giusto così?
1: Siamo cresciuti facendo la gavetta senza neanche prendere un euro. Mio padre ha fatto la gavetta, ha fatto 5-6 anni di gavetta quando era piccolo, senza prendere un... non c'era l'euro all'epoca.
0: C'era una lira.
1: Noi abbiamo fatto la gavetta, abbiamo fatto 2 anni di gavetta, se ci pensi.
0: Senza essere
1: ascoltando retribuito. Solamente quando eravamo
0: ascoltando in
1: radio,
0: caso, certo, lo voglio dire, ascoltando altri colleghi
1: Gioschi
0: che facevano.
1: Sono 10 anni che fa la gavetta e si trova qui in Radio Kiss Kiss e continua a fare la gavetta.
0: Vabbè,
1: giusto?
0: Non è vero, scusami, ha un contratto, scusami. Poi è sempre una gavetta. In realtà, allora, anche perché abbiamo voluto parlare di questo? Perché Paola Iezzi ha parlato un po' del suo percorso in un'ultima intervista. Paola Iezzi di Paola e Chiara, no? E ha detto: sì, esatto, vamos a bailar.
1: Questa vita nueva.
0: Ora, prima di arrivare al successo di Vamos a bailar, no? Con la sorella anche Chiara, ha detto: ci sono stati anche momenti in cui abbiamo dormito sui lettini di un centro estetico proprio perché non avevamo una lira. Quella ci è servita come gavetta, perché quando una cosa la vuoi veramente, a prescindere dall'ambito lavorativo, ti fai il mazzo, come in questo caso.
1: Ma cos'è la gavetta? La gavetta è quando tu vuoi fare quel lavoro ma sei ancora troppo piccolo, oppure hai troppa poca esperienza per poter entrare in quel settore, e quindi che cosa fai? Frequenti quel settore senza guadagnare un euro per poi un giorno...
0: Oggi ti sento filosofico, eh?
1: Lo so, perché mi preme.
0: Ho capito.

0: Raff, da sempre la gavetta non è retribuita in Italia, perché se fai la gavetta all'estero è perfettamente retribuita.
1: Hai ragione.
0: E viene anche fatta con il contratto.
1: Hai ragione, noi però stiamo parlando di quello che succede in Italia. Hai ragione, perché ne parlavo con mio fratello, anche mio fratello mi diceva: guarda, la gavetta però negli altri paesi è retribuita, io qua non voglio fare la gavetta e non mi pagano. E io gli ho detto, da fratello maggiore, l'altro posto del mondo, vai.
2: Allora, perché noi in realtà siamo cresciuti, no, con questa cosa che non fa nulla se non ci pagano, prendiamo tutta l'esperienza. E secondo me da un lato è anche giusto, perché per esempio i primi lavori che abbiamo fatto io pure non sentivo l'esigenza di dover per forza guadagnare, perché per fortuna avevo la mia famiglia che mi aiutava, questo sì.
1: Quando guadagni 400/500 euro è gavetta oppure no? O la gavetta è andare in un posto e non guadagnare niente?
2: È anche è gavetta. Poi dipende se è un lavoro che fai per soldi o se è un lavoro che stai facendo per mettere delle basi a quello che poi magari saranno le tue competenze future.
1: Lanciamo la domanda di oggi, Marco, a tutti gli amici che ci seguono dalle 14 alle 16. Si parla di gavetta, sì. Vi chiediamo, vi ricordate quanto prendevate quando avete fatto la gavetta? Se avete fatto la gavetta?
2: Ma soprattutto vi è servita? Quindi è servita per l'ambito lavorativo in cui vi trovate oggi, o in generale vi è servita per altro, perché magari avete acquisito delle abilità, delle skills?
1: Note vocali al 347 490 0042. Oggi entriamo nelle vostre vite,
2: sì.
1: Vite passate, vite presenti, ma anche vite future, e cerchiamo di capire, tornando indietro appunto nel tempo, ma voi questa gavetta l'avete fatta, vi è piaciuta, vi è servita?
2: Dai, allora il numero lo conoscete già, Sabina Carpenter Tease su Radio Kiss Kiss, e poi sentiamo un po' di gavette.

0: Mamma, Madame la nuova su Radio Kiss Kiss, 14:17, gavetta, parola chiave proprio di questo pomeriggio.
1: Voglio sentire le note vocali che stanno arrivando, perché mi sembra di capire che abbiamo un po' il pubblico che si schiera, che ci dice se, se sono favorevoli oppure contrari alla gavetta.
2: Io oggi, 38 anni, la mia gavetta è stata ai 18-19 anni, appena uscito dalle scuole, dopo il diploma, però la mia gavetta è stata un bel contratto con un bello stipendio di 1400 euro mensili nel settore del commercio. E a oggi tuttora lavoro nel settore del commercio, ne prendo decisamente molti di più, quindi dico che la gavetta è servita.
1: Bene, da dire però due cose. Prima, quando guadagnavi 1400-1500 euro,
0: era appena finito la scuola, ci ha detto.
1: Quindi prima era un ottimo stipendio. Oggi 1400-1500 euro con tutte le spese è molto difficile vivere. Prima cosa. Seconda cosa, la gavetta se la fai a 18-19 anni è una cosa, ma se la fai a 30-35 anni...
0: 35 già sei proprio fuori...
1: Allora, se la fai a 30 anni...
0: 35 vuol dire che hai cambiato più di una volta lavoro, ambito lavorativo.
1: È frustrante, è davvero difficile potersi approcciare.
3: Beh, non la chiamerei neanche gavetta, ma più che altro schiavitù, anche 400-500 euro al mese, perché con i prezzi che ci sono ultimamente, con l'inflazione che è aumentata, è letteralmente impossibile poter vivere. Più che altro è sopravvivenza, ma neanche ci si riesce.
1: Però
3: una volta si poteva anche fare, sì, ma perché i prezzi erano molto molto più bassi, ora è letteralmente impossibile.
1: Sai cosa? Quando guadagni 400-500 euro al mese, devi avere anche una famiglia dietro forte che
0: riesce ad aiutare.
1: Sì, quello è
0: chiaro. Sì, cioè, perché tu non stai andando lì per i 400-500 al mese, ma stai andando lì per fare esperienza in quel settore.
1: Anche noi, quando abbiamo fatto la gavetta, ti ricordi, abbiamo tenuto 500, poi 700.
0: Sì,
1: poi...
0: ma infatti, noi non stiamo dicendo ovviamente che è giusto guadagnare così poco per fare la gavetta. Noi stiamo dicendo che quando l'abbiamo fatta noi, 10 anni fa, quindi non tantissimo in realtà, riuscivamo grazie anche all'aiuto dei nostri genitori. Oggi, sicuramente, la situazione è diversa, ma come era diversa anche prima rispetto al primo vocale che abbiamo sentito di questo ascoltatore, appunto, che ci diceva che lui si guadagnava già bene, ma poi grazie a quella gavetta è andato a guadagnare meglio perché ha fatto esperienza in quell'ambito.
1: Si parla di gavetta, raccontateci la vostra di gavetta se l'avete fatta.

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, quattro serate con i protagonisti della musica più bella.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss, kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo.
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

0: canterai.
1: Che cos'è?
0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Kiss Kiss. Andiamo al telefono da questo nostro ascoltatore.
2: Sì.
1: Da Pisa, si chiama Anselmo, che ci vuole parlare della gavetta, visto che oggi parliamo di gavetta qui alla radio. Pronto?
3: Sì, ciao Radio Kiss Kiss.
1: Eccolo, grande Anselmo, raccontaci un po'.
3: Ma io ho iniziato nel mio settore, nel mio lavoro sono un tecnico caldaie 20 anni fa, e 20 anni fa si iniziava con la gavetta a 17 anni quando ancora potevi lavorare. E per 5 anni ho fatto la gavetta a 500 euro, 550,
1: okay.
3: Quei livelli che aumentavano mai fino a, che, al quinto anno di 600 euro.
1: Servivano solo per farti imparare qualcosa, insomma, per farti aggiustare le caldaie, imparare ad aggiustarle.
3: Sì, mi servivano, esatto, cioè, comunque ho avuto un grande maestro, sono molto contento di averla fatta, perché nel mio settore su Pisa ho avuto un grande maestro che mi ha insegnato veramente.
1: Il maestro delle caldaie di Pisa, esatto.
3: Sì,
1: senti,
3: ogni tanto una pappagallata nella testa quando sbagliavi.
1: Una pappagallata. Anselmo, ti volevo chiedere una cosa. Secondo te perché oggi c'è proprio questo sondaggio che dice che i ragazzi tra i 18 e i 25 anni non vogliono fare la gavetta e rifiutano anche 1500 euro, perché 1500 euro li considerano gavetta ancora. Tu che tanto tempo fa ne guadagnavi 400-500, cioè c'è stata un'evoluzione o un'involuzione secondo te?
3: Ma secondo me c'è stata un'evoluzione, forse, non lo so cos'è, che io comunque a oggi ho un'azienda con degli operai, quindi ho preso dei ragazzi.
1: Esatto, questo stavo per chiederti. Hai preso dei ragazzi, quanto gli dai per fare gavetta e per imparare ad aggiustare le caldaie?
3: Ma oggi un apprendista e fa l'apprendista, quindi è comunque sempre con accompagnato e non fa proprio l'apprendista, direttamente da me.
1: Sì.
3: Va dalle 1100 alle 1300 euro.
1: Sto arrivando, vengo a Pisa e faccio l'apprendista. Ciao Anselmo, Anselmo. Grazie.
4: Ciao. Io quando ho fatto la gavetta ero giovane e povero. Ora dopo 20 anni non sono più giovane.
1: Ma sei rimasto povero? Questa è la domanda che ci siamo fatti. Vabbè, posso dire, bella telefonata Anselmo, perché ci ha detto la sua e poi la sua esperienza che è riuscito a mettere nell'azienda che poi ha aperto.
5: E questo è quello che vogliamo.

0: Marco Gioschi, Anna, che poi stavo pensando anche una cosa. Sì. La gavetta esiste anche, la gavetta pratica, secondo me, e la gavetta economica. Cioè, gavetta pratica è quella che tu impari sul campo, impari un mestiere, impari un lavoro, impari qualcosa. La gavetta economica è quello che tu fai quel lavoro perché hai bisogno dei soldi e quindi accetti qualsiasi tipo di stipendio per poi un giorno arrivare a guadagnare di più.
1: Guarda, Eliana ci ha scritto un messaggio su WhatsApp e dice: per me gavetta non vuol solo dire stipendio basso, ma anche imparare il mestiere, anche se è un lavoro abbastanza infame, perché magari sei sempre l'ultimo arrivato. Diciamo che lei vuole poi tradurre il messaggio lungo nel: anche se vai lì e guadagni poco, ma lo stai facendo per imparare qualcosa. Quindi il fine non sono i soldi, ma è imparare qualcosa che prima non conoscevi.
2: Ciao Radio Fischista, ciao. Sono un medico veterinario. La mia gavetta, si parla di 14-15 anni fa, consisteva nel fare dei turni di 8-12 ore senza guadagnare neanche un euro. Questo durante gli anni dell'università, quindi non ancora laureata.
1: Okay.
2: Cioè post laurea, quindi con il titolo, ma senza alcuna esperienza. Turni da 12 ore pagati 10 euro.
1: Mamma mia, questa anche se, ecco, è un lavoro da medico, ma questa anche è una non potremmo neanche definirla sottopaga. Cioè, lì vai lì appunto perché devi fare pratica, perché sei un medico.
3: Daddy Kiss! Daddy Kiss con Marco e Raff. Dalle 14 alle 16, solo su

0: Sono passati 14 anni, se ci pensate, da questa canzone. 2012, l'anno dei Maroon 5 con Wiz Khalifa, Payphone. Mi sento vecchio perché andavo a scuola, prendevo la metropolitana e andavo a scuola.
1: Anch'io, ovviamente, è una di quelle canzoni, una delle più famose, tra l'altro, dei Maroon 5. Diventerà famosa, chissà, anche questa di Julie, la nuova con Bresh, dal titolo Serenamente.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Kiss Kiss.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Kiss Kiss.
4: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
5: Kiss Kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Kiss Kiss.
7: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

Luca da Piombino, che ci vuole parlare, voleva partecipare anche lui al programma, visto che oggi stiamo parlando di gavetta, stiamo entrando nelle vostre vite e cerchiamo di capire se avete fatto la gavetta, se siete d'accordo, se non siete d'accordo, perché i ragazzi dai 18 ai 25 anni non sono disposti oggi a fare gavetta. Pronto?

0: Dai, tu invece, a proposito dell'anno 1984, che è l'anno del nostro History Kiss, cosa avrai mai da dire? Di
1: ma nasceva
0: importante?
1: Un grande calciatore che ha fatto la storia del calcio mondiale.
0: Anche questo.
1: Un okay. Calciatore burkinabè.
0: Burkinabè. Burkinabeo?
1: Sì, no, Burkinabè.
0: È del suo nome o è del Burkina Faso?
1: Burkinabè. Burkina.
0: Vabbè, comunque non lo conosco. Scusami, mi sono perso un pezzo della storia.
1: Abdullah Aziz Kabore.
0: Big Mountain.
1: Di dove era?

0: I Love Your Way, questa è Big Mountain 1994. Aggiorniamo l'attualità, c'è la nostra redazione.
1: C'è la redazione.
2: Una buona serata e bentrovati. Tensioni tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri italiani. Intanto questa mattina un'esplosione ha colpito la stazione centrale di Augusta in Bavaria. Un oggetto non ancora identificato è deflagrato in un corridoio interno alla struttura. Mosca intanto nega ogni responsabilità e preannuncia una dura reazione alla decisione di Berlino. Il presidente russo Putin tuona le accuse tedesche e sono dovute alla situazione politica interna in Germania, che vede il cancelliere Merz in difficoltà. È salito a 1204 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. Soccorritori ostacolati dal maltempo continuano a cercare superstiti tra gli italiani ancora dispersi. Tragedia in un'azienda agricola in provincia di Palermo. Un operaio di 30 anni è morto a causa di una ferita al collo dopo che il mezzo su cui era a bordo si è ribaltato. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo di origini gambiane. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ancora a cronaca, la procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza neppure convalidare il fermo del 42enne arrestato lo scorso sabato per aver molestato una 13enne che era entrata nel suo negozio. Una notizia che arriva dopo che il GIP aveva riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma non aveva convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. La decisione aveva subito acceso le reazioni politiche, con il ministro della giustizia Nordio che ha mandato gli ispettori nel capoluogo piemontese. Il 43enne arrestato dalla polizia cantonale argoviese, l'autore della sparatoria avvenuta nel weekend al termine di un rave vicino Zurigo, costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. L'uomo, fermato nelle prime ore di lunedì come principale sospettato, avrebbe agito da solo in preda ad una follia omicida. Successivamente si è costituito alla polizia confessando il reato e dichiarando di soffrire da tempo di problemi di salute. Lo sport: europei femminili di volley. Alle 19 torna in campo l'Italia di Julio Velasco contro la Svezia, già battuta 3-0 nella fase a gironi, in palio un posto in semifinale. Calcio: con i sedicesimi di Coppa Italia il Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori e si regala alla Juventus agli ottavi. In questi minuti in campo Udinese Venezia. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Che schissa a tutti.
3: Grazie Cristina Manco, mi sa che parlava di noi.
0: Diceva
3: Alfio e Ciro.
0: Tu dici qua. Ah, allora io avevo capito bene. Quando ha detto Alfio e Ciro non erano omonimi, eravamo esattamente noi. E ancora quindi Corrieri di Kiss Kiss per una terza ora in questo mercoledì 2 settembre.
3: Allora, tante cose da dire, ma attenzione perché è importante.
0: Non lo so.
3: Ho capito, ma fai tu lo speaker, non io, ti voglio bene.
0: Allora lasciami parlare.
3: E allora parla.
0: No, non è vero, perché noi adesso continuiamo un argomento che è quello delle faccende degli incontri online. Se tu sei alto 1,20 m, non puoi dire sono 1,80 m e poi ti presenti all'appuntamento e non sei quello che sei.
3: Sono d'accordo con...

0: 21 marzo. Allora, Ciro, fammi capire bene questa cosa.
1: Che vuoi sapere da
0: me? Ti è mai capitato, perché questa faccenda delle, degli appuntamenti online, che poi ovviamente c'è la cartina di tornasole, c'è il banco di prova e sarebbe il primo appuntamento.
1: Certo.
0: Quando tu ci vai al primo appuntamento e scopri tutto quello che non corrisponde a verità, ti è mai capitata una roba più o meno simile?
2: Ah, sì.
0: Sì,
1: allora, tu non mi fa sta domanda, che è una domanda retorica.
0: Perché?
1: Perché tu sai bene.
0: Cosa,
1: anzi,
0: so?
1: Secondo me tu lì vuoi farmi
0: io
1: arrivare.
0: Io so un sacco di cose, no? Adesso non so dal cilindro quale dei tanti episodi.
1: Non me la sento di raccontare questa cosa,
0: no,
1: perché
0: ti prego.
1: Siccome non ho filtri, ho paura
0: se
1: di dire delle cose che possano sembrare
0: se
1: offensive.
0: Se non lo racconti tu, lo racconto io.
1: Raccontalo.
0: Non lo racconto io, lo racconti tu, perché è più bello quando lo racconti tu. Allora,
1: non c'è
0: abbiamo tempo.
1: No.
0: Regia ce l'abbiamo. Dopo. Allora, vi dico, facciamo una piccola premessa, creiamo hype al riguardo.
1: Va bene.
0: C'è stato un periodo, posso dire, dopo il divorzio con Lucilla.
1: Sì, quando mi sono lasciato con Lucilla ho avuto un paio di mesi che ovviamente non riuscivo.
0: In cui ci provava con me.
1: Un paio di mesi che non ho fatto proprio niente, perché non sapevo proprio più approcciare.
0: Sì.
1: Poi a un certo punto non ho capito niente.
0: Poi il lupo perde il pelo, ma non il
1: vizio.
0: Non ho
1: capito niente, quindi è stato un momento un po' di sbandamento.
0: E diciamo
1: solo questo.
0: Diciamo che si lanciava spesso senza rete.
1: Mi capitavano delle situazioni e sicuramente quelle situazioni non me le lasciavo perdere. Diciamo questo.
0: Però
1: sono
0: io
1: molto
0: quando
1: onesto.
0: Dico si lanciava spesso senza rete, vuol dire che è capitato anche di aver contattato qualcuna.
1: No, io non ho contattato. In questo caso sono stato contattato.
0: Sì, però hai portato avanti per poco.
1: Vabbè, lo spieghiamo
0: dai,
1: dopo, perché così
0: dicendo.
1: Perché vuoi fare, non sai niente.
0: No?
1: Cosa vuoi spiegare?
0: Allora, tra poco
1: vai fare brutte figure.
0: Gli episodi di Ciro.

0: ce l'ho vicino casa, quindi non mi lamento per niente. Costiera Amalfitana con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, l'avevamo promesso, storie che succedono, vita reale, quella di Ciro Limatola. Allora, prima abbiamo fatto un po' di confusione.
1: Si parlava di dating.
0: Si parlava di dating.
1: Incontri sulle chat, eccetera, eccetera. E molte volte si hanno delle piccole delusioni. Perché? Perché c'è gente che magari finge di essere quella che poi non è.
0: O magari anche l'altro, no? Si crea un'aspettativa. Esatto. Troppo grande rispetto.
1: Okay, lo devo raccontare.
0: Lo devi raccontare.
1: Lo devo raccontare. Lo racconto. Allora, ragazzi, io non voglio offendere. Se qualcuno si sente offeso, credimi, se mi arrivano messaggi in giro, però sei volgare, sei cattivo.
0: Ma no, non devi essere né volgare né cattivo. Hai
1: io sono estremamente
0: per...
1: sincero.
0: No, sei sincero. Okay.
1: Allora, qualche anno fa mi lascio con Lucilla. Passo dei mesi, insomma, senza fare niente, stavo un po' così. Mi riprendo. Benissimo. E comincio a guardarmi intorno.
0: Un pomeriggio
1: mi scrive una donna.
0: Dove?
1: Su Instagram. Mi scrive, non aveva foto. Premetto, non aveva foto, c'erano paesaggi.
0: Però,
1: quindi io già ero titubante.
0: Già red flag anche questo.
1: Che succede? Che succede? Che non è che mi scrive e basta. Mi manda le note vocali. Inizialmente ti ascolto in radio, sei gentile, sei carino, sei simpatico.
0: Gentile non ti ascolta in radio, scusami, ma cosa? Simpatico, ma gentile.
1: No, ma fa una serie di complimenti.
0: Vabbè.
1: Aveva Alfio una voce stupenda, bellissima. Io ho cominciato anche a rispondere. Questa conversazione è andata avanti per ore. Cioè, non sto scherzando.
0: No, ci credo.
1: Era un bel cazzo di un vero piacere avere questa conversazione con questa donna. Molto simpatica, ironica, voce meravigliosa, parlava
0: bello.
1: Poi mi riempiva di complimenti, voleva
0: ti faceva pensare.
1: Mi ha fatto capire che io le piacevo. Ok, benissimo. Quindi iniziamo a parlare di qua di là, la situazione. A un certo punto io dico: "Scusa, ma stavamo già parlando di vederci,
0: appuntamento,
1: dove andiamo, cosa ti piace fare, cosa vuoi mangiare, dove
0: lo posso dire
1: sì. Ok, dove ti vuoi appartare, sono sincero, non ho problemi a dirle queste cose, non mi interessa,
0: certo.
1: Allora, vabbè, io dico ti fai vedere, cioè ci vogliamo, facciamo
0: siamo
1: una videochiamata, cioè non so niente di te, e impari la cosa, no. Ragazzi, cioè io non
0: Ciro.
1: Allora, Alfio, mi devi credere,
0: Ciro.
1: No, io non mi offendo, non voglio fare body shaming.
0: Esatto, bravo.
1: Però era un misto tra Magamago e Gargamella.
0: Ma scusa, hai detto che non vuoi fare body shaming.
1: Se quello raga, non dovete ridere questo, perché io sono stato
0: ma non
1: male.
0: Devi fare...
1: Perché io sono passato dall'essere simpatico, brillante, dove andiamo, cosa mangiamo, che fai gym, dove mi porti, dove ti porto, di qua e di là. E io alla porta a chiesa. Ma io dove cazzo? Ma dove vado io? La cosa più assurda, la cosa più assurda è io chiedo scusa all'universo. Chiedo scusa a tutte le donne. A un certo punto, mentre rideva e salutava e mi parlava, e io ridevo, che cazzo c'è da. Non aveva i denti. Alfio non aveva i denti. Non sto scherzando. Tant'è che io poi in un modo carino, pure detto: Ma quanti anni hai? Mi fa 68. Ma aveva una voce già bellissima. Ma 68, porca miseria, ma io tengo 38 anni.
0: Ma pure tu che glielo chiedi dopo 8 giorni di conversazione.
1: Ma 8 giorni, stiamo parlando di 2-3 ore.
0: No, per dire.
1: Dopo 2-3 ore di conversazione.
0: Ma porca miseria.
1: Io ti giuro, ma ho detto, io come me ne esco da questa situazione?
0: Comunque non ti preoccupare, stai tranquillo, perché tanto potrà anche ricapitare, ma io sono sicuro che prima o poi arriverà quella giusta.
1: Okay,
0: tranquillo.
1: Chi è?
2: Eccomi!

C'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo. È il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss ti aspetta con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Dal 3 al 6 settembre in Piazza Cambiaghi, 4 serate con i protagonisti.

0: ma i posti sono limitati. Prenota subito sul sito ticketone.it perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
0: Kiss Kiss! La 33esima stagione ufficiale italiana del Beach Volley arriva alle fasi finali. I campioni del Beach Volley sono pronti a sfidarsi per conquistare i titoli assegnati dalla Federazione Italiana Pallavolo. Ultimo appuntamento dal 4 al 6 settembre a Caorle per le finali del campionato italiano assoluto maschile e femminile. Radio Kiss Kiss, official media partner.
4: Da 1 euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. 1 euro, batte, forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: Kiss Kiss!

0: quale grande Fred De Palma, uno dei grandi, delle grandi hit di questa estate 2026 che ci sta quasi lasciando, ma ancora fa caldo. Arriva questo messaggio, Ciro, perché abbiamo raccontato un episodio in cui tu hai conosciuto, in qualche modo hai approcciato con una persona che poi non si è rivelata quella che immaginavi ed era un incrocio, hai detto, tra
1: no, Magno, per piacere, non ripetiamo, non ripetiamo, però è proprio di cattivo gusto. Chi è?
2: Ciro, ma com'è finita? Come te la sei tolta di sopra? No. Pizzica, siamo tutti curiosi.
0: Pizzica.
1: Come te la sei tolta di sopra? Niente, semplicemente, vabbè, dai, ciao.
0: Come ciao?
1: Devo attaccare.
0: Prima dove ti porto, dove ci appartiamo, poi ciao.
1: E poi ci sentiamo.
0: Poi ci sentiamo.
1: Ci sentiamo e poi
0: hashtag
1: non ci siamo
0: troppo
1: più,
0: ciao.
1: E poi non ci siamo più sentiti. Ma scusa, lei voglio sapere
0: scritto,
1: una cosa.
0: No, no, voglio sapere se lei ti ha scritto e si è risentita e ha
1: credo
0: capito.
1: Credo di sì, sì. Ha credo capito. Di sì, dopo mi ha scritto dopo.
0: Ti ha riempito
1: un
0: di
1: paio improperi. Di giorni, sì. E mi ha detto che era una merda.
0: Strali e invettive nei tuoi confronti.
1: Sì, perché devo. Però poi voglio sapere una cosa, ma che perché poi a parti inverse? Noi non siamo merde.
0: E come lo
1: cioè,
0: sei?
1: No, noi, cioè, nel senso, se questa mi è successo tante volte, magari di non piacere all'altra persona. Però uno
0: che lo starà raccontando agli altri.
1: Non mi, sicuramente, magari non mi, me lo dici pure, non mi piaci, non mi aspettavo altro.
0: E infatti,
1: okay,
0: dov'è perfetto, la
1: okay,
0: l'imparità
1: grazie.
0: Dove sarebbe?
1: Cioè, però perché io se lo dico,
0: ma no, ma
1: se lo dico devo essere insultato.
0: Ma non è vero, perché nessuno ti sta insultando, la gente si è fatta un sacco di risate.
1: Ho capito, se lo racconti così.
0: Però
1: ma se,
0: io una cosa.
1: La gente si è fatta le risate, tu mica lei.
0: Tu ti sei preclusa, ti sei precluso una possibilità di una relazione con una persona più grande, perché vedi che adesso io non so se hai sentito anche la figlia di Brigitte Macron,
1: può darsi che un po' teneva una pensione di reversibilità,
0: no, perché se la sarà spesa tutta dal dentista. Va bene, allora
1: io madonna che merda che siamo,
0: volevo
1: oggi.
0: Dirti se questa persona che tu hai conosciuto aveva 68 anni forse insomma per te magari era un po' troppo sì. No, un po' troppo adulta. Devi sapere che Tiffany Hauser, sai chi è?
1: No.
0: La figlia di Brigitte Macron, del primo matrimonio di Brigitte Brigitte Macron era premier dame francese.
1: Cioè, la conosco.
0: Ha postato ufficialmente le foto col suo fidanzato.
1: Ok.
0: Lei ha 40 anni.
1: Non
0: 42
1: sa
0: anni.
1: Niente.
0: Lei
1: non
0: ha 40,
1: sa
0: no, dovevo
1: nulla.
0: Vedere sulla scaletta. Lei ha 42 anni, lui ne ha 20.
1: La
0: Francia
1: anni.
0: Sta polemizzando come se non ci fosse
1: ma
0: un domani.
1: Ma la Francia può polemizzare quanto vuole.
0: Ma scusa, ma cosa polemizzi?
1: Ma
0: se la tua
1: non ce l'avete che volete polemizzare.
0: Ma no, ma poi la mamma Brigitte Macron non ha fatto la stessa cosa.
1: Appunto.
0: Cioè non si è messa con il suo alunno che aveva 20 anni meno di
1: ma
0: lei.
1: Ma va bene, 20 anni così, dai, però dai.
0: Tu potevi stare con la 68.
1: 68 dopo 5 anni, adesso ce n'aveva 73.
0: Eh beh, la pensione era assicurata però, eh.

0: Miss arriva anche a un punto tale in cui ci chiediamo e continuiamo a chiederci: ma non era più bello quando andavamo alle feste degli amici e trovavamo persone con le quali approcciare? La vedevi, lo vedevi, capivi, lo annusavi,
1: lo assaggiavi, l'osso.
0: No, che almeno non avevi brutte sorprese, quello era, quello di, che ti piaceva.
1: Magari ti avvicinavi e dicevi: apri la bocca, ok, i denti
0: stanno. Va bene, dai. Allora, in tutto questo ci sono altre red flag a proposito di...
1: No, devi parlare in italiano, che è sta red flag?
0: No, altri campanelli d'allarme che ti fanno capire che a un primo appuntamento quella persona...
1: Cioè, ma non... guarda, più che altro le persone che non mi guardano negli occhi quando parliamo.
0: Bello, bello.
1: Quello
0: vero,
1: vero. Dopo un poco dici: vabbè, lascia stare.
0: Sì, sì, sì.
1: Fai per me.
0: Ci sto pensando anch'io, in realtà.
1: Quelle persone che non ascoltano te, ma fanno in modo di parlare sempre di se stesse.
0: Ok.
1: E a un
0: però,
1: certo punto poi
0: scusami,
1: mi viene da dire: cara amica mia, ma non è che sei tanto interessante.
0: Fly down.
1: Stai un po' sciolta.
0: Fly un po' down. Però dipende anche dall'obiettivo che tu vuoi raggiungere durante
1: quella... Aspetta, stiamo parlando di un appuntamento, due persone che non si conoscono, si incontrano perché c'è la curiosità di dire: magari questo mi piace o magari questa mi piace.
0: Però io ti dico, non lo so adesso se è un modo di ragionare tutto maschile, però la verità è che dipende che cosa ci vuoi fare con quella persona. Perché ci sono delle red flag che per me, per una potenziale relazione, sono assolutamente indiscutibili. E red flag te ne devi andare, non
1: no,
0: ci
1: io
0: voglio
1: parlo
0: più.
1: Parlo proprio di persone che mi piace o non mi piace.
0: Se ci devi passare una seratina insieme, alcune cose scendi a compromesso. Sarai egocentrica? Ma me ne frega niente. Tanto da domani non la vedo più.
1: No, ho capito il tuo discorso, certo.
0: Non mi guarda negli occhi, me ne frega niente.
1: Allora basta che c'hai dentro.
0: Capito. È quello il

0: Kiss. Oh, caspita, hai visto Alfa dopo il concerto? Si è tuffato a mare.
1: È tuffato?
0: Davanti a tutti. A mare.
1: A bare.
0: A bare. Sono un po'
1: raffreddato. A bare.
0: Comunque dicevo Alfa perché c'è la novità Alfa in collaborazione con Gigi D'Alessio. La canzone è
1: Genova e Napoli.
0: E ci vuole un attimo poi.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: Kiss, kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
3: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
1: Kiss Kiss.
0: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: super spettacolare questa canzone che si intitola Dracula.
1: Il messaggio cantato.
2: Che tingua.
3: Allora è arrivato il momento del messaggio.
0: Ti dicono devi andare veloce. Ma uno se parla veloce si inginepra con la lingua. Scusa.
3: Allora ragazzi, messaggio cantato. Quindi su il volume abbiamo ricicciato un messaggio molto simpatico.
0: Sì, a me è piaciuto.
3: Che ha un titolo altrettanto simpatico. Vero Pasquale? Ricordamelo in cuffia. Manicurista dimenticata.
0: Ma che vuol dire?
3: Non ne ho idea.
0: Sentiamolo, risentiamolo anzi, vai.
3: Bello.
0: Già mi piace.

0: Pasqua.
1: L'ha ammazzato.
0: Le classiche frasi delle mamme. Però sai che pensavo che questa canzone, se noi adesso la facciamo sparire dalla computer e la mandiamo a Orietta Berti.
1: Sì, secondo me la fa.
0: Lei la prende, la fa.
1: La prende, la chiama fa. Fedez e Achille Lauro. Ci fa dice ragazzi, ho la nuova
0: canzone. Ci fa un po' di strofe e la

0: così ci dobbiamo salutare, ragazzi. Così,
1: sei grande.
0: Come se niente fosse stato.
1: Vatti a pigliare qualcosa stasera. Vai a dormire, tappato. Mettiti il lenzuolino sulle chiappettine.
0: Mi sono tappato tutto, mi sono tappato. Vabbè, fa niente, domani starò sicuramente meglio. Benissimo sono stato in queste tre ore dei Corriere di Kiss Kiss. Grazie mille a Pasquale Viola in regia, a Luigi Fischetti in regia TV. Quindi ci avete visti anche sul 158 del digitale terrestre.
1: Posso dire?
0: Certo.
1: Posso dire?
0: Come no?
1: Ciao.
0: No, vabbè, dici Rita Manzo, portami a casa.
1: Rita Manzo, ovviamente, ma che stiamo scherzando?
0: Ed Alfio e Ciro.
2: Ciao, Radio Kiss Kiss.
0: Si dice.

0: visto richieste il 1985 Something About You Level 42 e di corsa in redazione per sentire le ultime notizie di oggi.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura alle tensioni tra Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. A Bruxelles, la riunione tra la presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte. I due hanno definito l'azione un attacco con materiale militare attribuito a agenti russi sul territorio europeo che, se fosse riuscito, avrebbe provocato danni ingenti e potenzialmente vittime. Intanto gli investigatori di Berlino hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo scrive: la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri italiani, mentre Mosca nega ogni responsabilità. Medio Oriente, sale la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultima ondata di raid le forze americane hanno preso di mira un centinaio di obiettivi sul territorio iraniano, colpendo per la prima volta anche due petroliere del governo di Teheran. Il bilancio, secondo fonti iraniane, è di almeno 11 morti. L'Iran in risposta ha lanciato missili e droni contro il Kuwait, mentre i Pasdaran hanno rivendicato un attacco contro basi statunitensi a Erbil nel nord dell'Iraq. Cambiamo argomento. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. La cronaca: la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa e reso definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per Abdesalem Mohamed, cittadino siriano ritenuto responsabile del naufragio del caicco Summer Love, che provocò la strage di Steccato di Cutro del 26 febbraio 2023, nella quale morirono 94 migranti. Arrestata e portata in carcere la 78enne accusata di aver ucciso a coltellate il marito coetaneo, ristoratore in pensione nella casa dove vivevano a Imola. La donna avrebbe una diagnosi di demenza senile. La procura di Bologna presumibilmente incaricherà un consulente per valutarne le capacità di intendere e volere. L'uomo, anche lui con patologie, è stato trovato riverso in terra con diverse coltellate. L'anziana sporca di sangue in stato confusionale. Lo sport: calcio, sedicesimi di Coppa Italia. Dopo le vittorie di Cremonese e Monza, rispettivamente contro Parma e Torino, e la volta del Sassuolo, i neroverdi piegano il Frosinone ai rigori e strappano il pass per gli ottavi di finale, dove sfideranno la Juventus. Ora in campo Udinese-Venezia. Con questo abbiamo concluso. Vi lascio in compagnia di Rita. Da Cristina Manco, una buona serata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ma una buona serata a te e Kiss Kiss a te, cara Cristina. Grazie, redazione. L'informazione su Radio Kiss Kiss torna domani mattina alle ore 7. Sono le 19 del 2 settembre. Ciao a tutti da Rita. Inizia Portami a casa Kiss Kiss. Due ore intere da qui alle 9 di sera da vivere insieme. Non importa se in questo momento state guidando nel traffico del rientro, se state preparando la cena, se siete semplicemente seduti a guardare il soffitto cercando in qualche modo di ricaricare le batterie. Certamente la musica più bella è per voi e io sono qui per farvi compagnia senza fretta con Pasquale Viola che vi saluta dalla regia. Mettetevi comodi, comincia il nostro viaggio verso

0: Ma Noemi, tu cosa fai questa sera? John Legend a seguire con Save Room del 2006, Harry Styles infine con Music for a Sushi Restaurant. Harry Styles, questa sera iniziamo proprio da lui perché le ultime indiscrezioni da fonti autorevoli danno per quasi certo il suo ritorno in Italia per l'estate del 2027. Infatti la trattativa con il Comune di Roma è in fase avanzatissima per assicurarsi il circo massimo, cioè Harry Styles vuole il circo massimo e sarebbe il suo debutto assoluto nella capitale dopo aver conquistato il Wembley, il Madison Square Garden. L'obiettivo di Harry adesso è far diventare una delle arene storiche più suggestive del mondo il giardino di casa Styles. Quindi i dettagli burocratici sono agli sgoccioli, le conferme sembrano imminenti e l'attesa è già altissima.
1: Ogni sera ha una storia, ogni storia ha una colonna sonora. Portami a casa Kiss Kiss.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Tutta l'ironia di Cioffi su Radio Kiss Kiss, ma il nome che pronuncio ancora una volta è quello di Harry Styles, perché oltre alle voci sul Circo Massimo il suo nome è appena entrato in una delle rose più esclusive della musica mondiale, quella per l'apertura del Pyramid Stage a Glastonbury 2027. Quindi iniziano i preparativi per grandi festival, quelli che richiamano orde di fan da ogni parte del mondo e i grandissimi nomi della musica internazionale. Comunque i bookmaker e gli insider inglesi hanno ristretto i giochi a 3 soli nomi per l'inaugurazione del palco principale, e questi nomi sono Harry Styles, Robbie Williams e gli Oasis. Niente male, devo dire, una sfida generazionale, anche se vogliamo, che sta già infiammando la stampa inglese. E mentre Londra decide il re del festival di Glastonbury, noi continuiamo il nostro viaggio verso sera. Fino alle 21 c'è Portami a Casa Kiss Kiss per voi, The Weeknd.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Kiss Kiss. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
2: Kiss, kiss.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
0: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
5: Kiss Kiss.

0: buonasera a voi che avete scelto Radio Kiss Kiss, la musica più bella, la compagnia di Rita che vi sta parlando, di Pasquale Viola che mi saluta, vi saluta dalla regia. A proposito di grandi festival, quelli che richiamano nomi importanti della scena musicale internazionale, quelli che richiamano migliaia di persone da ogni parte del mondo, parliamo anche del Burning Man nel deserto del Nevada. Allora, l'edizione del 2026 di quest'anno è iniziata sabato 29 agosto con l'apertura dei cancelli a mezzanotte e proseguirà fino a lunedì 7 settembre nella città di Black Rock City, una città che di fatto non esiste, almeno non esiste nelle altre 51 settimane dell'anno, cioè esiste solamente questa settimana dell'anno. E c'è un'immagine che sta facendo il giro del mondo legata al Burning Man di quest'anno: si vede la Torre Eiffel spezzata a metà e conficcata nella sabbia del deserto del Nevada, ed è una scena piuttosto inquietante, sicuramente di grande impatto. Si tratta dell'incredibile installazione artistica che sta dominando appunto l'orizzonte del Burning Man, questo evento, questo festival forse il più visionario, il più radicale del pianeta Terra. Comunque, questa replica monumentale del simbolo di Parigi, della Torre Eiffel, alta oltre 30 metri, che sembra crollata dal cielo in uno scenario post-apocalittico proprio. E come sempre accade in Nevada, non si tratta solamente di un fatto legato all'estetica, no? Cioè, l'opera esplora il concetto di decadenza e di rinascita, e come vuole la tradizione del festival, alla fine di questa settimana verrà interamente bruciata, scomparendo per sempre dalle provocazioni del deserto americano. Adesso noi torniamo alla musica di Radio Kiss Kiss, brano del 2009 di Milo.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

raffinatezza pura per la nuova scena soul inglese, Olivia Dean su Radio Kiss Kiss con Baby Steps. Restiamo in tema di grandi voci femminili capaci di unire generazioni e continenti. C'è un tributo ufficiale senza precedenti in arrivo ed è il tributo che celebra il mito di Dolly Parton. Dolly Parton verrà celebrato con il Dolly Fest, un colossale festival globale che unirà le due grandi capitali della sua musica, perché la sua fondazione ha appena annunciato una maratona di grandi concerti che prenderà vita l'anno prossimo tra Nashville e Londra. Ecco perché parlo delle sue due grandi capitali della sua musica. E questo festival si terrà in due fine settimana consecutivi. Era un sogno in realtà che la stessa regina del country aveva iniziato a progettare prima di scomparire, di andarsene, perché sapete insomma che Dolly Parton ci ha lasciato qualche giorno fa. Ora quel progetto si trasforma appunto in questo mega festival transatlantico, orfano di cerimonie formali, proprio come lei voleva. Ecco, è qui che sta la grandezza del progetto. Piace molto. Solo musica, grandi ospiti internazionali, ma soprattutto la sua straordinaria eredità artistica.

New Kiss in arrivo, due delle penne più sincere della nuova generazione si incontrano, si sono incontrate per la prima volta in una collaborazione nata di istinto, così hanno raccontato, che appunto spiega quanto sia prezioso crescere e trovare qualcuno capace di farci sentire a casa.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango fra i New Kiss. E buonasera a Lorenzo Tedici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore andranno via via esaurendosi anche fenomeni irregolari sui rilievi e il tempo tornerà asciutto praticamente ovunque. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento salvo presenza di nubi sparse sulle regioni meridionali tirreniche, cieli pressoché sereni altrove. In giornata saranno poche le variazioni, da segnalare solo isolati rovesci sul basso Tirreno, specie in Calabria. Massime tra 29 e 33 al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 29 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, Kiss Kiss a tutti!
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita.
4: Radio Kiss Kiss!
3: Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Kiss, kiss. Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5€ e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10€. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: Kiss, kiss. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
12: Una Fiat 500?
11: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10€, montepremi 521.544€10€. Regolamento su McDonald's.it.
13: Kiss, kiss.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Kiss Kiss. Musica più bella. Musica.

0: Oggi 2 settembre tutti gli occhi del cinema sono puntati sul Festival di Venezia. Sapete che George Clooney è sbarcato questa mattina alla darsena del Casinò, elegantissimo, accompagnato da Amal, salutando i fan con un italianissimo buongiorno. Talentuoso, affascinante e pure educato George. Comunque l'attesa adesso è tutta per la cerimonia dove riceverà, sapete, il leone d'oro alla carriera. Con i giornalisti ha scherzato sul fatto che fa molto caldo, ha ribadito il suo legame indissolubile con la laguna, definendola la sua storia d'amore più lunga, però il vero brivido per noi comuni mortali è l'indiscrezione. La coppia, George Clooney e Amal, alloggia in una suite da 30.000 euro a notte. Dico 30.000 euro a notte, praticamente il budget delle mie vacanze per i prossimi 20-30 anni, no? Ma d'altronde lui è Clooney, what else?
1: Portami a casa Kiss Kiss.
2: Portami a casa Kiss Kiss.
1: Con Rita Manzo.